0: Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto. E ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei. E ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina. E proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente.

tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato, nella nostra mente lui non naufragò.

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

time will do, I don't mind. Why should I be afraid?

0: Capital Gold.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
4: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
5: Adesso sei solo Pasquale.
1: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
6: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Le trattative Stati Uniti-Iran all'annuncio dell'accordo imminente da parte di Trump non segue l'accordo stesso. Non ho fretta, dice ora il presidente degli Stati Uniti, rimane il nodo del nucleare con Teheran che rivendica il diritto ad avere quello civile escludendo quello militare. Israele continua a remare contro l'intesa. Forte calo comunque del prezzo del petrolio. Il Brent perde il 5% ed è ora a $95 al barile. Serie A, violenze, ricatti, ultra e verdetti dal campo. Ieri sera nel pomeriggio un tifoso della Juventus è andato in ospedale grave per un trauma cranico colpito in testa da una bottiglia durante la guerriglia con i tifosi del Torino e le cariche della polizia prima del derby. Secondo la questura, lanciare la bottiglia un altro tifoso della Juventus. Gli ultra bianconeri hanno preteso che i giocatori non disputassero l'incontro. Poi la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Risultato finale 2-2, Juventus in Europa League come il Milan, le due grandi deluse. In Champions League, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como. La Cremonese retrocede in Serie B. Formula 1, arriva il poker di Antonelli, quarta vittoria di fila per il pilota Mercedes nel Gran Premio del Canada, questo grazie anche al ritiro al 30° giro del compagno di squadra Russell. Antonelli a Sky a fine gara.
9: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque sai, è stato un peccato per George, perché alla fine sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui, anche se ho fatto qualche errore di troppo.
8: Secondo è Hamilton con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull. Prima di chiudere, un aggiornamento sulle elezioni comunali, sull'affluenza media. Ieri sera alle 23 era al 46,3%, in calo di quasi 4 punti percentuali rispetto alla volta precedente. Oggi si vota, seggi aperti ancora dalle 7 alle 15. Gli aggiornamenti alle 7 in Capital News.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ragione il nostro ascoltatore, è un ingresso con stile, effettivamente, quando ci sono gli Electric Light Orchestra è sempre così, con grandissimo stile. Iniziamo questo lunedì, buongiorno a tutti quanti.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao Shang Hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital.
0: Allora, eccoci qua, io sono Silvia Mobili, Marco Maisano si è preso qualche giorno perché deve fare delle cose, è impegnato in cose molto molto importanti e poi tornerà la prossima settimana, quindi vi terrò compagnia io per questi 5 giorni e dalle 6 alle 7 per il Buongiorno Capital. Un buongiorno che, insomma, non lo so, io ho dormito pochissimo oggi, devo dire, perché questa notte, perché ieri c'è stato il gran finale del campionato di calcio. Sergio Martelli, che saluto di là in regia, fa anche già delle smorfie perché siamo, diciamo, molto distanti dal punto di vista del tifo. No, quello che mi è dispiaciuto è che è stato un finale veramente brutto, perché vedere che ancora nel 2026 ci sono degli

ultra che si devono per forza scontrare fuori allo stadio per una partita che comunque dovrebbe essere una festa, dovrebbe essere un momento di gioco, un momento proprio di condivisione, un momento in cui io voglio vedere un po' di spettacolo, voglio andare lì. Pensate anche delle famiglie che sono andate allo stadio e si sono trovati di fronte a questo spettacolo, questi scontri che sono iniziati prima della partita. Avete sentito anche Jean Paul Bellotto nel giornale radio dire appunto di un tifoso della Juventus che è rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby, un trauma cranico che poi ha richiesto il ricovero, il codice rosso è stato anche operato, questo tutto per una partita di calcio e questo non va bene, così come non è andata neanche bene il fatto che poi una partita che doveva iniziare anche insieme alle altre perché ci si giocava, no, l'accesso alla Champions League sia invece poi slittata oltre di un'ora perché i tifosi avevano detto no, qui c'è un nostro tifoso che è in ospedale, non si gioca, non si gioca, e quindi noi se giocate, anzi proprio la minaccia, se giocate noi entriamo in campo. È una cosa che non lo so, non accetterò mai questo dare anche una certa importanza e visibilità agli ultra, e così come anche il capitano della Juventus che è andato a parlare, non lo so, insomma è finita veramente male un po' per tutti. Ora al di là del mio tifo facciamo anzi gli auguri, in bocca al lupo al Como che si ritrova in Champions League, quindi è veramente un passaggio molto molto importante per la prima volta per questa squadra, e poi appunto anche la Roma che si giocheranno appunto questo torneo molto molto importante. Invece la Juve e il Milan staranno a guardare, però vabbè, c'è l'Europa League, è sempre una competizione abbastanza importante. Mi sto un po' autoconvincendo, però saluto tutti i tifosi, però mi raccomando, ecco, questo è il calcio. Nel calcio italiano c'è sempre stata una lunga storia anche di rapporti ambigui tra club, curve organizzate, e a me anche proprio vedere il capitano convocato lì sotto la curva, insomma, mi ha trasmesso quest'idea che gli ultra abbiano un potere che poi molti tifosi normali come me ritengono davvero eccessivo. Questa è una critica, a parlare sì, però dipendere proprio dai tifosi sicuramente no. Allora ricordo il nostro numero di WhatsApp 342 342 2190, se volete interagire con noi. Oggi poi parleremo di tante cose, parleremo anche di comicità e di potere e di programmi che sono costretti a chiudere perché magari hanno il coraggio di dire troppo e di andare proprio contro un'amministrazione molto potente.

0: Allora, prima voglio rispondere al nostro ascoltatore. Dice: ti sei dimenticata di dire che è stato un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Allora, non ovviamente si dovrà indagare, si dovranno vedere le immagini varie, ma in realtà si parla adesso di una bottiglia che è invece arrivata in testa a questo tifoso juventino, che appunto vi dicevo è stato operato dopo gli scontri che ci sono stati davanti allo stadio prima del derby, e quindi non sappiamo bene ancora come sia rimasto ferito, però non è detto appunto che sia andata come ha detto il nostro ascoltatore. Così come anche Mario da Milano dice: ma ormai il calcio alla deriva. Devo dire, ecco, devo ammettere da tifosa che la cosa che mi è piaciuta più di tutti, così anche come la domenica scorsa, è il fatto che le partite giocassero tutte quante quasi contemporaneamente, non quasi tutte, insomma, però quelle diciamo fondamentali, poi domenica erano anche di più, e un pochino mi ricordava i tempi dei tempi del calcio minuto per minuto, che era bello, no, sentire che succede a questo stadio, in questo stadio e quello sta vincendo, e se quello vince però deve perdere quell'altro, era tutto in contemporanea e mi è piaciuto tantissimo, questo sì. A me il calcio spezzatino è una cosa che mi fa soffrire tantissimo, cioè il sabato, addirittura venerdì, sabato, la domenica a mezzogiorno, poi alle 16, 18, e poi c'è pure il lunedì, ecco, è una cosa che mi fa soffrire proprio come amante del calcio, però come diceva appunto il nostro amico da Milano, insomma, forse davvero il calcio alla deriva, diamoci all'ippica e così la chiudiamo. La chiudiamo a proposito di chiusure, ha fatto scalpore l'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert, che si è chiuso, un finale andato in onda qualche giorno fa, che è stato proprio costruito come una lunga serata d'addio, anche più ampia del consueto formato, pensata proprio per celebrare l'eredità del programma e anche il percorso di questo conduttore molto particolare, molto elegante, ma sempre con una battuta pronta. E l'ultima puntata è stato proprio un congedo carico di significato. Allora, sentiamo le parole di Stephen Colbert proprio nel momento della chiusura. Lui dice: io comunque sono stato felice di essere stato qui e di avervi accompagnato in questi anni.
1: We were lucky enough to be here for the last 11 years. Yes. All right, that was, can't take this for granted. This isn't goodbye, it's see you later.
0: Ecco, poi ha detto alla fine: ma chi potrebbe mai essere il mio ultimo ospite dopo tanti anni, dopo 11 anni che sono qui a fare la trasmissione? Chi potrebbe mai essere? Ta-tan! Chi esce fuori? Esce fuori Sir Paul McCartney. E alla fine c'è proprio anche una canzone straordinaria, anche significativa, proprio il momento dei saluti, che è quella dei Beatles, che è Hello Goodbye, e che quindi insomma viene cantata, tra l'altro c'è anche Elvis Costello dentro, e viene cantata anche dal conduttore.

I say hello, cioè tu dici addio, però io dico ciao. E infatti poi Stephen Goldberg comunque sicuramente avrà tante altre occasioni, però ecco, è stato significativo questo, questa chiusura, perché si dice che è stata per ragioni economiche, in un settore televisivo in cui si perde la pubblicità, si perdono ascolti, però insomma negli Stati Uniti, ma che noi insomma ci si chiede se ci sia stato anche altro, perché Colbert è stato anche sempre molto

critico nei confronti di Donald Trump. Tra l'altro, poi nelle ore successive all'ultima puntata, proprio il presidente americano ha pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui, cioè Trump, che prende il conduttore e lo scaraventa dentro un cassonetto dell'immondizia. Una provocazione. Cioè, pensate pure però, un presidente degli Stati Uniti alle prese adesso con l'Iran, con tutta una serie di problematiche che abbiamo, i costi, i consumi.

0: io non lo so veramente che pensare, però certo è una satira che come caratteristica è quella di dar fastidio al potere, cioè ridimensiona un politico. Spesso forse è più facile rispondere, no, a un editoriale, a un articolo così, piuttosto che a una risata collettiva dell'ironia. Non è sicuramente molto semplice. Io ho pensato, ma in Italia è successa mai una cosa del genere? Che comunque un conduttore, un comico non è potuto più andare in TV proprio a causa di una roba del genere? Allora, io mi ricordo nel 1986 a Fantastico 7 ci fu Beppe Grillo che fece una battuta sulla Cina e i socialisti. Era nel novembre, c'era un viaggio istituzionale dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, e questa battuta lo fece allontanare dalla televisione pubblica. Allora l'ho recuperata e la sentiamo.
1: E poi ha fatto la cena, queste non l'hanno pubblicate sui giornali, la cena in Cina, c'erano tutti i socialisti con la delegazione, mangiavano. A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha parlato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Terribile, terribile. Va bene, io me ne vado, ho finito.
0: Infatti il Pippo Baudo dice: ma te ne vai già? Sì, guarda, ci vediamo nel 2020, perché mi sa che dopo questa battuta non mi farò più vivo. Infatti poi effettivamente apparve molto meno sulle reti pubbliche. Anche Pippo Baudo recentemente ha raccontato di aver avuto proprio problemi per quella battuta di Beppe Grillo.

Personal Jesus, e ci ricordano anche Luttazzi, Berlusconi insomma, che fece qualche pulizia qua e là perché c'era qualcuno che forse diceva troppo. Adesso non lo so, gli esempi più evidenti in televisione potrebbero essere Fratelli di Crozza, Propaganda Live, che insomma mescola anche un po' reportage, informazione, ironia satirica, però insomma manca magari quel programma un po' appunto alla Stephen Colbert, ma anche come ce ne sono altri in America, anche se poi Trump ha detto vabbè, dopo lui ce ne sono tanti altri, ha fatto una lista di quelli che comunque se ne devono andare, perché insomma non sono allineati come ha detto ad esempio l'editore del New York Times Salzberger, che ha rivolto un appello proprio ai media americani con un messaggio diretto. Ha detto: non cedete alle pressioni politiche anche quando sono forti, quando sono costose, perché secondo lui alcune testate negli ultimi anni, insomma, per evitare proprio lo scontro con Donald Trump, arrivano anche dei compromessi pur di ridurre il conflitto. Lui ha detto: resistete, cercate di non capitolare.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
4: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
4: Tutte le info su capital.it.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
13: Sì, ma perché questo tono dark?
14: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
13: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
14: None, fai fare alla voce.
12: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
14: Ce l'ha con te.
12: Una produzione One Podcast.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 74-75 i Connells su Radio Capital. Tra le notizie di oggi, la possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se la firma è slittata, però le trattative proseguono, e uno degli effetti più importanti di questo conflitto è sicuramente il caro carburanti. Ne parla il direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. Inizia un'altra settimana di incertezza sulla guerra in Iran. Ancora non sappiamo se le trattative tra Washington e Teheran porteranno alla fine del conflitto entro pochi giorni. L'economia mondiale ci spera, perché vorrebbe dire che riaprirà lo stretto di Hormuz e poco a poco i prezzi dell'energia tornerebbero a livelli accettabili. Lo sperano le famiglie, le imprese e i governi di tutto il mondo, che si stanno svenando per adottare misure di contenimento del caro carburanti. In Europa ben 16 paesi su 27 hanno speso per calmierare i prezzi ai distributori. Il governo italiano ha appena approvato l'ultimo taglio delle accise, che sarà valido fino al 6 giugno. Ma i soldi sono pochi, quindi la riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. Quindi già questa settimana il diesel potrebbe risalire oltre i 2 euro al litro in media. Sono misure necessarie ma molto costose. Dall'inizio di marzo il governo italiano ha speso quasi 1,8 miliardi di euro per ridurre le accise sui carburanti. L'ultimo intervento, quello di venerdì scorso, vale da solo circa 400 milioni. Da dove vengono questi soldi? Dai tagli ai vari ministeri. Quello dei trasporti, ad esempio, ha deciso un taglio di 145 milioni ai vari progetti sul trasporto pubblico nelle città, specialmente le nuove metropolitane. E qui c'è un paradosso: si stanno tagliando fondi per trasporti puliti per finanziare la mobilità sulle automobili inquinanti. È un passo indietro, ma forse necessario, perché milioni di famiglie e lavoratori si muovono con l'automobile. E c'è anche un calcolo politico: l'anno prossimo si vota e la rabbia di milioni di elettori per il caro carburante peserebbe sulla popolarità del governo. È vero che ci sarebbero dei comportamenti virtuosi per consumare meno carburante: incentivare il lavoro da casa, i mezzi pubblici, scoraggiare i voli non necessari, abbassare i limiti di velocità in autostrada, far circolare le auto a giorni alterni. Tutte cose sacrosante, ma che non si possono improvvisare sull'onda di un'emergenza. Vanno programmate negli anni, esattamente come la riconversione alle fonti di energia rinnovabile, come il solare e l'eolico, su cui l'Italia ha fatto passi avanti, ma meno che altri paesi, e per questo ora paga una bolletta nazionale molto più alta. Insomma, la speranza è che lo stretto di Hormuz riapra presto e che la politica tragga degli insegnamenti da questa crisi. Noi ci sentiamo questa sera con il TG0, sempre alle 18, sempre qui su Radio Capital.

Non so se avete visto in questi giorni anche su diciamo i social, così, di questi oggetti volanti che si vedono, queste luci, queste sfere verdi, dischi, palle di fuoco, insomma. Comunque il Pentagono ha diffuso un secondo pacchetto di documenti e filmati su questi oggetti non identificati, quindi si tratta di decine di nuovi video, documenti, registrazioni audio, testimonianze militari che vanno dagli anni 40 fino ad episodi molto molto recenti. E appunto queste immagini mostrano oggetti strani, presunte accelerazioni improvvise, luci, no? che si vedono un po' così, e però non c'è la faccetta dell'alieno, ecco, cioè non c'è alcuna prova proprio dell'esistenza di una tecnologia extraterrestre. Però è vero che in molti casi sono senza spiegazione, però appunto senza spiegazione non significa automaticamente che ci sia l'alieno. E ne parliamo oggi con Amedeo Balbi, divulgatore scientifico e astrofisico.

0: Buongiorno, benvenuto su Radio Capital.
1: Buongiorno.
0: Allora, il Pentagono ha rilasciato altri documenti sul fenomeno UFO, che poi diciamo non si chiama più così, non si chiama più UFO in realtà.
1: Beh, adesso si parla più in generale di fenomeni aerei non identificati, UAP, insomma è cambiata la sigla ma la sostanza non cambia, sono comunque avvistamenti che avvengono nel cielo e che non riescono a essere ricondotti a qualcosa in particolare, insomma di noto o di chiaro.
0: Secondo lei perché il Pentagono sta diffondendo video, documenti su questi oggetti non identificati? Che cosa sappiamo davvero di questi materiali? Tra l'altro sono anche un po' sfocati, alcuni video sembrano realizzati dall'intelligenza artificiale.
1: Ma in realtà non si tratta, devo dire, di cose particolarmente nuove o straordinariamente diverse da quelle che erano già emerse in passato, insomma sono ormai decenni, una settantina di anni o giù di lì che abbiamo queste fotografie sfocate di avvistamenti, di lucine nel cielo, di cose che appunto, come dicevo prima, magari non riusciamo direttamente a collegare a qualcosa in particolare, a un velivolo noto, a un fenomeno direttamente conosciuto, ma questo ovviamente non lascia necessariamente immaginare che si tratti di, che ne so, di astronavi aliene o di veicoli provenienti da altri pianeti, come qualcuno invece pensa, insomma. Quindi non so perché lo abbiano rilasciato adesso, probabilmente ci saranno anche altri motivi in questo momento, in questa fase storica, che magari sono più collegati alla politica interna o alla situazione come dire mondiale complessiva, ma insomma non mi sembra che ci siano degli elementi particolarmente nuovi.
0: Ecco, forse appunto per distogliere l'attenzione su altri temi. Non abbiamo ancora un'evidenza, un video di un alieno.
1: Ma sì, no, ma infatti non c'è mai una vera novità in questo senso. Quello che uno si aspetterebbe di fronte a tutta la quantità enorme appunto di voci, di testimonianze indirette che negli anni e nei decenni scorsi ci sono stati, di insider, di persone che pensavano che appunto il governo americano avesse chissà quali prove, ecco, uno si aspetterebbe che magari prima o poi vengono tirate fuori delle prove reali, cioè che ne so, un manufatto di chiara origine extraterrestre, nel senso di impossibile da ottenere con la tecnologia che abbiamo noi, oppure appunto delle evidenze di tipo biologico o quant'altro. E invece siamo sempre lì, insomma, sono decenni che vediamo queste immagini sfocate ed è un po' poco, ripeto, per parlare di evidenze o per dire che siano la prova di visitatori alieni. Non è questo lo standard di rigore scientifico di cui abbiamo bisogno.
0: Ecco, infatti in conclusione ci sono progetti come la ricerca di segnali radio extraterrestri, stanno andando avanti, ci sono dei risultati.
1: La comunità scientifica, la comunità astrofisica è molto interessata a capire in maniera seria se c'è vita fuori dalla Terra. È una delle domande aperte che l'umanità si fa da tantissimo tempo e che noi in questi anni abbiamo l'enorme fortuna di poter provare a trovare una risposta a una domanda del genere, perché abbiamo i mezzi, i telescopi, gli strumenti e progetti che cercano proprio evidenze di vita su altri pianeti intorno ad altre stelle. Ma ripeto, si tratta di un tipo di indagine di cui probabilmente le persone sono anche meno così a conoscenza, perché ci si occupa di più magari appunto di questi aspetti un po' più folcloristici degli UFO o degli UAP, come si chiamano adesso, e si parla di meno invece di ricerche scientifiche serie che vengono condotte. Non c'è nessuna chiusura da parte della comunità scientifica rispetto al tema della vita extraterrestre. Se ci fossero evidenze, saremmo i primi a essere felici di rivelarle e di renderle pubbliche. Per il momento non ci sono. Io personalmente, come scienziato e qualunque insomma altro astrofisico, ci auguriamo che vengano fuori, insomma, che le troviamo nei prossimi anni, nei prossimi decenni con le ricerche che stiamo facendo.
0: A lei piacerebbe sapere che c'è un'altra forma di vita oltre la nostra, come astrofisico, così in genere?
1: Beh sì, sarebbe sicuramente una delle scoperte più importanti della storia dell'umanità, e anche per questo bisogna essere consapevoli che qualunque scienziato che dovesse trovare evidenze in questo senso le renderebbe pubbliche di corsa, perché diventerebbe probabilmente uno degli scienziati più importanti e più famosi, no, nella storia dell'umanità. Quindi sarebbe molto bello averle queste evidenze, e sarebbe sicuramente una cosa che a me interesserebbe molto, così come a qualunque altro mio collega, presumo.
0: Ecco, poi speriamo, perché nei film sono quasi sempre più cattivi che buoni gli extraterrestri, però va bene, insomma, hanno sempre un interesse nel conquistarci, poi dipende da come li vediamo noi sicuramente.
1: Ma sì, anche questo è un riflesso dei nostri pregiudizi e della nostra impostazione culturale, del modo in cui narriamo anche questo tipo di argomenti. In realtà, appunto, dobbiamo essere aperti a qualunque possibilità, e non sappiamo veramente come sarebbe la vita extraterrestre, e questa è un'altra ragione per cui sarebbe molto importante scoprirla, perché magari ci direbbe delle cose nuove rispetto a quello che invece conosciamo qui sulla Terra.
0: Allora staremo a vedere se arriverà un ET forse nel futuro. Ringraziamo il divulgatore scientifico Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Roma Tor Vergata.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buongiorno Capital.

Madame Annoia sta girando anche un altro video, molti comunque ci hanno scritto al 342-342-2190, sono un po' d'accordo con noi, sia con me che con il divulgatore scientifico, che insomma beh, gli Stati Uniti stanno rilasciando questi file sugli oggetti non identificati, invece poco o nulla sui documenti

0: Epstein. E invece un altro video di cui si sta parlando in questi giorni è quello che arriva da Parma. Ci sono delle immagini che fanno impressione da proprio davanti a una scuola, all'ITIS di Parma. C'è un insegnante che viene aggredito da alcuni studenti, un altro professore che interviene per aiutarlo e viene a sua volta colpito. Poi colpisce un dettaglio: nemmeno la minaccia di chiamare il 113 sembra fermare i ragazzi. Sentiamo un pezzettino di questo video.
1: Sto per chiamare il 113.
2: No. No, non chiami su,
3: faccio io di mio.
4: Ti faccio saltare.
0: Cioè il bello che ridono.
2: Fatto!
0: Riprendono e ridono gli studenti a loro volta.
2: Neri!
5: Oh! Ma siete matti? Ma io sapevo tutti i nominativi, chiamo la polizia, adesso vi faccio arrestare io, Basta! Basta!
6: Ma perché? Come
7: ultimi
8: giorni
7: di scuola.
8: È un
0: reel? Adesso è un reel? Fammi vedere questo video, dicono i due ragazzi che hanno ripreso la scena. E sembra che all'origine ci sia un rimprovero da parte di questi due insegnanti verso un gruppo di ragazzi. In pratica racconta uno dei professori, e lui aveva visto questo ragazzo davanti alla scuola, di fronte alla fermata dell'autobus, stava telefonando. A un certo punto lui, questo ragazzo, dà un calcio a una lattina che va a finire contro la portiera di un'auto parcheggiata. Cioè, io non lo conoscevo quel ragazzo, però mi è venuto, no? Ho fatto un richiamo, ho detto, perché una cosa senza senso è illogica, da maleducati. Questo studente ha reagito. Poi, quando il professore si è allontanato insieme ad un altro collega, è arrivato quel ragazzo che prima appunto era stato rimproverato, e con altri ha dato degli spintoni, ha colpito i professori, li ha anche proprio aggrediti, e gli altri ragazzi però ridono e filmano questa scena. Adesso i docenti hanno detto che non sporgeranno denuncia, però il ministro dell'istruzione ovviamente ha preso contatti con la dirigenza scolastica, e poi ci saranno, suppongo, eventuali provvedimenti. Però ecco, quello che sconcerta sono due aspetti in realtà. Uno, sì, l'aggressione per una cosa del genere, e l'aggressione proprio in generale, e poi questi due ragazzi che comunque, invece di intervenire, ridono, se la ridono, filmano e dicono un reel, dai, che lo mettiamo poi sul web, poi ci facciamo un sacco di visualizzazioni. Va bene, io vi lascio con questa riflessione. Silvia Mobili vi saluta, vi dà appuntamento domani mattina sempre con Buongiorno Capital. Tutta questa settimana sarete in mia compagnia. Grazie a Sergio Martelli, tra poco arriva il giornale radio e poi ci sarà The Breakfast Club. Ciao.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
17: Sì, ma perché questo tono dark?
18: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
17: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
18: No, ne fai fare alla voce.
16: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
18: Ce l'ha con te.
16: Una produzione One.

0: Podcast.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È ancora possibile che un accordo con l'Iran venga firmato oggi, a sostenerlo il segretario di Stato americano Rubio. Trump, dopo aver detto che c'era l'intesa, ora sostiene che non c'è fretta. Resta prudente la posizione iraniana, Israele continua a remare contro l'accordo. Il presidente della Repubblica israeliano Herzog attacca il ministro Ben-Gvir per le violenze contro gli attivisti della flottiglia, l'esercito si tira fuori. Roberto Ciuti.
5: Anche dal servizio penitenziario arrivano smentite ai maltrattamenti. Le violenze viste nei video sono in zone di competenza dell'IDF e della polizia, dicono le guardie carcerarie. Dunque tutta colpa del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, bandito dalla Francia e al centro delle critiche di tutto il mondo. Le sue guardie e la polizia di Ashdod, che rimane in silenzio, unici responsabili. La procura di Roma però indaga anche sui proiettili di gomma sparati durante l'abbordaggio. Sulle navi la polizia non c'era.
4: La BCE gela l'Italia, non vuole deroghe al patto di stabilità sui conti pubblici, come chiesto al governo Meloni alla Commissione Europea. Petrolio in calo del 5% stamattina con il Brent a $95 al barile. Elezioni comunali, l'affluenza media ieri sera era il 46,3%, in calo di quasi 4 punti percentuali. Oggi si vota ancora fino alle 15. Serie A, la violenza fuori e i verdetti dal campo nell'ultima giornata con Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in via. Torino prima del derby, continui scontri tra gli ultra di Juventus e Torino, un ultra della Juventus viene colpito in testa da un oggetto, una bottiglia o un fumogeno, è stato operato in ospedale ed è in terapia intensiva. Gli ultra juventini hanno convocato il capitano della squadra Locatelli pretendendo che il derby non si giocasse. La partita poi è cominciata con un'ora di ritardo, finita 2-2. Le parole dell'allenatore bianconero Spalletti.
6: È assurdo che ora ci sia un tifoso che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco. Ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Si va a picchiare, prende, si dà appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti.
4: L'altra grande delusa è il Milan, fuori dalla Champions dopo la sconfitta in casa con il Cagliari. Esultano la Roma che vince a Verona, il Como che passa a Cremona, vanno in Champions. L'allenatore del Como Fabregas.
7: Una notte storica, una notte magica, a godersela, orgoglioso di tutta questa gente, di ragazzi, perché sono ragazzi della società, dello staff che mi hanno aiutato tantissimo, molto orgoglioso di tutti.
4: Formula Antonelli, il pilota italiano fa poker, vince il quarto gran premio, quello del Canada, lunga in classifica generale. Il pilota Mercedes aiutato dal ritiro del compagno di squadra Russell che ha avuto un problema meccanico. Buon secondo posto per Hamilton con la Ferrari, terzo Verstappen Red Bull. Capital News, torna alle 8.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cat Stevens alle 7:07 minuti, inizia da qui Breakfast Club.
1: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Un geniale Checco Zalone che ha contribuito ai video richiesti dal Quirinale per gli 80 anni della Repubblica.
3: Sì.
0: Iniziativa del Quirinale, mandate voi un video a tutti gli italiani, a tutti i ragazzi. Uh-huh. C'è un portale all'interno, una sezione all'interno del Quirinale, del sito del Quirinale, in cui si possono caricare questi video e poi mano a mano il Quirinale ve li fa vedere. Insomma, poi ci sono anche personaggi famosi tra cui Checco Zalone che dice la libertà è quando ti senti re.
4: La Repubblica è sentirsi re,
0: questo è geniale.
4: No, è vero, lo è stato.
3: Personaggio è quello che è. Ci sei anche Jasmine Paolini, ho visto.
4: Sì,
3: no?
4: È stata una delle prime. Sì. Il suo video è stato uno dei primi pubblicati proprio per promuovere questa iniziativa del
0: anche
4: Quirinale.
0: Anche lei, Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Insomma, è un'iniziativa particolare anche
3: vero.
0: Perché poi lunedì, insomma, ci sarà una grande festa per gli 80 anni della Repubblica. Come possiamo contribuire noi agli 80 anni della Repubblica?
3: In questo modo.
5: Ima, quando prepari una trasmissione radiofonica o un podcast, quali sono le cose più importanti a cui devi fare attenzione?
4: Beh, quando preparo la mia trasmissione radiofonica, la cosa più importante è cercare di capire qual è la notizia del giorno.
3: Esatto.
4: Perché non è
3: per non
4: facile,
3: darla, poi,
4: perché a volte.
0: Allora, quello che stiamo sentendo è un video che diciamo dopo gli UFO del Pentagono, sì. È il video più importante in questo momento in rete.
3: Sì.
0: Cioè il video di Imma Baccelliere intervistata dai ragazzi della scuola elementare
4: Calamandrei di Zola Predosa.
0: Una radio studio direzione scuola.
3: Stiamo parlando di scuole elementari.
4: Sì.
0: E hanno caricato questo video di intervista a Imma Baccelliere. Sono 42 minuti di intervista.
4: Non soltanto a me, in realtà c'erano anche altri ospiti, ma questi bambini sono bravi. Beh, noi facciamo una trasmissione di 3 ore, loro fanno di 40 minuti, comunque sono più sintetici di noi.

0: È stata un'esperienza meravigliosa, ringrazio ancora le maestre, la dirigente scolastica, che sono tutti grandi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Caritas, quindi salutiamo e ringraziamo.
1: Cioè, sono deliziosi.
0: Ed è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Bellissimo.
0: Tra l'altro la bambina che avete appena sentito ha 9 anni, quindi erano degli intervistatori bravissimi. Avete sentito anche in sottofondo un bambino che ha suonato per tutti i 45 minuti della diretta.
2: Ha fatto live.
0: È stato favoloso. Sì, sì, sì. Tutto, allora, tutto quasi in diretta, ecco.
1: Certo, cioè immagino costretto lì che non poteva smettere. Molto bravo. Che cosa
2: umano
1: ti hanno chiesto? Cosa hai raccontato?
0: Allora, mi hanno chiesto, come avete sentito, come prepariamo la trasmissione, e tante volte mi hanno chiesto come far sì che la radio diventi un mezzo anche per i bambini, che riesca a includere i bambini in ciò che diciamo. Io ho fatto proprio questa promessa che ascolteremo di più i bambini.
3: Bisogna creare un ordine.
1: Qui è il meta.
3: Senti
1: quello sotto, costretto
3: di poter seguire le cose anche la mattina molto presto.
1: Poi
3: quindi
1: si è fermato,
3: bisogna
1: poi
3: cercare di leggere i giornali, essere sempre abbastanza informati e cercare anche di comunicarla nel modo migliore.
1: Stupendo.
3: Quindi cercare di capire quali informazioni è giusto dare.
1: Brava Ima.
0: Ha fatto una bella pubblicità alla nostra trasmissione e alla nostra radio.
1: Andate a vedere questo video su YouTube, perché intanto Ima ha una camicetta strepitosa.
2: Bellissimo,
1: ma i bambini
2: vero
1: sono deliziosi, lo trovate sotto Studio Direzione Scuola.
2: Che è il nome dell'emittente.
0: Sì, è proprio il nome del progetto all'interno di questo. Della scuola,
1: cosa,
0: insomma. Comunque anche sui social mi sono arrivati messaggi poi anche di nostri ascoltatori che mi hanno raccontato di avere esperienze simili, poi magari chi in scuole dove i ragazzi sono un po' più grandi, effettivamente è speciale vedere dei bambini così piccoli imparare a fare radio ed è stato bellissimo.
2: Bello,
0: io li ringrazio ancora tanto.
2: Conoscere la radio sin da piccolissimi, no? Che è una cosa che personalmente peraltro mi ha sempre affascinato, ma ho avuto appunto la fortuna di trasformarli in professione, e già a quegli anni io mi divertivo a scimmiottare, insomma, gli speaker presentando magari l'Hit Parade, e adesso vediamo che anche questi ragazzi hanno l'opportunità di fare una vera e propria radio.
0: Assolutamente
2: senso,
0: sì,
2: no?
0: Tra l'altro di conoscere tutti i ruoli della radio, perché un altro personaggio,
1: chi è che faceva Sergio Martelli?
0: Una bambina meravigliosa che doveva gestire il mixer e le telecamere, perché andando
1: pure
0: su YouTube aveva
1: bellissimo
0: anche
1: non ti lamentare Martelli, perché un bambino fa il doppio di te.
0: Dobbiamo portarli qui a Radio Capital per
1: farlo
0: far conoscere anche il nostro Sergio Martelli.
2: Lo faremo, ricambieremo il favore, ricambieremo l'iniziativa con questi meravigliosi ragazzi della scuola di Zola Predosa.
1: Bravi.
2: Con Imma protagonista, molto bene.
1: Vabbè, insomma.
0: Non solo, voglio dire, una piccola parte.
1: Non ci siamo ancora presentati, a parte Imma Baccellieri, Riccardo Quadrano, Andrea Lucatello. Siamo insieme e tra poco ci raggiunge dall'America Francesco Semprini, perché dobbiamo darvi conto delle novità.
2: Ci sono anche delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio che sono molto forti, molto incisive.
1: Ne parliamo.
2: Tra pochissimo.

0: Pino Daniele Bambina alle 7:16 su Radio Capital. L'abbiamo detto, novità, o meglio attesa di novità sul fronte americano-iraniano. Rubio ha parlato poco fa, ha detto possibile un accordo con l'Iran, sì, già oggi,
1: altrimenti agiremo in modo diverso. Questa è la seconda parte del discorso del segretario Rubio, che ancora una volta alimenta un po' di allarme per quanto riguarda questa trattativa un po' sul filo, perché poi, come al solito, abbiamo parlato tante volte in questi giorni, le cose sono davvero mutevoli, no? Cambiano da un minuto all'altro, sembrava tutto fatto, tutto definito, e invece è tornato un po' in discussione perché improvvisamente, abbastanza clamorosamente, Trump non sembra avere più tanta fretta di chiudere questo accordo con l'Iran.
0: Ne parliamo questa mattina con Francesco Semprini, collegato da New York. Buongiorno Francesco.
2: Ciao Francesco. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
0: Allora, è un cessate il fuoco, però per un accordo ci vuole qualcosa di più, no?
3: Ma è il caso di dire, l'accordo c'è ma non si vede, insomma, a sentire Donald Trump ieri si sarebbe dovuto chiudere questa intesa, oggi Rubio ha rilanciato l'ipotesi di una definizione già nelle prossime 24 ore. In realtà, quanto sembra, al contrario di quanto dice Donald Trump, il tempo non è dalla parte degli americani, sembra essere più dalla parte degli iraniani, che quando tutto appare quasi definito poi pongono nuove condizioni, e quindi c'è un procrastinare delle trattative che non fa bene all'America. Questi slanci in avanti di Donald Trump, in cui in maniera quasi entusiastica, ottimistica, dice che c'è un accordo, servono più che altro ad alimentare la sua posizione, a dare ossigeno ai mercati. Abbiamo visto come gli indici azionari questa mattina, nella mattina europea, sono in positivo, il mercato petrolifero registra dei ribassi del greggio, quindi sono più ad uso consumo forse del breve periodo, ma nel medio e lungo sembra che l'accordo, inteso come riapertura dello stretto di Hormuz e addirittura nucleare iraniano, che è il vero nodo che dovrà essere discusso, ancora tardano ad arrivare.
2: Ecco, infatti, per entrare un po' più nel merito di questo accordo possibile, in cosa consiste, in cosa si sarebbero avvicinate le posizioni di Iran e Stati Uniti?
3: Beh, innanzitutto l'elemento principale su cui gira tutta la trattativa è la riapertura dello stretto di Hormuz, che è un po' la grande piaga con cui il mondo intero ha a che fare, con il blocco di oltre 3.000 tra mercantili e petrolieri nel collo di bottiglia del Golfo Persico, e con tutta una serie di conseguenze di carattere economico ed energetico che stanno veramente pesando in maniera incisiva su tutta la realtà globale, in particolare poi sull'Europa. Quindi l'elemento principale è questo. Sembrava esserci un'intesa, se non che poi l'Iran ha preteso l'immediato scongelamento, concedetemi il termine, di asset, di 25 miliardi di dollari di asset iraniani che sono bloccati nelle banche di diversi paesi. Era uno degli elementi su cui si stava ragionando, ma non si è arrivati ad un'intesa in questo senso. Sembra che appunto i negoziatori, con l'intermediazione del Pakistan, stiano provando a raggiungere un'intesa in questo senso. Però il vero elemento che manca in questa prima fase della trattativa è proprio la questione del dossier nucleare iraniano, e in questo possiamo dire che Teheran ha messo a segno un punto rispetto agli Stati Uniti, perché Trump voleva che se ne discutesse subito, mentre l'Iran pretendeva che se ne discutesse in una seconda fase, e sembra che la trattativa stia acquistando proprio questa forma in fasi differite.
1: Ecco Francesco, quindi quanto è verosimile secondo te questo appuntamento da calendario del prossimo 5 giugno in Pakistan, a Islamabad?
3: Voglio dare fiducia al Pakistan, sono stato a Islamabad, ho seguito i lavori. Il Pakistan è alacremente impegnato in questa intermediazione molto complicata, in cui fa leva sulla sua amicizia con l'Iran.

0: con l'Iran, quindi c'è un ascendente. Soprattutto credo che sia importante il ruolo di mediazione della Cina che è emerso in queste ultime settimane, quindi io voglio essere ottimista in questo senso. Ci sarà, credo, un'intesa, anche se molto più complessa di quello che ci vogliono dire, ci sarà una riapertura, se non totale, parziale di Hormuz, che potrà ridare ossigeno ai mercati. Il punto è capire quanto questa sarà sostenibile e quanto questa sarà propedeutica a una seconda fase di trattative in cui bisognerà risolvere l'annoso problema del programma nucleare di Teheran.
1: Ecco, programma nucleare. A proposito di nucleare, c'è un altro nucleare che fa paura, che è quello di Putin, ricatto nucleare del presidente russo all'Unione Europea. Anche lì la situazione non è di stallo, anzi, fiammate di guerra che hanno ripreso tra Ucraina e Russia, Francesco.
0: Assolutamente sì, io credo che questo sia un messaggio molto chiaro che ha lanciato Vladimir Putin, non solo nel dossier ucraino, questa guerra che non riesce ad essere chiusa, e questo è un altro cruccio di Donald Trump, ma soprattutto, a mio avviso, il presidente russo ha voluto dimostrare come la Russia sia in grado di applicare, no, prove muscolari in risposta alle diciamo, azioni compiute con successo nell'Ucraina nelle ultime settimane, ma credo che sia un messaggio trasversale che in qualche modo si intreccia con la trattativa dell'Iran, come dire, insomma, non vi dimenticate che mentre voi state ragionando su una soluzione per quella guerra, c'è un'altra guerra in atto in cui dovrete fare i conti con me.
2: Molto chiaro. Francesco Semprini, grazie per questo tuo intervento. Ci risentiamo presto. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: proposito di guerra Russia-Ucraina, c'è stato un momento molto commovente ieri durante il Roland Garros.
1: Sì.
0: Protagonista la tennista ucraina
1: Marta
0: che
1: Kostiuk.
0: Si chiama Kostiuk, che sì. Ha sconfitto la spagnola di origine russa Serenteva. Lei ha fatto un discorso alla fine dicendo: sono molto orgogliosa, sono molto contenta di aver vinto questa partita, stamattina ho pianto perché dei razzi sono piombati a poche decine di metri dalla casa dei miei genitori, e quindi dedico questa vittoria a tutto il popolo russo. Vi facciamo sentire questo stralcio in inglese della tennista ucraina.

0: I'm incredibly proud of myself today. I think it was one of the most difficult matches of my career. This morning, 100 meters away from my parents' house, the missile destroyed the building. And it was a very difficult morning for me. I didn't know how this match is going to turn around for me. I didn't know how I will handle it. I've been crying part of the morning. And I don't want to talk about myself today.
1: L'applauso del pubblico nel momento toccante.
0: I'm obviously very pleased to be in the second round, but all my thoughts and all my heart goes to people of Ukraine today. Thank you so much for coming out. Thank you. Slava Ukraini.
2: Salve Carolina, insomma un messaggio molto forte.
3: Beh, tra l'altro non è la prima volta che lancia questo messaggio,
2: sì.
3: Sappiamo che Kostyuk è tra le tenniste ucraine che ha deciso di non stringere la mano,
1: sì,
3: alle avversarie.
1: Questo secondo me è molto più discutibile, l'ha
3: russo
1: fatto anche ieri.
3: È una sua posizione, sì. Mantenuta, cioè, con coerenza.
2: Quella è una,
3: diciamo,
2: scelta sua,
3: una scelta.
2: Non possiamo dirgli niente, lei sta sotto le bombe e noi stiamo a casa nostra.
1: No, ragazzi,
2: se
1: no, il,
2: non
1: discorso,
2: vuole
1: no,
2: la mano,
1: il discorso
2: sarà
1: su...
2: lei in grado di decidere lei,
1: sì,
2: a chi vuole stringere la mano.
1: Sì,
2: a chi no,
1: però
2: noi da
1: me,
2: casa nostra,
1: la partecipazione ad un torneo sportivo in cui,
2: infatti,
1: lei vuole sottolineare quanto sta accadendo ci sta, e questo discorso ha toccato tutti
2: così,
1: però
2: lo
1: se tu vai
2: così,
1: a giocare un torneo, tu la mano all'avversaria che tu perdi o tu vinca la devi stringere, anche perché questa ragazza con Putin non c'entra nulla. Cioè, cosa c'entra la Selek Meteva con
2: è
1: Putin?
2: È un messaggio, Riccardo,
1: sì,
2: che bisogna mandare anche attraverso,
1: Andrea, perdonami,
2: anche attraverso
1: il messaggio,
2: sì,
1: no, il messaggio lo lanci se non vai al torneo. Se vai al torneo,
3: beh,
1: stringi la mano all'avversario.
3: Rinunciare ad andare,
1: non c'entra nulla.
2: Questo proprio
1: non c'entra
2: quello
1: nulla.
2: Che dici tu, che bisogna partecipare.
1: Ragazzi, io non sono d'accordo su questa cosa, lo sapete.
3: Vabbè, però credo che siano
1: opinione,
3: cose molto personali.
1: Ma per me non
2: c'è,
3: no,
2: c'è una parte in campo e una parte,
1: sì,
2: fuori campo. Quella,
1: no,
2: fa parte del fuori campo.
1: Se tu accetti di partecipare ad un torneo di tennis, soprattutto se la tua avversaria non si è esposta nei confronti di quello che sta accadendo, ma è una normale sportiva.
2: No.
1: Che va lì a sfidare te sulla terra rossa, tu la mano gliela stringi.
3: Però perdonami, io voglio soltanto dire che evidentemente,
1: tu perdi o vinca.
3: Scusami, evidentemente questo gesto funziona perché oggi ne stiamo parlando.
1: Sì,
3: e qualora,
1: vabbè,
3: lei non stringesse,
1: no,
3: la mano,
1: funziona,
3: nessuno
1: fatto...
3: parlerebbe,
1: no,
3: del suo essere in
1: funziona
3: Ucraina. È un
1: perché...
3: modo di protestare,
1: no,
3: che funziona.
1: Funziona perché ha fatto un discorso molto toccante.
3: No, è
1: e
3: successo,
1: anche...
3: abbiamo,
1: no,
3: parlato,
1: no,
3: di,
1: sì,
3: lei anche
1: lei
3: in
1: lo
3: passato,
1: fa sempre,
3: appunto.
1: La Kostyuk lo fa sempre. Però voglio dire, in questo caso, invece di banalità legate al match in sé per sé, lei ha lanciato un messaggio forte. Ma che cosa c'entra la sua avversaria? Io,
3: no,
1: questo,
3: ma io,
1: mi spiego.
3: Ciò che ti sto dicendo è che noi di Kostyuk abbiamo parlato, al di là dei meriti sportivi, in passato, proprio per questa sua scelta, che ha sottolineato la sua appartenenza al,
1: okay,
3: popolo ucraino,
1: quindi,
3: e l'espressione della sua solidarietà.
1: Quindi è la Selek
3: Meteva
1: che ha lanciato il missile,
3: ma dai,
1: contro,
3: insomma,
1: la
3: se la
1: sua,
3: puoi,
1: vabbè,
3: mettere,
1: dai,
3: in questo modo.
1: No, ragazzi, ma che cosa, dai, c'entra? Tra l'altro lei è anche spagnola.
2: Allora,
1: è anche spagnola.
3: Beh,
1: è di
3: origine, sappiamo,
1: russa,
3: che non è l'unica ad avere una cittadinanza diversa.
2: Sono d'origine svizzera, però sono qua in Italia.
1: Quindi, se
2: quindi
1: uno
2: rispondo,
1: c'ha un trisavolo di San Pietroburgo, lei non ti stringe la mano.
2: Non è,
3: stai banalizzando.
1: Va bene, va bene.
2: Nel, okay, frattempo, complimenti al tennista italiano 19enne Cina, che ha battuto un americano all'esordio. Quindi, insomma, la prima vittoria dello Slam.
1: Topelka,
2: complimenti,
1: sì,
2: a lui.
1: Partita.
2: Invece, per Sinner, dobbiamo aspettare domani. Domani entra Sinner, però insomma, sarà dura, eh?
3: Tra pochissimo, però, ci sarà Berrettini. Che
2: oggi?
3: Sì, sì, ci sarà.
2: Ah.
3: Contro Fuksovic, che è un ungherese, un tennista ungherese, e in giornata ci sarà anche un importante derby italiano già al primo turno del Roland Garros,
1: sì,
3: tra,
1: sì,
3: Cobolli e Pellegrino.
1: E Pellegrino.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?

0: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
1: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
0: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
1: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è a misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non è stato un finale di campionato tranquillo, soprattutto a Torino, dove ieri c'è stato il derby Torino-Juventus con un fuori programma e un ferito grave finito in ospedale per degli scontri accaduti fuori allo stadio.
1: Sì, il ferito è un 36enne, tifoso ultra della Juventus. Sì. Inizialmente si parlava di un lacrimogeno che lo avrebbe colpito in testa.
2: In realtà una bottiglia,
1: ma non è
2: forse,
1: così,
2: no?
1: È stata una bottiglia, non sappiamo ovviamente da chi è stata lanciata, sicuramente all'interno di scontri molto violenti che si sono verificati prima della partita, quando un gruppo di tifosi juventini è riuscito in qualche modo a incontrare i tifosi del Toro. Ovviamente sempre era presente la polizia e gli agenti, questo non ha impedito comunque gli scontri che hanno portato poi questa partita, anche cruciale per il destino della Juventus, a ritardare di più di un'ora l'inizio.
2: Sì, alla faccia della contemporaneità, sulla quale ovviamente si era raccomandata la Lega Calcio, ma d'altronde lì si parlava di motivi di sicurezza. La partita è iniziata un'ora dopo esatto rispetto all'orario canonico delle 20:45, ma soprattutto è iniziata con una tensione assurda, perché abbiamo visto proprio all'inizio un cordone di steward osservare da vicino il settore ospiti della Juventus, che aveva minacciato l'invasione di campo se si fosse giocato il match, perché non volevano che le squadre disputassero.
0: Erano delle immagini che abbiamo visto già in altre situazioni, con gli ultra messi appunto a cavalcioni sulla rete, che danno, come dire, degli ordini a dei giocatori e dei dirigenti, no?
1: La cosa più assurda è che è stato proprio un dirigente juventino, Comollino, amministratore delegato, a parlare di questo davanti alla TV e a spiegare proprio questo, cioè il desiderio dei tifosi juventini di non giocare questa partita.
3: Non è un confronto entre noi.

0: loro tifosi Emanuele Locatelli. Il problema è che c'è un tifoso nostro che è in ospedale, è in una condizione mala, e i nostri tifosi non sono contento e sta dicendo che non, magari non giochiamo la partita. E solo noi in una confrontazione tra i giocatori della Juventus e i tifosi della Juventus.
1: E non erano le immagini tipo Jenny La Carogna che era a Cavalcioni, no, allo stadio, che dava ordini?
2: Era una
1: caso
2: partita di Coppa Italia, era la finale Napoli-Fiorentina, dove purtroppo ci fu la morte del tifoso del Napoli Esposito. Ma ricorderete che qualcosa di molto simile accadde anche nel marzo del 2004, era il derby della capitale Lazio-Roma. Si era sparsa la notizia che all'esterno dello stadio un tifoso fosse stato investito da una macchina della polizia, notizia peraltro assolutamente non vera. Il prefetto entrò addirittura in campo, che era stato invaso dagli ultras, che non volevano che quella partita si giocasse. Alla fine vinsero gli ultras, perché quel derby quella sera non si giocò,
3: erano
2: lì allo stadio.
1: Invece in questo caso si è giocato, è finita 2-2, però sì, boh, vediamo che cosa, cioè, forse qualcuno dice, credo Condò oggi scrive, bisognava avere il coraggio di fermare la partita, di non giocarla.
3: Beh, la cosa anche interessante è che abbiamo parlato forse per più di una settimana del derby di Roma, per spostarlo, per non farlo giocare di sera,
1: sì,
3: e poi è come se si fosse lasciata lì un'altra partita evidentemente con precedenti violenti, che si è giocata di sera, peraltro non capitava da un po', e questi scontri alla fine ci sono stati.
1: C'è stato qualche scaramuccia prima, perché si era sparsa la notizia che i tifosi juventini non avrebbero potuto portare delle sciarpe all'interno della tribuna,
2: sì, dello stadio del Torino,
1: dello stadio del Torino, quindi
2: sì,
1: in tribuna vietate
2: il bianco e il nero,
1: e la cosa non era vera, comunque è rientrata. E mi hanno molto colpito le frasi di Spalletti, l'allenatore della Juventus, che condannando le violenze dice: oh, se vi dovete menare, vi date appuntamento al parco e vi menate forte lì. Incredibile. Sentiamo.
4: È assurdo che ora ci sia un tifoso che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco. Ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Si può picchiare, prende, si dà appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno.
1: Scusate.
4: Ma gli stadi bisogna lasciarli,
1: cioè,
4: qui.
1: Diciamo che menarsi, ma non,
2: ma non nello stadio.
1: Allora,
2: sì.
1: Spalletti, mi sembra una dichiarazione un po' forte.
2: L'appello di Spalletti è un po' forte, poi ovviamente dobbiamo dire che c'è il verdetto del campo, la partita è finita 2-2 con la rimonta del Torino, e sono arrivati peraltro anche i verdetti, no, di questo campionato, sì, che si è chiuso ieri, di cui parleremo più avanti,
3: esatto,
2: in modo particolare.
3: Volevo soltanto aggiungere una cosa: Spalletti, quando dice che queste persone non devono andare allo stadio, chiaramente esprime una posizione che tante altre società hanno espresso, però poi dopo noi vediamo i giocatori e le stesse società dialogare con quelle stesse persone che dietro allo stadio hanno picchiato gli avversari. Cioè, forse bisognerebbe interrogarsi anche su questo.
2: Certo.
3: Se gli ultra di un certo tipo allo stadio non ci devono andare, non devono neanche dialogare con le società di calcio.
2: E stavano per decidere loro ancora una volta le sorti di questo match.

0: Babi 747 The Breakfast Club con Riccardo, Ima e Andrea insieme come sempre fino alle 10. Allora, per quanto riguarda, dicevamo, i verdetti del campo, si è chiusa questa stagione con appunto, vabbè, ovviamente l'Inter campione d'Italia, il Napoli che chiude al secondo posto e va in Champions insieme alla Roma di Gasperini, che grazie ad un pazzesco finale di stagione riesce a strappare il posto in Champions, dove torna dopo 7 anni. Quarto il sorprendente ma neanche tanto Como di Fabregas, che firma il suo miracolo sportivo, no? Andando in Champions League, anche lì sul sì. miracolo ci sarebbe da dire, visto
1: beh, che dobbiamo dire che in questa lista di squadre manca evidentemente il Milan, che è tra i primi quattro, e la Juve, che l'abbiamo detto in realtà già dopo la penultima giornata ha rischiato un po', ma il Milan ci ha sorpreso moltissimo ieri con la sconfitta contro il Cagliari, è finito in Europa League,
0: si fa l'Europa
1: uscendo
0: League.
1: Un po' dalla lista delle squadre, insomma, della Champions
0: Europa League insieme alla Juventus. L'Atalanta va in Conference. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, la spunta alla fine il Lecce sulla Cremonese, che retrocede insieme a Verona e Pisa, che avevano già conosciuto da tempo questo verdetto. Però noi torniamo sulla questione Napoli, perché ovviamente al netto di quella che sarebbe stata la posizione finale in classifica, che è comunque un onorabilissimo secondo posto per una squadra che difendeva lo scudetto, c'era la questione legata al suo allenatore, cioè ad Antonio Conte, perché resta, non resta, ovviamente si era capito negli ultimi giorni che lo strappo sarebbe stato
1: diciamo
0: consumato.
1: Che questa è una danza che un po' cioè in diverse panchine adesso, no? E ora sappiamo per certo che Conte non resterà
0: non sarà
1: al Napoli.
0: Lo ha ufficializzato anche ieri dicendo di aver preso questa decisione già da un mesetto, perché dice: io non sono riuscito a ricompattare questo ambiente. Ma soprattutto ieri nella conferenza stampa di fine gara e anche di fine stagione c'è stata una vera e propria, non dico lite, ma insomma due punti di vista molto differenti tra Conte e il presidente De Laurentiis, che era lì presente, su quello che era stato un po' il verdetto finale, no, di questa stagione con lo scudetto all'Inter. Sentiamo come non sono risultati d'accordo De Laurentiis e Conte.
2: Uno parla così quando
3: si è ripresente una cosa, che se noi non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato tranquillamente. Come no? Te lo dico io.
2: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare i meriti all'Inter, che è una grande squadra, una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata, ha meritato di vincere. Noi anche con gli infortuni non stiamo scritto da nessuna parte
3: che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno,
2: però ha fatto più di noi.
0: Qui insomma devo dire.
1: Sì, ma Conte tra l'altro sembra in qualche modo svilire il suo stesso lavoro presentando l'Inter come troppo più forte.
0: Cioè De Laurentiis se gli aveva quasi presentato un assist, perché se non avessi avuto tutti questi infortuni, che poi è vero, avresti rivinto lo scudetto. E Conte ha detto: no, guarda, l'Inter è più forte di noi e l'ha meritato sul campo.
4: Ma scusate, la vera domanda è: dove va Conte?
0: Ecco.
1: Molti dicono alla nazionale.
0: Qualcuno ipotizzava anche un suggestivo ritorno alla Juve, ma io credo che Spalletti sarà in ogni modo confermato, quindi la vedo difficile. Conte in nazionale diventa una candidatura molto forte.
1: Vedremo questo se questo fallimento del Milan all'ultima giornata farà saltare la panchina di Allegri, è sicuramente un po' a rischio. Poi ci sono anche altre panchine, tra cui immagino anche quella della Lazio con Sarri.

0: Decisamente,
1: che
0: sì.
1: Probabilmente
0: no,
1: salterà.
0: No, probabilmente va via oggi.
1: C'è un po' di incertezza anche nella mia squadra al Bologna.
2: Insomma, è un valzer, come si dice, un valzer.
1: Io adoro questo momento quando devi guardare un attimo e capire come sistemare le carte.
0: Ognuno
1: al
0: posto di un altro.
3: Il valzer delle panchine, come si dice in questi casi. Allegri addirittura si parla in ottica Napoli anche, potrebbe essere un'altra soluzione.
1: Lo capiremo presto, perché in realtà poi gli allenatori si decidono subito. Comunque noi torneremo a parlare di calcio anche nella nostra terza ora alle 9:10, quando ci divertiremo un po' con le battute della nostra pagina social preferita La Ragione di Stato, con la quale prenderemo un po' in giro alcuni risultati e parleremo anche della nazionale magari.
2: Sì, certo. Perché no? E in tutto questo l'Inter ha vinto il campionato.
1: È vero, non l'abbiamo detto abbastanza.
2: Mi dispiace che non si parli almeno un ricordo, un momento così celebrativo.
1: Come avete festeggiato? Sono 3 settimane che l'Inter festeggia questo scudetto.
2: La panchina dell'Inter dovrebbe essere confermata.
1: Credo che Chivo abbia fatto parecchio bene quest'anno.
3: Adesso soprattutto ci concentriamo sugli imminenti mondiali di calcio che iniziano l'11 giugno. Faremo tutto il tifo per le...
1: Curaçao, volevi dire, certo.
2: Collegamento col Curaçao solo su Radio Capital.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno
4: Aria, Blu Vertigo,
5: Di Martino,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
1: Capital Live.
0: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
5: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
8: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: E notizie Radio Capital, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Ora frena sull'accordo con l'Iran, dopo aver passato il fine settimana a dire che era cosa fatta, adesso spiega che non ha fretta, l'Iran resta prudente, ribadisce la volontà di avere un programma nucleare civile, Israele continua a spingere.

0: spingere per un ritorno all'opzione militare. I mercati comunque credono nelle possibilità di intesa, prezzo del petrolio in calo del 5% e in forte rialzo la borsa di Tokyo. La BCE gela, l'Italia non vuole deroghe al patto di stabilità sui conti pubblici, come chiesto dal governo Meloni alla Commissione Europea. La presidente Lagarde dice: dobbiamo rispettare le regole di deficit e di bilancio. Elezioni comunali, seggi di nuovo aperti, fino alle 15, affluenza media ieri sera al 46,3%, in calo quasi 4 punti percentuali rispetto alla volta precedente. Serie A, la stagione si chiude tra feste a Roma e Como, batoste per Milano e Juventus e violenza. A Torino è stato operato ed è in terapia intensiva l'ultra della Juventus colpita alla testa da un oggetto, una bottiglia lanciata da altri tifosi secondo la questura, altri tifosi bianconeri, da un fumogeno secondo il padre. Questo durante la guerriglia tra ultra di Torino e Juventus prima del derby, che poi è iniziato con un'ora di ritardo. Gli ultra bianconeri pretendevano che la partita non si giocasse, lo avevano comunicato al capitano Locatelli. Derby poi finito in pareggio, Juventus fuori dalla Champions, fa l'Europa League anche il Milan sconfitto in casa dal Cagliari, l'allenatore Allegri.
1: Bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Siamo arrivati quinti, va bene, ci meritiamo questa classifica. Poi si poteva far meglio, si poteva far peggio. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo.
0: Fa festa il Como, come un lampo passa da giocare in Serie B a giocare la Champions League, vince a Cremona e condanna i padroni di casa alla Serie B. Vince la Roma a Verona, l'allenatore Gasperini si presenta così in conferenza stampa.
2: L'altro anno tutti in giro per l'Europa, in Champions, tutto pagato, viaggio, cene.
3: Beh, adesso
2: aerei, alberghi, va, cene.
0: Formula 1, Antonelli davanti ai giganti, vince in Canada, precede Hamilton che di mondiali ne ha 27 e Verstappen che ne ha 24, 4 le vittorie consecutive ora per l'italiano della Mercedes, aiutato in questa gara dal ritiro del compagno di squadra Russell che ha avuto un problema meccanico.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque, sai, è stato un peccato per George, perché alla fine, sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui, anche se ho fatto qualche errore di troppo.
0: Così Antonelli a Sky, l'italiano ha ora in classifica generale 43 punti di vantaggio proprio su Russell. Capital News torna alle 9.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Che il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Gigi's alle 8:08 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo molto felici questa mattina di ospitare un nostro amico Massimiliano Dona.
1: Ciao Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno.
3: In carne, ossa e carta, direi.
1: E carta soprattutto.
2: Ci ha portato un po' di regali.
1: Molto belli, peraltro molto graditi. Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che presenta il suo libro che ha un titolo assolutamente evocativo e molto significativo. Il cliente non ha sempre ragione. Ma c'è scritto anche, ma conviene ascoltarlo, per Roy Edizioni, e il sottotitolo: come trasformare l'emozione dei clienti nel tuo più potente strumento di crescita. La prima domanda quindi che ti pongo, Massimiliano, è questa: quindi le aziende ci ascoltano?
3: Dicono di farlo. Oggi viviamo nell'era delle tantissime informazioni che si possono reperire da un cliente, mille ricerche, dashboard, eccetera. Distinguerei tra le aziende che lo fanno per davvero e quelle che soltanto dichiarano di farlo. Insomma, quelle che ascoltano in profondità, che ci osservano da vicino, che capiscono i nostri bisogni più profondi, sono ancora un'elite e prevalgono sulle altre.
2: In questo libro vengono citate diverse aziende, tante, diversi prodotti, sì, diverse idee anche, e mi ha incuriosito moltissimo proprio all'inizio, tra le prime pagine, l'idea, un po', forse sto semplificando, che Netflix sia un po' iniziato come progetto da un cliente insoddisfatto.
3: Sì, sì, è proprio così, l'ha raccontata il suo fondatore, che uscì frustrato da un'esperienza da Blockbuster, la videoteca, lo dico per chi insomma è di un'altra generazione, ricordi, forse videoteca non aiuta neppure, ma insomma quel posto dove si affittavano
1: le
3: videocassette, si venne a sapere nel tempo viveva più per le penali da ritardata consegna delle videocassette che non per il noleggio in sé. Quelli della mia generazione ricordano come molto ansiogeno il noleggiare una videocassetta, già avevi la paura di ritardare perché erano veramente molto salate. E proprio da questa frustrazione nasce l'idea di un servizio flat che non avesse bisogno di vessare i consumatori in questo modo, un abbonamento. E Netflix ce l'ha dimostrato poi nel tempo, cioè la funzione skip intro, quella che ci consente di saltare, sì, la sigla e di andare, fu oggetto di grandi discussioni e di ascolto. Vedevano che gli utenti avanzavano a mano, diciamo, fino all'inizio della puntata, e introdussero una funzione che oggi è abituale ma che ci rende molto comoda l'applicazione.
0: Senti Massimiliano, quanti danni ha fatto l'affermazione il cliente ha sempre ragione?
3: Guarda, è del 1908, quindi parliamo di oltre un secolo fa, e all'inizio effettivamente fu una rivoluzione. Fu César Ritz, il celebre albergatore di origini svizzere ma che poi oggi famosissimo per Place Vendôme a Parigi, a rimproverare i suoi addetti che contestavano un cliente che magari giudicava una carne poco cotta, un vino non di loro gradimento, e insomma diceva: qui non c'è da discutere, qui c'è da dire semplicemente glielo cambio, faccio così. Ora l'ospitalità ha un po' un altro senso, i tempi sono cambiati, e rispondo alla tua domanda dicendo che nel tempo è diventata persino manipolatoria questa espressione, cioè forse la prima manipolazione del consumatore è proprio quella: darci sempre ragione, ci fa perdere ogni spirito critico, e non va fatto. Questo libro spiega proprio che c'è una differenza tra il dare ragione a tutti, cosa che assolutamente va evitata, e invece ascoltare anche quel consumatore che persino ci sta provando, che ci sta provando ad abusare dei propri diritti.
1: Furbizia,
3: ci dà,
1: diciamo,
3: un messaggio.
0: Di un truffatore, cioè anche i truffatori possono aiutare.
3: Messaggio. L'azienda in ascolto possono dare un messaggio utile.
1: Senti Massimiliano, ne parli in un capitolo del tuo libro: quanto le aziende hanno capito che questo possa essere davvero un grande strumento di crescita, no? Nel senso, la critica costruttiva del fruitore, del cliente.
3: Vedo tante aziende che stanno imparando proprio dai consumatori, alcuni anche osservandole. Ci sono dei punti vendita nati per ascoltare, cito Lego, dove c'è più spazio per giocare che non per vendere, o gli Apple Store, che insomma storicamente racconto come nacquero proprio per ascoltare il cliente.
0: Sì, le recensioni, no? Un'arma a doppio taglio, che ci hanno consentito a noi consumatori insomma di esprimere un giudizio, però evidentemente qualcuno poi se ne è approfittato col tempo, e la bontà della recensione non si vive più. Quante volte diciamo: ma sarà vera sta recensione o no? Quindi è un coltello, insomma, è un po' che non sappiamo se ce l'abbiamo noi dalla parte del manico le aziende.
3: Sì, la voce del consumatore deve essere ascoltata anche per quello che non ci dice, cioè una lamentela magari nasconde un bisogno più profondo, e sta a noi alle aziende che vogliono valorizzare questo ascolto emotivo di dare il giusto peso alle parole dei consumatori.
0: Allora, ancora uno spazio con Massimiliano Dona e le vostre domande.

0: dire che le aziende che secondo me sono più brave nel venire incontro alle esigenze del consumatore sono quelle cinesi. Io non so voi, ma ogni volta che cerco una cosa che mi viene in mente, che può essere un po' più particolare del solito, eccetera, io sulle piattaforme loro trovo tutto.
1: C'è tempo.
0: Però cerco di resistere e di trovarla poi altrove.
1: Ecco, quindi, ciao Alessio. Beh, però rispondere alle esigenze
2: è
1: non
2: uno spunto.
1: Sì, non lo so.
3: Cioè, più che altro rispondere a bisogni che non sapevi di avere.
1: Esatto, bisogni che non esistono. Cioè,
2: Massimiliano Dona, che oggi è in studio con noi, per presentare il libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo, che ne pensi?
4: Beh, lo diceva Steve Jobs: finché non faccio vedere al cliente un prodotto, lui non ne sentirà il bisogno. Nessuno pensava al tablet prima che loro lanciassero l'iPad, e forse prima di lui Henry Ford, che diceva: se avessi chiesto, la famosa frase, se avessi chiesto ai miei clienti cosa desiderassero, mi avrebbe risposto cavalli più veloci, mentre io dovevo intuire che volevano spostarsi più rapidamente da un posto all'altro. Non avrei inventato l'automobile, diceva Henry Ford, se non gliel'avessi fatta vedere, certo, e avessi interpretato il loro bisogno profondo.
3: Sì, perché poi nel tuo libro spieghi come non è che tutti i clienti quando sono insoddisfatti iniziano a lamentarsi, a protestare, alcuni vanno via solo in silenzio, no?
4: E sono i più pericolosi,
3: certo, anche sì, più difficili da intercettare.
4: Quelli sono davvero il danno maggiore che può subire un'azienda, cioè il famoso abbandono silenzioso, quel cliente che mastica amaro e dice: in questo ristorante non ci metterò più piede, in questo albergo non ci andrò più, quella piattaforma di e-commerce mi ha deluso profondamente. E ti direi che oggi questo è il vero consumatore. Leggevo un articolo qualche tempo fa sul consumatore barricadero, quello che si associa nelle class action, che ha le app di autodifesa. Quella è una minima parte. Il grosso dei consumatori è attivo ma silenziosamente, cioè ti abbandona. E guardate, aziende, se non lo ascoltate prima che lo faccia, perdete tanti tanti clienti.
2: A proposito di grandi aziende, così entriamo un po' nel vivo anche dei contenuti di questo libro, tra l'altro dell'azienda di cui stiamo per parlare, che era Apple, lo possiamo dire tranquillamente, c'è un capitolo molto interessante di quando irruppe sul mercato. In quel momento c'era la Nokia, che era diciamo un po' la leader, sì, no? Della telefonia mobile, che accolse questo ingresso sul mercato di Apple in modo abbastanza disincantato, dicendo: no, ma tanto fa bene solo al settore, ma non ci sono problemi. Poi sappiamo cosa è diventata la Apple e quello
3: è diventata la Nokia.
2: È quello che è diventata la Nokia. Però mi è capitato questo, ne parlavamo poco fa con Massimiliano fuori onda. Io sono entrato in un negozio Apple con l'idea un po' sfumata, devo dire, non proprio precisa, di cambiare il telefono. Sono uscito con la dipendente di questo Apple Store che mi ha sconsigliato l'acquisto di un nuovo telefono, ha detto, andando anche un po' contro i miei interessi. Anche questo è fidelizzazione, no Massimiliano?
4: Probabilmente avrà fatto quello che si fa spesso, si vede spesso in questi negozi, cioè ti avrà chiesto: tu cosa ci devi fare con il device?
2: Esattamente.
4: Questa è un'attenzione al bisogno profondo, cioè io non compro un device così per metterlo in salotto, ovviamente su uno scaffale in bella vista, ma per usarlo. Allora chiedere al cliente cosa devi farci, e questo può succedere in qualunque luogo, può succedere in un negozio di abbigliamento, può succedere in un ristorante dove mi chiede

0: chiedono cosa ti piace mangiare, per cogliere proprio i miei desideri più intimi, più profondi, magari inespressi. E sono sicuro che anche questa esperienza ti avrà fidelizzato, cioè non ha venduto oggi un telefono, ma vedrai che anche questo passaparola che stiamo facendo vale più di mille investimenti di marketing.
1: Anche a te mi è successo, no? Devi comprare un Apple. No.
2: Mi è successo di cambiare un cellulare quando non era necessario farlo.
3: Te l'hanno rubato.
2: Te l'hanno rubato.
1: Sì, insomma, l'attenzione.

0: si legge, insomma, che si evince dal libro di Massimiliano Dona. Tu quando prenoti un ristorante o entri, quanto spavento fai tu? Non te vorrei come cliente.
1: È bellissimo che una delle domande che fanno alla fine, no, di solito ti chiedono al momento del conto tutto bene genericamente, a me chiedono ha fatto qualche video perché hanno sempre un po' questo retropensiero.
2: Però Massimiliano ci ha detto anche che è attento quando va nei ristoranti anche all'atteggiamento dei camerieri, anche lì a livello di fidelizzazione, a cominciare dagli antipasti, diciamo, poco fa,
1: quello,
2: no?
1: Che mi raccontavi tu, no, dissuadere da un acquisto non è controproducente per l'azienda. Nei ristoranti trovi due tipi di camerieri: quello che se ne approfitta un po' e dice per gli antipasti faccio io e ti porta una caterva di roba magari che rimarrà, e quello mi capita spesso che dice guardate, prima di ordinare il secondo aspettate un attimo perché le porzioni dei primi sono molto abbondanti. Mi si apre il cuore, devo dire, e probabilmente ordinerò un secondo anche se non ne ho tanta voglia, e quindi vince il ristoratore onesto.
2: Allora trovate questo e altri dettagli molto sapidi, molto divertenti, perché veramente Massimiliano spazia un po' per tutte le aziende, e-commerce, marchi comunque di grande prestigio. In questo libro il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo, per Eroi Edizioni. Massimiliano è venuto qui, siamo molto contenti questa mattina.
3: Grazie.
2: Per presentarlo, e ti aspettiamo nel tuo tradizionale appuntamento.
1: Sono venuto per salutarvi finalmente.
2: Grazie.
1: Dal vivo.
2: Ciao,
1: ciao, ciao,
2: Massimiliano.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: anche senza di te.
1: Per esempio, l'attenzione per la doppia panna sopra e sotto il gelato è quella, è una attenzione che
2: molto
1: le gelaterie devono avere.
3: Sì, parecchio romana.
1: Panna non usate sotto. Voi il resto d'Italia doppia panna?
3: No. No, è divertente perché poi quando finisci i gusti del cono, all'inizio, proprio nell'imbocco, diciamo, della cialda, ti trovi quello sbuffo di panna che ti può rendere la giornata ancora più piacevole.
2: Vi posso deludere?
3: Vai, non lo chiedi mai, non lo faresti mai.
2: Vergogna. Non mi piace.
1: Non ti piace la panna?
3: Ragazzi.
2: Lo so, vi ho deluso, è come un po' la storia del panettone, è così, io ho una decisione per ogni stagione. È sopravvalutata,
3: la panna
2: è sopravvalutata.
1: La panna dolce, quella romana.
2: Sì,
1: va bene, cambiamo discorso.
2: Andiamo a Milano, va.
3: Allora, noi fummo i primi e da quel giorno nulla fu più come prima, dobbiamo dire.
1: Epico.
3: Ricordiamo ovviamente l'appuntamento col Capital Gem, quella che diciamo la versione invernale. Il Capital Gem adesso assume anche un outfit estivo, tra l'altro in un posto bellissimo come il Piazzale delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, che venerdì 12 giugno ospita la tappa estiva appunto del Capital Gem, il format musicale che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e appassionati, sempre con un sold out. Lì era la Fabbrica del Vapore, qui come detto è un posto bellissimo di Milano, con la super band di Vittorio Cosma, diretta da Vittorio Cosma, il nostro Luca De Gennaro che farà gli onori di casa, e tanti artisti che si esibiranno. Quindi l'appuntamento è per il 12 giugno.
2: Dobbiamo solo aggiungere che i biglietti sono già disponibili su Ticket One, quindi prenotate subito.
1: Avete detto tutto.
4: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
5: Tu ci vedi bene, Stefano?
6: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
5: Io non vedo.
6: Non vedi nulla.
5: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi. Il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
18: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
20: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
22: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Jamiroquai alle 8.37 su Radio Capital. C'è solo una rubrica che ha recensioni super positive. Volete sapere quale?
1: Esatto.
2: Ex.
3: E questa è Ex.
1: Sono tutte 5 stelle, ma non potrebbe essere altrimenti, sì, perché Imma le chiede esplicitamente.
0: Si chiama,
1: no?
0: Doppia panna.
2: No, niente doppia panna. Oggi dobbiamo parlare di un elenco da record del ministro Salvini. Ah. Lo abbiamo già sentito qualche giorno fa nel suo incontro con gli studenti della scuola politica della Lega. Questa volta ci ha regalato una serie di nomi accostati tra loro, molto divertenti. Creata questa lista, tagliata, insomma, mm-hmm, confezionata dalla pagina Non Leggerlo di Twitter. Sì. Sentiamolo.
4: Se saluti o non saluti, il, okay, sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, sì, l'Avis, gli, okay, alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti,
1: tutto,
4: i putiniani, i venusiani, i
1: tramontani,
4: i spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione, tutti, di Venezia, il padiglione italiano, okay, il padiglione americano, il padiglione cinese,
1: non
4: il padiglione israeliano, il padiglione russo.
1: Okay.
4: Tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, sì, c'è il motociclismo, okay, guerre, tragedie, morti, no, i cinque sud delle Maldive, il soccorritore e il conflitto, e Gaza, e l'Ucraina.
1: E poi caffè, ammazza caffè, fascioli contorno.
2: Guarda, non mi dire, perché c'è anche un secondo elenco, non so se lo volete sentire.
1: Dai, dai, dai, sentiamo.
4: E così, vai, vai, sentiamo. Taiwan, sì, la fame, la povertà, Modena, e Netflix, e il telefonino, e i social network,
1: sono aggiornati,
4: il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauto, la ballerina, grazie, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, pazzesco, testa, ragazzi, emozioni,
2: testa,
4: psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social
2: allora noi ringraziamo roba, ancora questa pagina, tanto, che ha raccolto davvero è tutti gli elenchi all'interno, no, della stessa, dello stesso discorso. Però c'è un merito che va riconosciuto al ministro Salvini, sì, provateci voi a mettere in fila 100 parole così senza senso e senza,
1: vero,
2: prendere,
1: giusto,
2: fiato,
1: no, è
2: non è facile,
1: no, per nulla,
2: cioè, mm-hmm, abbiamo sentito il padiglione russo, le guerre, i morti, gli psicofarmaci, sì, social e Netflix,
1: le ballerine,
2: no, manca solo case, libri, auto e viaggi e fogli di giornale, per ritornare a un altro, certo, elenco più noto all'ambito musicale, no? Quello di Tiziano Ferro. Sembra un foglio Excel, hanno scritto. Avete presente nei fogli Excel quando li leggi solo, sì, lungo la colonna, trovi cose molto varie tra loro. Può essere un inizio. Oppure sembra abbia spoilerato il titolo dei temi della prova scritta della maturità.
1: Visto che ci siamo.
2: Se ci pensate, all'interno di questi elenchi, secondo me, si trovano diversi,
1: sì,
2: spunti su.
1: Ci sarà sicuramente una traccia su questi spunti di Salvini, ha detto
0: tutto. Fare leggere i gusti di gelato, Matteo Salvini legge i gusti di gelato, guarda che forte,
1: soprattutto nelle gelaterie dove ce ne sono diversi, no?
0: I nomi composti,
2: buffo, esatto. Ieri ho trovato olivetto spinato, una
1: bello,
2: roba buonissima,
1: spinoso,
2: spinoso, hai ragione, scusa, quello sembrava più un drago di Harry Potter come l'avevo sintetizzato. Ma vabbè, andiamo oltre, perché devo citare la pagina Ragione di Stato che incontreremo tra
1: poco,
2: pochissimo, chiederò anche a loro come sono riusciti a trovare questo evento incredibile che avverrà in Madagascar in un centro zen con ospite il gran maestro zen Vule,
1: sì,
2: e Gigi Buffon.
1: Che c'entra Buffon con? C'è Buffon in Madagascar
2: con il gran maestro zen. Hanno, anche qui hanno pescato dall'urna due umani a caso, un luogo a caso, un evento a caso, ed è venuto fuori questo. Sai quando hai tre urne, sì, in una mettiamo Riccardo Quadrano, non, sì, so, dialoga con il fruttivendolo sotto casa,
1: certo,
2: in Cina, così vengono
1: in
2: fuori questi eventi, tra

0: peraltro era già successo che Buffon fosse stato ospitato in un evento simile in Nepal. Quindi probabilmente soltanto sta seguendo
1: di casa.
0: Po' questo filone.
2: È una tournée, diciamo.
1: Invece di avere la casa al Circeo.
0: Uno va in... E tra l'altro ricordiamo Buffon, ex capo delegazione della nazionale, sappiamo se ora sta svolgendo questi eventi con un nuovo ruolo che ancora magari non conosciamo.
2: Questo evento malgascio di Gigi Buffon.
0: Io sono andata a ricercare la fonte, non l'ho trovata, quindi adesso chiederò agli amici ma dove l'avete trovato questo
2: evento? Sono imbattibili.
0: Saranno stati invitati probabilmente.
2: Probabilmente sì.
1: Siamo in attesa dell'enciclica del Pontefice sull'intelligenza artificiale. Questa Imma te la devi leggere, tu puoi trovare degli spunti per la tua rubrica.
0: È vero, la leggerò tutta per voi.
2: Ma credo che sia
0: il riassuntino.
2: La prima volta che un papa si occupi così esplicitamente dell'IA.

0: cos'è il benessere, cara Imma? Non è certo la doppia panna che vorrei io, è qualcosa di più concreto. Il benessere passa sempre più spesso dalla presenza di parenti o amici su cui poter contare nel territorio in cui si vive. E tu però non hai né famiglia, hai qualche raro amico.
1: No, ho una grandissima rete di amicizie che rende Roma un po' casa mia, cioè io continuo a essere legata fortemente all'Emilia Romagna, come non so, forse è stato accennato qualche volta in queste trasmissioni. Però un interessante, in questa ricerca del Sole 24 Ore che fa la classifica delle città in cui si vive meglio per anziani, giovani e adolescenti, che anche la vicinanza, la prossimità ai negozi o alle farmacie,
0: cos'è per lei la felicità? È abitare vicino a una farmacia.
2: Sempre il primo requisito deve essere quello: una farmacia nell'arco di 100 metri almeno, se no non si
0: indovinate non si un po' qual è la prima città. Bolzano in testa per le opportunità offerte dai territori ai residenti tra i 18 e i 35 anni.
1: Quindi, Trieste, ragazzi, invece, per un po' i più anzianotti, è una città molto
0: andare a svernare a Trieste.
2: Ci ha guardato lui, ma ha girato prima da una parte e poi dall'altra.
1: Non è vero, io non so per dovevo guardare, devo girare.
0: I bambini invece vanno molto bene: Firenze, Milano e Aosta. Bambini ad Aosta, che si fa? Che si fa?
1: Cosa fanno i bambini ad Aosta? Beh, giocano con la neve, immagino.
2: Certo. Posso dire che magari per quanto riguarda Firenze, non dico che non me l'aspettassi, perché è una città dove indubbiamente il benessere è in posizioni di rilievo, però non mi aspettavo questo discorso legato appunto alla suddivisione, no, per fasce d'età, quindi giovanissimi.
1: Questa ricerca del Sole 24 Ore in realtà include moltissimi criteri, noi ne abbiamo citati solo alcuni, però premia proprio le città che abbiamo appena nominato.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
6: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
5: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
6: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora lo andiamo.
5: In un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: RS Productions e My Movies presentano.
13: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
14: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
13: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
15: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
16: Adesso sei solo Pasquale.
12: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Da questione di ore a questione di giorni, l'accordo Stati Uniti-Iran viene dato per imminente, ma ancora non c'è. Non ho fretta, spiega ora Trump. L'Iran ripete di non volere rinunciare al suo programma nucleare civile e di non volere l'atomica. Israele non ci crede e spera in un ritorno all'opzione militare. I mercati invece credono nell'accordo. Petrolio e gas sono in forte calo, in avvio di contrattazioni. Molto bene le borse asiatiche e la borsa di Milano ha appena aperto in rialzo dello 0,8%. Elezioni comunali, seggi di nuovo aperti fino alle 15, affluenza media ieri sera al 46,3%, un calo di quasi 4 punti percentuali rispetto alla volta precedente. È stato recuperato nella notte il corpo del 15enne annegato nel torrente Guazimella in

0: provincia di Verona, era con degli amici, stavano facendo dei tuffi, quando dopo uno di questi il ragazzo non è più riemerso. È ancora in terapia intensiva l'ultra della Juventus, gravemente ferito alla testa durante gli scontri con gli ultra del Torino prima del derby. Secondo la polizia, a colpirlo una bottiglia lanciata da altri tifosi della Juventus. I capi ultra poi hanno convocato il capitano Locatelli chiedendo di non giocare, partita posticipata poi di un'ora. In campo pareggio 2-2, Juventus fuori dalla Champions League, lo sfogo dell'allenatore Spalletti a Mediaset.
1: Fallito, tutti fallito, dimissioni, fallito. Mi fanno ridere ormai. A me manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio. La prima categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie, o da allenatore o da calciatore di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno.
0: Giocherà solo l'Europa League anche il Milan, che perde in casa con il Cagliari e paga un finale disastroso di campionato. Responsabilità mia, non dei giocatori, dice l'allenatore Allegri. La festa è a Roma, che torna in Champions League dopo 7 anni, e a Como, ci va per la prima volta nella storia, a 2 anni dalla promozione dalla Serie B, l'allenatore Fabregas.
2: Una notte storica, una notte magica, a godersela, orgoglioso di tutta questa gente, di ragazzi, perché sono ragazzi della società, dello staff, che mi hanno aiutato tantissimo, molto orgoglioso di tutti.
0: Il Napoli vince ed è secondo, Antonio Conte ufficializza l'addio, si salva Lecce in B la Cremonese. Formula 1, Poker Antonelli in Canada, quarta vittoria e 43 punti di vantaggio in classifica sul compagno alla Mercedes Russell, ieri ritirato per un problema meccanico. Ferrari seconda con Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull. Tutti gli aggiornamenti alle 10 in Capital News.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: amici, terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e subito un appuntamento, un ospite.
1: Sì, sono molto felice di poter presentare il nostro nuovo ospite. Allora, sappiamo, quando faccio la rubrica Twitter in realtà sono una ladra, perché rubo i post, i contenuti di altre pagine. Sicuramente la ragione di Stato, questa pagina che consiglio a tutti di seguire, che parla di calcio e non solo, contribuisce enormemente, ha contribuito quest'anno a fornire materiale per la mia rubrica Twitter, e quindi il minimo che possiamo fare per ringraziarli è dare una voce a questi post. E noi oggi abbiamo proprio ospite Matteo, che è uno dei fondatori della pagina della Ragione di Stato.
0: Ciao Matteo.
2: Un buongiorno sinestetico a tutti e tutte.
3: Questa frase già mi ricorda qualcuno che ha detto di essere sinestetico.
1: Vogliamo citarlo con nome e cognome?
3: Sì,
1: allora?
3: Perché magari è uno che mentre dorme, lo fa spesso durante la giornata, riesce a ragionare anche sulle questioni calcistiche. No, Matteo, parliamo del presidente della Lazio, Claudio Lotito.
1: Parlare proprio da Lotito. Dai, per commentare questo campionato?
2: Ma per noi Claudio Lotito è l'agente Cooper di Twin Peaks della Serie A, capito? Mentre noi viviamo su un piano di realtà scontato e banale, lui entra in stati sinestetici e vede cose che noi umani non vediamo. E questo campionato si è chiuso appunto in un modo un po' sinestetico. Complimenti ovviamente alla Roma e al Como, ma complimenti alla grande vincitrice della Corsa Champions, che è la pulsione di morte, no? Che ha, diciamo, si è impossessata di Juventus e Milan.
1: La pulsione di morte.
2: Un bellissimo fine di campionato, e quindi grazie alla pulsione di morte, che è sempre.
1: Vabbè, ma una bella parola, una bella parola su Fabregas la vogliamo dire. Che personaggio è Fabregas, che è l'allenatore del Como, no?
2: Ma noi, diciamo, al bel gioco preferiamo il deserto in qualche modo, però bisogna fare i complimenti a questo ragazzo giovane che è arrivato con le sue idee e le ha realizzate, quindi complimenti a lui, nonostante politicamente stiamo da parti diverse, però bisogna anche riconoscere i meriti, diciamo, dei nostri avversari politici in qualche modo.
0: Senti, vi siete occupati anche, immagino, dell'esclusione dell'Italia ai mondiali? C'è qualche possibilità che l'Italia venga ripescata?
2: Ma secondo noi sì, perché stiamo assistendo a questa incredibile riedizione su scala globale delle sette piaghe d'Egitto, delle nazioni che si sono qualificate con merito ai mondiali, ora sono sottoposte a guerre, a, diciamo, carestie, epidemie. Mi segnalano le prime rane che infestano i corsi d'acqua delle campagne bosniache. Quindi, se continua così, di fatto, insomma, toccherà a noi, perché scala e scala, insomma, ci sembra quella l'unica opzione sul campo rispetto al nostro ripescaggio biblico, noi lo chiamiamo così, un ripescaggio biblico, non escludiamo.
3: Senti Matteo, ma quali sono i personaggi che vi danno gli spunti più interessanti del nostro calcio per il vostro account?
2: Ma noi, sia perché siamo vecchi e sia perché siamo moderati, noi ovviamente abbiamo una predilezione per gli allenatori, abbiamo questo rapporto un po' feticista con gli allenatori e i presidenti, non perché i calciatori non siano delle brave persone, ma perché noi troviamo più spunti narrativi in persone, diciamo, tipo allenatori o presidenti, come avete notato, e lì, diciamo, c'è ancora una bella offerta da parte del campionato italiano. Magari andremo male nelle coppe europee, però ancora abbiamo dei personaggi che meritano delle narrazioni.
1: Come no? Vabbè, ma visto che abbiamo introdotto il tema mondiali, ma la ragione di Stato per chi tifa a questo punto, se l'Italia resterà fuori?
2: Guardate, non vi nego che abbiamo contemplato l'ipotesi Austria, ma dopo lo scandalo Salda Vinci Eurovision, uno scandalo che porta indietro le lancette della storia a 150 anni fa, noi pensavamo che Austria e Italia avessero rapporti ormai tranquilli, distesi, invece la provocazione di Vienna, Garibaldi avrebbe mobilitato i cacciatori delle Alpi per molto meno, quindi di fronte a questo schiaffo alla dignità nazionale saremo neutrali anche in questi mondiali.
1: Ma come neutrali? Non possiamo citare manco neanche una nazione. Noi siamo tifosi del Curaçao, vogliamo dire.
2: Allora, innanzitutto vorrei dire che quel girone è meraviglioso, sembra tratto da una canzone di Paolo Conte, perché c'è Curaçao, Ecuador, Germania, Costa d'Avorio. Vi segnalo che alle ore 2 di notte del 21 giugno c'è Ecuador, Curaçao, Curaçao, che è veramente un incipit di una ballata di Paolo Conte. Segnalo che il Curaçao fa parte, lo dico per i più distratti, del regno dei Paesi Bassi. Quindi il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi si presenta ai mondiali con ben due squadre, che è un'altra mossa ottocentesca che noi abbiamo apprezzato.
0: Noi abbiamo la Repubblica e non andiamo ai mondiali. Loro hanno il re e ci vanno.
1: Le monarchie portano bene, vogliamo dire questo.
0: Negli 80 anni della Repubblica ci dobbiamo pensare a sta roba.
3: Che dici?
2: Lascio queste riflessioni ai vostri spettatori più progressisti, ecco, io non dico niente.
3: Riflettiamo tutti insieme. Però per dire dove vanno poi a parare, no, i post della Regione di Stato, anche su delle spigolature meravigliose. Ad esempio, adesso sto guardando la foto del trofeo della Coppa Pokal, che sarebbe la Coppa di Germania. E c'è anche, tra l'altro, l'ex CT tedesco Löw, che è lì a tirarla su insieme ad un'altra persona, dice. E si vede questo trofeo molto particolare, che in effetti, secondo la Regione di Stato, è un trofeo che ricorda il Graal sbagliato del terzo Indiana Jones. E se voi lo guardate, ve lo faccio vedere.
1: È vero, è
3: esattamente quello. Cioè, come bravo, fate Matteo a scovare queste cose, Matteo? Perché veramente ci vuole un lavoro certosino, no?
2: Ma basta non avere una vita sociale, no? Una vita sociale presto, e quindi questo ci permette di avere tanto tempo per ricordare, ecco, e connettere cose in modo non razionale. Questo, anche questo è un invito a riflettere, insomma, questa volta ai più giovani che ci aspettano.
0: Senti, Matteo, sicuro. Solo sport, la politica non vi interessa?
1: No.
2: Ma allora, ovviamente non vi nego che la politica ci ha cercati, perché quando ha a che fare con persone di tale levatura istituzionale, tale cultura, finisce sempre che si viene cercati dalla politica, ma noi abbiamo un ruolo istituzionale troppo importante. Non possiamo scendere nell'agone politico.
1: È giusto, noi vogliamo così.
2: Grazie a tutte le liste moderate di centro che ci hanno cercato, grazie a chi ha provato a ricostruire la DC assieme a noi, è un onore, ma purtroppo adesso abbiamo altri compiti istituzionali, tipo seguire questi disperati mondiali
3: senza l'Italia.
2: Consumo.
3: Però ci dicono che seguite anche l'Umbria Jazz Winter ad Orvieto, dove vi hanno avvistato, ci scrive Simona,
0: capito,
3: in questo momento, e vi dà dei fantastici. Che vogliamo fare qua, Matteo?
2: Che dire, noi cerchiamo di portare il nostro verbo ovunque. Orvieto è un nostro posto del cuore, quindi una volta Orvieto, una volta Bastia Umbria, una volta il Molise, insomma, noi siamo
0: a livello internazionale. Siete quindi?
3: Beh, sì, vedo che c'è una certa internazionalizzazione.
0: Cioè, ma noi fuori dell'Umbria, cioè, esiste qualcosa fuori quella regione, no?
1: No?
2: Noi siamo i profeti delle aree interne. Ogni area interna che ci vuole chiamare, noi diciamo di sì. Le grandi città, vabbè, se ne può parlare, ma siamo sempre pronti a prendere la Panda 4x4 e raggiungere

0: le aree interne per portare il nostro
1: certo,
0: verbo.
1: Le famose aree interne che di solito sentivamo solo nelle previsioni del tempo, e adesso invece esatto. Grazie alla ragione di
2: soleggiato
1: Stato.
2: Soleggiato nelle aree interne.
1: Soleggiato, perturbato nelle aree interne.
3: Va bene.
0: Poi quando arriviamo noi piove pure.
1: Matteo, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto, complimenti all'account della ragione di Stato.
2: Seguite la ragione di social. Stato sui social.
1: Che sono veramente sorprendenti ogni volta, non c'è un post banale nella ragione di Stato. Grazie, un abbraccio Matteo.
2: Grazie.
1: A tutti voi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ciao.
4: The Breakfast Club.

0: Inizia il tour tra pochissimi giorni di Vasco Rossi, a lui vanno i nostri auguri perché il prossimo anno si annuncia come un anno record e vuole fare un'unica data,
1: certo,
0: di grandissima festa, e chi lo sa, forse potrebbe essere scelta Roma come location. 9:20 Radio Capital, avevamo intervistato, se vi ricordate, l'assessora al welfare dell'Emilia Romagna,
1: sì, Isabella Conti, già sindaca di San Lazzaro di Savena, anche lì aveva provato peraltro questa iniziativa.
0: Sì, perché loro hanno un'idea innovativa, riaprire le scuole il 31 agosto.
2: È un via sperimentale, si tratta soltanto di volontari, chi vuole può lasciare i figli a scuola già dal 31 agosto.
0: Si rinizia il 31 agosto. Non hanno tenuto conto delle proteste dei balneari, cioè di gente che comunque lavora in spiaggia e che se se ne vanno le famiglie chiudono. E uno di questi è Mauro Vanni, che è presidente della cooperativa Bagnini di Rimini, che dice: ragazzi, questa idea è malsana, perché se voi riaprite prima

0: possibilità di aiutare i genitori che lavorano, a loro volta non possono portare i bimbi in vacanza in quel periodo in attesa che poi ci si riallinei al vero calendario scolastico, che in linea di massima prevede la riapertura delle scuole intorno a metà settembre.
1: Sì, la paura di chi lavora, insomma, sulle spiagge dell'Emilia Romagna è che poi diventi strutturale questo sistema, no? E che quindi l'inizio venga così anticipato.
2: Allora, io ieri sono partito da casa, ho preso il motorino, sono venuto in radio, ho preso il telefono, ho chiamato Mauro Vanni, sentiamo che mi ha detto.
3: Ma perché di fatto l'apertura delle scuole determina la fine delle vacanze, nel senso che dietro a un bimbo che va a scuola c'è un mondo che si muove, dagli insegnanti, tutta la famiglia dietro al bambino, eccetera, eccetera, che determinano la fine delle vacanze, perché quando un bimbo va a scuola e la famiglia non si può più muovere, ci sono gli insegnanti che con la loro famiglia che non possono più andare in vacanza, ci sono tutti i para scolastici che lavorano nella scuola con le loro famiglie che non possono più andare in vacanza, di fatto si determina la fine del periodo delle vacanze estive. È un segnale molto pericoloso, perché vuol dire, noi qui ad esempio in Romagna che lavoriamo tantissimo con il turismo della nostra regione, se i bambini gli inizi la scuola, di fatto quelle famiglie lì non si muovono più e finisce il periodo estivo delle vacanze.
0: La preoccupazione è questa, no?
1: Io non sono molto d'accordo con Vanni che abbiamo appena sentito, prima di tutto perché la stessa regione Emilia Romagna ha precisato che per ora si tratta di una sperimentazione, e poi perché secondo me la scuola ha la priorità all'interno di una necessaria gerarchia, no, di temi che un'amministrazione deve affrontare. Se per i nostri ragazzi serve andare a scuola prima, per me devono andare a scuola prima al di là di interessi, che comprendo, perché chiaramente ha ragione nell'esprimere le sue perplessità. Vabbè, però è così, la scuola non può rispondere a esigenze di mercato di altri.
2: È preoccupata anche la presidente di Federalberghi, che si chiama Patrizia Rinaldis, che dice il calendario scolastico non si tocca. Dice, d'altra parte, il presidente della regione Michele De Pascale si è sempre spesa a favore del turismo, quindi spero che non abbia adottato questa misura per penalizzare il turismo. Noi lottiamo per posticipare l'inizio della scuola, cioè loro sempre più tardi,
0: più avanti.
1: Noi quindi dobbiamo far andare meno gli studenti a scuola, certo, perché altrimenti si guadagna meno a parte che, come ci scrivono alcuni ascoltatori, se i genitori devono andare a lavorare e non sanno a chi lasciare i bambini, immaginiamo che non andranno al mare, perché insomma hanno
0: la stessa problematica.
2: Sì, però pensa a tutti quelli che abitano in zona mare.
1: No, certo. Ma secondo me ma il danno potrà anche esserci, e mi dispiace ovviamente che ci sia, spero si possa trovare una soluzione, però adesso andare a parlare di un gesto pericoloso perché è stata anticipata, peraltro in via sperimentale, l'inizio delle scuole, insomma, certo, io non mi trovo così d'accordo.
0: Ce lo disse l'assessore Conti, si tratta appunto di un esperimento per il momento, che però negli intendimenti della regione, quello di essere esteso poi anche in modo più o meno ufficiale, per il momento riguarda 42 comuni dell'Emilia Romagna, con una platea potenziale di circa 100.000 alunni, per un restyling, diciamo così, del calendario scolastico rispetto a quello tradizionale.
2: Sì, Alessandro dice, poverini balneari, iniziamo le scuole il 31 ottobre.
0: Beh, è addirittura.
2: Beh, visto il tempo, insomma, certo, il cambiamento climatico favorisce naturalmente il posticipo dell'apertura della scuola. Potremmo parlarne con il ministro Valditara e sentire cosa ne pensa, insomma.
1: Ma anche fare lezione in spiaggia?
2: Ci sono delle lezioni in spiaggia, è vero.

0: Buongiorno Radio Capital, sondaggio di Livorno, ma qui i bagni hanno già aperto la stagione e i bambini vanno sempre a scuola e quindi si può andare a scuola e andare al mare. Poi la mattina si va a scuola e il pomeriggio si va al mare.
1: Ah, okay, tutto. Okay,
0: sempre polemiche, ragazzi, mai conciliatori.
1: Bello. Sì, sì, si può fare così, vabbè, una doppia, però bisognerebbe pure fare i compiti a casa, quindi diventa complicato, insomma, vabbè.
2: Ragazzi, a questo punto posticipiamole alla riapertura a gennaio, dove mettiamo i maestri di sci, quelli che gestiscono gli impianti di risalita. Sì. Anche loro devono avere gli studenti lì a disposizione. Certo. Ma dai, ciao.
3: Vabbè, fra un po' gli dà l'abolizione dell'anno scolastico.
1: Sì, perché c'è sempre un periodo di ferie. Vai.
4: Ragazzi, mi dispiace, ma purtroppo non c'entra niente la scuola. Le famiglie non hanno più tanti soldi per fare un mese di vacanza come facevano negli anni 80. Io mi ricordo, faccio questo mestiere da 45 anni, quando venivano lasciavano la moglie e i figli per un mese al mare e magari il marito andava al lavoro e tornava solo d'agosto. Ma non è più così, sono cambiati i tempi, non ci sono soldi, non è una questione di scuole non scuole.
3: Poi c'è da dire che quello non si chiamava più, si chiamava la villeggiatura quella, no? Cioè aveva proprio una fisionomia peculiare la villeggiatura al posto della vacanza vera e propria.
1: Ultimo, vai.
5: Ragazzi, ma se le scuole le aprono prima è perché vogliono agevolare le famiglie ed è una cosa molto intelligente.
1: Certo.
5: Ora, mi dispiace per il turismo locale, però non è che se uno non sa dove mettere i figli li mette in spiaggia dalla mattina alla sera, scusatemi, quando ci vuole ci vuole.
1: Vabbè, e dice al bagnino se te li tiene mentre va al lavoro.
6: C'è un messaggio divertente di Laura che ci scrive: le spiagge romagnole si riempiranno di nonni che finalmente si saranno liberati dei nipoti e stapperanno le bottiglie di champagne perché per loro comincerà la vera vacanza. Avranno altri clienti.
3: Probabile, scrive anche Francesca, dice: il fatto è che non viene fatto per motivi didattici, trattano i docenti, in particolare quelli di materna e primaria, come dei babysitter, che lei scrive con cognizione di causa perché è appunto una docente.
1: Se vogliamo aprire prima le scuole, qualcuno ci deve essere dentro,
3: sì.
1: No?
3: Sì.
1: E quindi non è questione di babysitter, è questione di agevolare le famiglie, magari scandagliando in maniera diversa le ferie, le vacanze, insomma, dei ragazzi, e farla su così come li fanno in altri paesi europei, no? Su quella traccia lì, allora tu fai vacanze più brevi d'estate e poi li frammenti in altre aree dell'anno.
7: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
8: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
9: Eh sì.
8: Capitol Records.
3: Capitol Records.
8: Sì.
9: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
8: Capitol Records.
3: Capitol Records. Certo.
8: Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
7: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mechlon Lennox?
12: Conosci Mechlon Lennox?
11: Mechlon Lennox.
12: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
24: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
25: In collaborazione con Radio Capital.
26: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
27: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
28: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9.40 su Radio Capital. Imma ci vuole parlare di Harry Potter, ci vuole portare nel magico mondo di Harry Potter.
1: Anche perché Imma, come tutti i cultori della saga del maghetto, immagino sia in febbrile attesa della serie TV che inizierà proprio il 25
0: dicembre. Quante delusioni ci darà
1: sulla piattaforma HBO. Tra l'altro J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, a livello di romanzi, è stata chiamata a ricoprire un ruolo centrale, no, nella sceneggiatura di questo
2: esatto,
1: serie.
2: E questo fin dall'inizio ha creato le prime polemiche, perché sappiamo che a livello politico Rowling, che è la scrittrice, l'autrice di Harry Potter, ha sempre ricevuto diverse contestazioni per le sue posizioni sulla comunità transgender, che non ha insomma, le sue posizioni sono molto forti, molte criticate dagli stessi attori famosi per il film, Daniel Radcliffe tra gli altri. E quindi ora inizia la possibilità di boicottaggio proprio per esprimere un dissenso politico rispetto alle sue posizioni sulla comunità transgender. E sappiamo che in realtà l'idea di boicottare qualcosa per esprimere dissenso politico l'abbiamo vista anche diverse volte. Pensate all'Eurovision, dove sappiamo che molti hanno deciso di non vederlo, addirittura non trasmetterlo per la partecipazione di Israele. E quindi la domanda è: ci sarà anche una forte reazione su questo per quanto riguarda la serie di Harry Potter, che si immagina come di grandissimo successo?
1: È un'ipotesi concreta quello, appunto, che la comunità LGBT possa boicottare,
2: ma non solo la comunità, perché in realtà tante persone che amano molto Harry Potter prendono le distanze dalla Rowling, a tal punto da boicottare i film, non riguardarli, e in questo caso decidere di non guardare la serie.
0: Quindi non ho capito, voi non volete il boicottaggio in ambito sportivo, ma volete il boicottaggio in ambito, quindi, cinematografico? Poveracci degli attori che partecipano, cosa c'entrano? Caro Riccardo,
2: per curiosità, adesso litigate di nuovo tra
1: poco. No, che litigiamo, sono prese di posizione. Anzi, mi scuso per aver alzato un po' la voce, perché
2: allora,
1: la
2: con Andrea ti scusi quando alzi la voce, con me no, capisci?
0: È normale.
2: Guarda,
1: mi sto scusando con tutti, lo sto facendo con tutti.
2: Non è vero, non hai alzato la voce, sono posizioni politiche diverse, c'è chi vuole protestare, lo fa in questo modo, sicuramente è efficace da certi punti di vista, perché siamo qui a parlarne di nuovo.

0: Quante serate al cinema, Emma? Il box office dice sta premiando il film Mandalorian.
1: Yes, dico Emma, sicuramente saprà adesso darci una sinossi per raccontarci di cosa.
2: Guarda, io ho visto le serie precedenti perché si tratta di uno spin-off della storia di Star Wars, di è molto interessante con questo Baby Yoda che ha conquistato tutti. Però io non so voi, ma ho già rimosso tutto, come capita spesso quando le serie vengono pubblicate a 3 anni di distanza l'una dall'altra, quindi ora non saprei raccontare
0: gli spin-off, i sequel, il rimpasto di quella roba.
1: Bisogna sempre inventarsi qualcosa,
2: sì.
1: No?
2: Era, guarda, a me era piaciuto, non l'avevo trovato fatto male, però ho visto soltanto le ultime 2 stagioni, sì, le prime 2

0: sono passati davvero così tanti anni che ho rimosso. Mi ricordo solo la dolcezza di Baby Yoda, ma che tra l'altro ha spopolato anche come gadget, era venduto un po' ovunque, molto carino.
1: Continua a tenere alti, ritmi alti, Michael, che nel fine settimana è incassato un milione e 100.000 euro.
2: Contento di averlo visto, lo consiglio fortemente, soprattutto a chi ovviamente ha nel cuore il re del pop, perché c'è una ricostruzione molto puntuale e avvincente di quella prima parte, diciamo così, della
1: sua
2: carriera.
1: E ci sarà un sequel?
2: Credo ce ne saranno addirittura due. Qualcuno sostiene ce ne saranno
1: addirittura due. Raccontare una parte un po' più nascosta, diciamo, della vita di Michael.
0: Lo faranno davvero?
2: Pare di sì, pare di sì.

0: chiudere l'appuntamento del lunedì di Breakfast Club.
1: Sì. Però siamo ripartiti, grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, vi lasciamo al mezzogiornale, la settimana prosegue domani naturalmente, certo. Martedì dalle 7 con The Breakfast Club.
2: Posso dire un'altra cosa?
1: Devi dire quello che vuoi.
0: Domani è un altro giorno.
3: E si vedrà.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao, sono Tabata.
17: Io Matteo.
18: E io Mirko.
16: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
18: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
16: Cosa fate qui, dottoressa?
19: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
19: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
16: Grazie.
18: Ora lo andiamo
16: in un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
21: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
22: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
25: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
26: Chiudi gli occhi, che note sono?
27: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
28: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
29: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
28: Un thriller emozionante.
29: Scordatelo, ho chiuso.
28: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
29: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
28: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
30: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
31: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Mmm. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, spiegando che si è raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, ma che questo non significa che la firma sia imminente. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz e sono dirette verso il Pakistan e la Cina. E in Libia è stato fermato un gruppo della missione Flotilla, tra gli attivisti ci sono 2 italiani, è stata attivata la Farnesina. È stabile e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri prima del derby della Mole. L'uomo, 36 anni, residente a Milano, ha riportato un trauma cranico provocato, spiegano i medici, da un oggetto lanciato sulla testa, probabilmente una bottiglia di vetro. E proprio per questo incidente la partita Torino-Juventus è iniziata con oltre 1 ora di ritardo, è finita 2-2, la Juve sesta si è contenta dell'Europa League. Conquistano invece l'accesso in Champions Roma e Como. E a rimanere clamorosamente fuori è anche il Milan, abbattuto a San Siro dal Cagliari. Il tecnico Allegri si prende tutta la colpa.
1: Bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Siamo arrivati quinti, va bene. Ci meritiamo questa classifica. Poi si poteva far meglio, si poteva far peggio. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo.
0: Così Allegri alle 11 torna a Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
7: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chicago Street Player. Abbiamo cominciato stamattina con fiati, trombe.
1: Senti qua, senti, squilli di tromba. Si ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo.
0: Ora che?
1: No, niente. Certo. È una citazione letteraria. Ah. Io lo so che tu non hai una cultura di
0: chi
1: base
0: è
1: che ti
0: Wallace
1: permetta. Te lo spiego dopo. Te lo spiego
0: perché
1: dopo.
0: Tu sei lo scrittore. Io al massimo ogni tanto leggo un libro, ma non è che.
1: Parlerei di intellettuale.
0: Ah, vabbè.
1: È come intellettuale.
0: Addirittura, vabbè.
2: Possiamo cominciare.
3: Il mezzogiornale.
4: Lenny, vieni qua, stirami lo psoas.

0: meglio che c'è.
1: A proposito di stiraggio, non so se hai visto la camicia. La camicia di Szczęsny è il portiere, è uno dei portieri del Barcellona.
2: Con nota permanenza italiana a Roma,
1: hanno fatto la festa, no? Dello scudetto, che hanno, si dice scudetto, hanno vinto la Liga in Spagna.
2: Quello che è.
1: E lui si è presentato con questa camicia, con praticamente una camicia bruciata, con la forma del ferro da stiro sul petto. Dice: Ma che hai bruciato la camicia? Non ne avevi un'altra?
2: E invece lo stilista.
1: Costa 700 euro quella camicia lì.
2: Ma allora mia moglie fa la stilista.
1: E non lo sapeva, probabilmente.
2: Ma è creatrice di moda mia moglie. No, ma ciao amore, ciao. No, lo so che sei bravissima, però di tanto in tanto, qualche
1: brucia.
2: Episodio di stirature, diciamo.
1: Può succedere, dai.
2: Senti, Benny, il celebre verso "Sode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo" è l'incipit del celeberrimo coro dell'atto secondo della tragedia del conte di Carmagnola, Manzoni.
1: Nella
2: mia mente si agitano dei file impazziti.
1: Ma lo vedi che Valditara? No, c'era tutta la polemica, dei promessi sposi. Togliamo, non togliamola, lasciamola, perché poi se vengono fuori queste citazioni.
2: Sì, tanto "Sode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, dambo i lati, calpesto rimbomba, da cavalli e da fanti il terreno".
1: E di là rimbomba anche, riecheggiano anche la voce di Chef Blues e di Donna Moretti, ma le sentiamo solo in cuffia noi, e poi dopo...
2: Certo, e però voglio dire, il fatto che noi li si senta in cuffia è un'ottima notizia, perché abbiamo spunti, tipo si parlava, domani c'è la prima dello spettacolo teatrale, siamo tutti un po' tesi, tutti così proattivi.
1: Ma siamo pronti, è tutto pronto.
2: Assolutamente, è tutto pronto. C'è l'oggettistica, sono l'arredamento da palco,
1: l'arredamento da palco.
2: C'è il teatro, soprattutto, che è il Teatro 7. C'è ancora qualche sparuto biglietto Teatro 7.
1: Poca roba.
2: Scritto per il giorno dopo, per mercoledì. Andate sul sito Teatro 7. Ma non è questo, è che si parlava di dove cena l'artista. Cioè, noi andiamo in scena alle 21, la Moretti faceva: "Dove mangiamo?" Allora Benny ha detto a Chef Blues: "Chef, dovresti portare tu qualcosa".
1: È una schiscetta.
2: E lui ha detto: "Io ho già cazzo di roba da voi", perché in effetti Chef deve c'ha computer, cose, a chitarra, amplificatore, delle cose.
1: Essendo la parte tecnica dello spettacolo.
2: Allora io mi sono voglio dire, il grande attore teatrale che è in me ha detto: "Ragazzi, prima dello spettacolo non si mangia, perché non puoi andare in scena con la roba sullo stomaco". Chef ha detto: "Tutto lo faccio vedere io domani. Col cazzo io vengo la camicia, non mi vado a bagnare". Questa è stata più o meno la reazione della crew.
1: 342-342-2190 è il nostro numero. Buon inizio di settimana a tutti. Che caldo, fa caldo.
2: Fa caldo.
1: Mamma mia.

0: Allora, vedi che io ho ragione, perché non si mangia prima di uno spettacolo teatrale. Gli attori questo ci dicono, quando si fa teatro.
1: Certo che
0: non
1: no.
0: Si mangia. Anche secondo me anche i musicisti, i concerti, non si dovrebbe. No.
1: Fai una merenduola, fai una cosa molto leggera, devi avere energia, un po' come prima di una prestazione sportiva.
0: Una sciacchezzuola.
1: Mangi. Beh, allora, in realtà devi avere energia durante quelle due ore, per cui è giusto mangiare qualcosa, ma leggero e un paio d'ore prima.
0: Ma neanche
1: che ti torni su.
0: Fabio dice: in una compagnia teatrale da noi i miei compagni si fanno sempre un bicchierino di bianco prima di andare. Che ho detto io, ma ce l'abbiamo una boccia di prosecco?
1: Sì,
0: prima
1: però
0: di...
1: a digiuno, ragazzi, cioè...
0: tu non ti preoccupare. Io penso a me. Ma tu a digiuno sbarelli?
1: No, però l'alcol prima dipende.
0: Un bicchierino aiuta ad affrontare. Fidati, abbiamo tre messaggi, se non sbaglio, tre vocali, sentiamo.
2: Oh, caro, tu ti mangi due barrette proteiche.
1: Esatto.
2: C'hai tutta l'energia per lo spettacolo.
1: Potrebbe. È un'idea. Anche una. Due.
3: Scusate, non c'entra niente. Buongiorno. Ma io sono rimasto sconvolto dalle parole di Meloccaro che dice che le camicie gliele stira sua moglie. Ma come?
1: Sì.
3: Ma a Roma Nord non è previsto nel regolamento costituzionale che bisogna avere la donna di servizio che stira? Ma che vergogna.
1: A parte che c'è del sessismo, perché io ho un uomo di servizio. Servizio, casomai.
0: È vero, com'è che si chiama?
1: Asghiri, sì, sì. Che adesso però è tornato nello Sri Lanka e mi ha mandato Manju.
0: Chi?
1: Manju.
0: Lui
1: è il supplente di Asghiri.
0: E lui mangia prima.
1: Manju, bravissimo.
0: E poi, quindi, insomma, quindi, fa lui.
1: Sì, però capita di stirare

0: Una cosa anche io, ogni tanto.
1: Una stiratina così,
2: Ma so da destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, quattro terzi pi greco R3. Questa è la citazione.
0: Radianti.
3: Che, bene, che state dicendo? Io non vi capisco. Voi parlate in una lingua che io non capisco.
0: Ma tu, tu hai fatto scuole tecniche, beh, dovresti conoscere queste formule. Dimmi una formula matematica che ricordi.
1: Ma,
0: aritmetica, dai, un'area.
1: Un'area. Una cosa, base per altezza diviso 2.
0: Già, e siamo al triangolo. Voglio dire, già è una cosa.
3: Poi, quindi, che cos'era quella formula lì? No, perché voi citate
0: il
3: le
0: greco
3: formule.
0: Terzi, no, sarà qualche area di qualche superficie strana.
3: Dicevamo del caldo che è arrivato impetuoso questo fine settimana un po' in tutta Italia e ci fa specie scoprire che sarà così fino agli inizi di giugno. Oggi che giorno è? 25, ancora per una settimana.
0: Ho visto poi... 30.
3: Allora, vuoi sapere quali sono le città più calde oggi in particolare? Sono Bolzano e Trento, che uno dice, ma come? Stanno lassù?
0: È perché sono in una conca. È sempre in questi casi è la conca.
3: È sempre la conca. Sì. È sempre la conca. Poi a seguire Venezia.
0: Venezia è in una conca. Pure.
3: Ed è anche quella. No, sì. Venezia no,
0: non troppo. Non troppo. Per quella c'è il Mose che gli fa da conca.
3: E Bologna, Firenze e Torino 33
0: Guarda
3: gradi.
0: Guarda che comunque è scherzo, ma sono tutte città. Il caldo dove si fece? È capito? Tutta roba pianeggiante, tutta roba che è raccolta in mezzo a una.
3: Quindi dobbiamo cominciare a tenere le tapparelle abbassate durante il pomeriggio.
0: Sì,
3: correntina. Correntina, proprio un filino in basso, se il vento è proprio caldo caldo, tutto chiuso, perché se entra il vento caldo è...
0: Salutiamo gli amici umbri di Terni.
3: Di Terni.
0: Perché la conca per eccellenza è la conca ternana, chiaramente lì proprio l'aria si acconca, lo dice la parola stessa.
3: L'aria si?
0: Acconca, per cui quando... e poi c'è Pazzaglia, cioè Corso Tacito, che taglia questa conca e un po' il diametro.
3: Ma ce l'ha il gelato, Pazzaglia almeno.
0: Penso proprio di sì, è una pasticceria che sta al centro di Terni, e lì proprio l'aria si ferma e un caldo. Devi andare a Papigno a prendere un po' di fresco.
3: Però ti vedo anche abbastanza abbronzato, hai preso un po' di sole.
0: Ho giuocato, ho praticato del giuoco.
3: Hai un po' di segni anche, ti è andato un padel sul naso.
0: No, ragazzi, non potete capire. Questo è stato il weekend dell'autoflagellazione.
3: Perché?
0: Allora, sabato mattina ho preso una tapparella abbassata ad altezza naso.
3: Bisogna tenerle abbassate
0: ma non troppo, però, perché non c'è o più su o più giù. Mentre andavo in balcone, naso, questo lo sapete, questo segno qui in mezzo al naso,
3: segnone sul naso.
0: Stamattina mentre ancora non si era placata la eco della botta del giorno prima, stamattina anta della cucina sulle corna, qua sulla fronte.
3: È un inizio settimana abbastanza complicato.
0: 342-342-2190 autoflagellazioni. È capitato anche a voi, amici, di colpirvi?
3: Sai quando
0: ti apre lo sportello da solo sul naso? Certo, a te è successo, Benny, qualcosa del genere?
3: Cose infinite proprio, assolutamente. Vabbè. E il caldo porta anche alla stagione dell'amore.
0: Che notoriamente viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai.
3: Però si spoglia, si ha più voglia. E quindi è giusto mettere anche questa canzone di Franco Battiato.

0: L'amore, Franco Battiato, io sono riuscito a spezzarmi di netto, dice Lorenzo, il canino sinistro superiore prendendo in pieno la porta socchiusa di notte per assolvere alle funzioni, diciamo, fisiologiche che...
1: Canino di netto è tosta,
0: eh? Allora... Colla sulla porta, eh?
1: Certo,
0: ma come camminava? A bocca aperta?
1: Magari è un po' tipo Dentone di Alberto Sordi nel film.
0: Stava sbadigliando.
1: Roberto ci segnala 4 terzi pi greco r al cubo, Benny, perché tu che non lo sapevi, tu parlo di te proprio.
0: Era
1: io lo
0: quella formula di prima?
1: È il volume della sfera. Roberto da Nervesa di Battaglia.
0: Il volume della sfera? Io alla sfera mi sa che non ci sono arrivato.
1: Beh, la sfera è importante. La sfera rappresenta proprio un prima e un dopo.
0: Va bene, abbiamo un po' di vocali? Sentiamo.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, io mi sono schiacciato da solo il pollice nella portiera della 127.
1: Un classico.
2: Ma credo di non essere l'unico.
0: No, ma queste sono cose che succedono a tutti, dai.
3: Autoflagellazione in pompa magna.
1: Sì.
3: 50 anni di scontri con gomiti, braccia e soprattutto mignolini dei piedi sacrificati agli angoli, al marmo, alle scale, danni vari.
1: Anna Maria dice: vogliamo parlare del mignolo del piede contro il piatto doccia. Lei dice: vedi Plutone ad occhio nudo.
0: Però, per esempio, cioè adesso è capitato di prendere un'anta in testa e sentire una specie di orchestra. È vero?
1: Sì,
0: cioè quella musica.
1: Lucy.
4: Io invece l'autoflagellazione gliel'ho fatta a mio marito, che eravamo in giardino a fare lavoretti e niente, l'ho colpito con il rastrello perché l'avevo messo alla rovescio, lui l'ha pestato e come ne arcano animati.
1: Esattamente come le comiche, proprio. Spigolo della finestra in acciaio su testa con tanto di buco, sangue, pronto soccorso, finestra aperta, mi sono abbassata per poi rialzarmi perché lei stava pulendo sotto la finestra.
0: Sono quelle che fanno più male.
1: E lì ragazzi sono dolori, eh?
0: Sono quelle che fanno più male.
5: A me ma flagellato l'autobus sabato a Roma che la metro non funzionava, non ci stava nemmeno l'aria condizionata, oggi sto tutto criccato.
1: Cioè lui ha preso l'autobus ed è stato seduto in una posizione non confacente.
0: Ecco,
1: in più
0: è la traduzione.
1: Per di più senza aria condizionata.
0: Com'è che non funzionava la metro sabato a Roma? Strano, ho visto cose strane. Solito le metro vanno sempre.
1: Ti so dire. Poi hanno fatto squilli di tromba quando è ripartita la metro. Senti, questi sono proprio della metro di Roma. Sì.
0: Tante temperature ci arrivano, soprattutto dal nord, molta gente che si lamenta per il caldo, ma noi vi rinfreschiamo con la nuova canzone di Bruno Mars su Radio Capital, Risk It All.

0: Buongiorno Radio Capitale, infatti ti confermo che a Terni alle 10 di mattina sono già 27 gradi. È un gallo che si schiatta, vedi un po' tu che può fa.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
9: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio

0: sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Capital. Solo bella musica.

0: 10:37 minuti, il mezzo giornale, il secondo quarto di questo lunedì, un lunedì 25 di maggio, di verdetti anche per quanto riguarda lo sport, di, se mi permetti, titolo di Enfant Prodige, come l'ho detto?
1: Molto bene, alla tu Benny, che di solito col francese tendi un pochino a così a mettere in ridicolo anche gli amici francesi.
0: No, no, perché no?
1: Perché tu ce l'hai.
0: Sono
1: un
0: stato
1: po'
0: anche in
1: francesi.
0: Vacanza in Francia.
1: Hai tanti amici francesi?
0: Ho tanti amici francesi, io non ci faccio, parlo italiano, però.
1: Sì,
0: Enfant Prodige, perché Kimi Antonelli ha vinto un altro gran premio e quindi va alla grandissima. Attenzione, perché Hamilton, se non ho capito male, con la Ferrari comunque.
1: Però Benny, ok, Hamilton va bene, però
0: secondo,
1: la potenza di un ragazzo che arriva a quattro vittorie consecutive, leggendario Kimi Antonelli, cioè è un altro Sinner, ci abbiamo, capito? O forse è Sinner che è un altro Antonelli, non lo so, però sono fenomeni.
0: Beh, vabbè, ma Sinner ha cominciato un po' prima o no, quindi adesso se vogliamo fare i confronti.
1: Sì, ha anche qualche anno di più.
0: Bellissimo però, quindi la Formula 1 ritorna un po' a parlare anche, no, italiano, se non con la macchina, almeno con...
1: E soprattutto, Benny, noi torniamo a parlare di Formula 1 entusiasmandoci, non c'è niente da fare, quando hai il fenomeno italiano è chiaro che... Come quattro successi consecutivi come Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen, cioè siamo a livello di quelli.
0: Sì, assolutamente, sì. Del gota della Formula 1. E a proposito di Enfant Prodige, anche visto che è cominciato Roland Garros, anche il nostro Cina.
1: Federico Cina.
0: Quanti anni
1: pallino,
0: ha Cina?
1: Cina?
0: Quanti anni?
1: Teenager.
0: 16 anni.
1: No, però esageriamo. 19. Figlio d'arte, perché il papà è stato l'allenatore storico di Roberta Vinci, ti ricordi la tennista?
0: Come
1: italiana,
0: non, certo.
1: Quella che giocava il doppio con Errani, quella che batté Serena Williams a New York e poi fecero la finale Pennetta Vinci.
0: Me lo ricordo benissimo, perfettamente.
1: Correva l'anno 2015.
0: Ragazzo siciliano lui,
1: ragazzo
0: se non sbaglio,
1: siciliano,
0: vero?
1: Di Palermo.
0: E
1: il ragazzo suo non solo si è qualificato, ma è il primo 2007, perché lui è anno di nascita 2007, dunque ha 18 anni, non 19, sì. Non so se li abbia compiuti o meno, però è il primo 2007 a vincere un match in un torneo del Grand Slam, per cui vuol dire che, capito?
0: Bravo,
1: c'è costrutto, è abbattuto Opelka, quello altissimo,
0: quello
1: laziale,
0: 3 metri,
1: laziale. Proprio per la Lazio questo è un weekend un po' così, diciamo. Perdono pure i laziali tennisti.
0: Vi dico solo che com'è che c'è scritto sulla maglia di Chef stamattina, fastidio, aspetta, com'era?
1: Pessimismo
0: e fastidio. Ecco, questo è un lunedì di... Ho anche cercato di chiedere a chef mi metti la musichetta della Champions, non c'è nel computer, no.
1: Però a proposito di cose sportive e di pessimismi e fastidi, se è pessimista la Lazio, il cui destino era abbastanza chiaro già, diciamo, dalla
0: da
1: metà del
0: mese,
1: figurati tu quello delle altre squadre che diciamo, hanno avuto rendimenti così e hanno favorito.
0: Milan e Juve fuori, quindi insomma è stato veramente...
1: E Roma dentro, è Como dentro.
0: Allora, io volevo solamente citare, a proposito di Enfant Prodige, Fabregas, che è allenatore del Como, giovane, ma veramente ha portato un'impronta notevole nel calcio italiano. Il Como, 7 anni, allora la Roma sono 7 anni che non fa la Champions, quindi ritorna un grande allenatore come Gasperini. Io penso che forse l'allenatore pesi ancora più di un attaccante, cioè l'attaccante fa i gol ma l'allenatore è importantissimo,
1: guarda, poi ci vogliono tutti.
0: Non fa la Champions, quindi la rifarà dopo 7 anni, ma il Como 7 anni fa era in Serie D dopo essere fallita la società, quindi dalla Serie D è stata promossa poi alla C, alla B, eccetera eccetera.
1: Ma tu da tifoso romanista, Benny, avresti firmato per un risultato del genere nelle varie fasi del campionato, cioè settembre 2025, Natale, Pasqua, adesso?
0: Ma guarda che fino a un mese fa io pensavo che arrivassimo sesti, cioè, ma lo pensavano tutti, e poi dopo qualcuno praticamente si è clamorosamente fatto harakiri come fanno i giapponesi, tipo il Milan, e poi qua noi abbiamo semplicemente vinto le nostre partite, bene così.
1: Tra le altre cose, secondo me, che vanno dette rapidamente, la successione, ok, Sarri, che si dice potrebbe andare a Napoli perché se ne va Conte, e quella, la conferenza stampa doppia con Conte e di Aurelio che battibeccano.
0: Sì, hanno battibeccato ieri, però perché De Laurentiis ha detto, beh, se non avessimo avuto tutti questi infortunati, vincevamo
1: nonno,
0: noi.
1: Guarda, se mio nonno avesse avuto due ruote, sarebbe stata una bicicletta, nel senso che purtroppo le scusanti non contano, però Conte ha detto una cosa molto intelligente. Ha detto

0: No, l'Inter è stata più forte di noi, ha meritato soprattutto in Europa, per cui se vogliamo rispetto, ha detto una frase chiave della vita, se vogliamo rispetto dobbiamo dare rispetto agli altri, cioè è inutile dire ma noi ce l'abbiamo, no, loro erano bravi.
1: Parla si già da commissario tecnico, si può dire.
0: Lo è già stato.
1: Complimenti anche a Lecce che si è salvato ieri.
0: A Di Francesco che poverino era in retrocesso due volte consecutive, si stava facendo la nomea del retrocedente, invece Di Francesco è un grande allenatore.
2: Promozioni, retrocessioni dalla Serie A alla Serie Z, le notizie ce le date voi, anche per di tutti gli sport, lo facciamo tutti i lunedì in questo periodo.
0: La vostra squadra di scacchi acrobatici è stata promossa in Serie D,
1: che
0: WISP.
1: Squadra di per scacchi dire, acrobatici. Dico,
0: fateci sapere, sì. Cioè, 342-342-2190, noi pubblicizziamo e consoliamo anche le retrocessioni di tutte le squadre d'Italia.
1: Esatto, ma mandiamo un abbraccio ai tifosi del Bari che è retrocesso in Serie C, queste sono cose proprio brutte.
2: Outcast su Radio Capital, ehi!

0: tu devi ascoltare il tuo collega più giovane. Non è solo una questione anagrafica, però cambia banca, perché allora sono quanti anni che fai questa trasmissione con me? 6 anni?
1: È lo stesso numero di anni dai quali pago questa tassa che devo pagare oggi.
0: Che tassa è?
1: Allora
0: è un F24, che la tua banca non ti fa fare online.
1: No, mi fa fare online, ma tipo per mettere la data di nascita devi andare dietro col tastino di anno in anno dal 2026
0: troppo
1: al 1964 e tu devi fare così col tin tin tin tin tin.
0: Ma perché non lo fate? No, che uno scrive direttamente mi 1964.
1: Ma uno non può prendere una busta con i soldi, li mette da un uno che li prende,
0: oh,
1: come si faceva una volta. Voglio andare dall'impiegato.
0: Quindi devi andare per forza in banca?
1: Ci sto provando, ma è durissimo.
0: Che poi, ma esistono, per esempio, la mia banca,
1: Che è differente.
0: Che è assolutamente differente. La mia banca, sai che io non credo che abbia proprio delle filiali, forse una.
1: Perché tu c'hai la banca giovane, quelle.
0: Io ho una banca molto young,
1: smart,
0: molto teen. Molto
1: il
0: teen.
1: Sud Tirol.
0: Sì.
1: È rimasto in Serie B, squadra di calcio dell'Alto Adige. Lo
0: sappiamo. Sì, promozioni e retrocessioni, anche perché è la squadra che ha giocato contro il Bari, abbiamo detto prima.
1: Alfio,
0: no?
1: Ci segnala il millesimo.
0: Sì.
1: SV sarà Savona, credo.
0: Savona.
1: 3.000 abitanti, promossa in Serie D.
0: Enzo La Barletta, il Barletta si è aggiudicato il match di andata della semifinale pool scudetto di Serie B battendo il Vado. Ah, il Vado? Ma non era il Vado la prima squadra che ha vinto?
1: Il Vado è una, me la segno, Vado, perché è una città di dov'è il Vado?
0: Vado Ligure.
1: Vado?
0: Vado.
1: La segno. Serve per una cosa nostra. Vado.
0: Comunque era la prima squadra a vincere il primo campionato o la prima Coppa Italia. Ti ricordi, ne abbiamo parlato la settimana
1: scorsa? Sì, un po' come la Feral Pisalò.
0: Abbiamo dei vocali.
1: Qualcosina.
0: Su promozioni e retrocessioni. Sentiamo.
2: La Cosmano Foggia festeggia la promozione in eccellenza.
0: Ah, bene, bene.
2: Auguri alla Cosmano Foggia.
0: Cusmano Foggia.
1: Cusmano
0: Foggia. Cusmano Foggia. Okay.
3: Ciao Radio Capital, segnalo lo scudetto nella pallamano femminile della Handball Erice e contestualmente la promozione in Serie A sempre per la pallamano femminile della Handball Trapani. Quindi Trapani ed Erice,
0: sì,
3: che
0: sono lì.
3: Sono due comuni praticamente attaccati, e la mia città.
1: Bella tradizione.
3: Ai vertici della pallamano.
1: Oh. Ricordiamo sempre, ragazzi, la pallamano è quello sport che somiglia come concettualmente al calcio, perché bisogna far gol in una porta, ma si.
0: Con le mani.
1: Si palleggia con le mani.
0: Anzi, no, scusami.
1: Con le mani, bravo. E. La cosa che vi segnalo, perché si sa poco, si parla troppo poco di pallamano, la palla è appiccicosa.
0: Come appiccicosa?
1: Ecco, vedi che sapevo che.
0: No, fermi tutti.
1: Allora, io mi sono occupato un paio di volte per il mio lavoro, quello che faccio, diciamo, nel tempo libero, di cronista sportivo. Una volta sono andato a fare la palla a mano, ho visto sta palla che si allenava a una squadra a Siena, una bella realtà allora della massima serie. Presi la palla in mano, la palla appiccica, ma appiccica da regolamento, cioè è normale che appiccichi.
0: Perché sennò uno se la
1: scivola.
0: Perché
1: loro fanno queste finte, un po' tipo pallanuoto, la palla si deve impugnare.
0: Certo.
1: La palla è per certi versi adesiva.
0: Ma quante cose che ci insegna sto ragazzo qui. Cioè, la palla a mano non la sapevo.
1: Tu non hai mai giocato a palla a mano?
4: Buongiorno, no. Ieri ho partecipato con mio amico Tommaso al torneo di burraco della Croce Rossa di Lanciano per beneficenza con 26 tavoli da 4. Niente, non ho vinto nemmeno un premio. Però poi alla riffa, all'estrazione,
0: Kevin?
4: sei premi.
0: Che culo.
1: Anzi, forse il destino, diciamo, il fato è stato più generoso con te. Magari hai vinto cose più belle rispetto ai premi.
0: Il prosciutto, hai capito, quelle cose là.
1: 26 tavoli di burraco, ragazzi.
0: È
1: uno spettacolo.
0: Sai come si dice? Non a Lanciano,
1: prego.
0: A Lanciano.
1: A Lanciano.
0: Ce la patti.
5: E tu. E noi. E lei. Fra noi. Vorrei. Non so.

0: Meloccaro, per cambiare l'anno, clicchi sull'anno e scegli tu quale anno vuoi impostare. Ciao.
1: Ti ringrazio molto, ma il problema è che poi arrivi ad una pagina in cui c'è scritto codice tributo, numero di immobili. Devo pagare una cosa della macchina, numero, niente, devo andare allo sportello.
2: Non c'è niente di più mobile della macchina, non è un immobile.
1: No, c'è una cosa. La donna.
2: La donna è
1: immobile. La donna è immobile.
2: Le notizie, torniamo, state lì.
3: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna a Capital Live.
4: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
3: Capital Live.
10: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16,
3: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
11: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
12: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: RS Productions e My Movies presentano.
1: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
2: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
1: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
3: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
4: Adesso sei solo Pasquale.
0: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale.

0: che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
1: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo
1: in un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
7: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Le notizie alle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Accordo vicino ma non imminente, l'Iran parla di intesa su molte questioni con gli Stati Uniti ma al contrario degli americani spiega che serve ancora tempo. Il ministero degli esteri di Teheran dice che non è ancora stata affrontata la questione del nucleare. I mercati comunque sono ottimisti, in forte rialzo le borse, Milano guadagna lo 0,9%, petrolio e gas in netto calo. La flottiglia di terra bloccata in Libia, due italiani che ne fanno parte sono stati arrestati a Bengasi. Il convoglio formato da 250 persone cercava di raggiungere Gaza via terra. I due italiani sono considerati possibili clandestini dalle autorità della Cirenaica e rischiano l'espulsione. Una 22enne è stata ferita di striscio alla testa da un colpo d'arma da fuoco esploso durante una rissa avvenuta dopo le 3 di notte in una delle zone della Movida di Palermo. È stata portata in ospedale dove è rimasta sotto osservazione. È sempre in terapia intensiva a Torino l'ultra juventino di 36 anni colpita alla testa durante la guerriglia prima del derby. Secondo gli investigatori a colpirlo una bottiglia di vetro, forse piena, ipotizzano che a scagliarla siano stati gli stessi ultra juventini. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le parole dell'allenatore della Juventus Spalletti dopo il pareggio con il Torino.
15: È assurdo che ora ci sia un tifoso che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco. Ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Si va a picchiare, prende, si dà appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti.
14: La Juventus e il Milan sono fuori dalla prossima Champions League, oltre a Inter e Napoli ci vanno la Roma per la prima volta da 7 anni e il Como per la prima volta di sempre. Tennis al Roland Garros, tra poco in campo Berrettini contro l'ungherese Fuksovic e Paolini contro l'ucraina Yastremska. Capital News torna a mezzogiorno.
16: Cerchi
2: il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Tanti amici, non solo una donna per amico, questa è diventata talmente una famiglia, quella del mezzogiornale, che stanno cercando tutti di aiutarti a compilare sto F24.
1: Sì, ma non,
0: che tu non riesci.
1: Non c'è una speranza.
0: Hai sentito l'amica?
1: La realtà è che l'ho compilato, sono riuscito a stamparlo, ma non c'è verso. Io, il mio problema era farlo online. Non lo posso fare online, perché è un tributo strano, è il Super Bowl, per cui devo andare in agenzia con quello che mi mette il timbro.
2: La
1: sul
2: firma,
1: foglio,
2: la
1: esatto,
2: firma,
1: così,
2: la cosa.
0: Però ci sono. Guarda, allora, ascolta un cretino, davvero.
1: Beh.
0: Ci sono altri due vocali. Secondo me, da qui può saltare fuori la soluzione per te e anche per chi ci ascolta, magari hanno il tuo stesso problema.
1: Tu dici che ci sarà un prima e un dopo questi due vocali?
0: Secondo me sì.
1: Vai.
3: Buongiorno Meloccaro, sono Prego. Morena.
1: Buongiorno.
3: Guarda che ci sono quattro tipi di F24: ordinario, semplificato, accise e elide. Se vai sul semplificato ti salta fuori solo ed esclusivamente la tassa degli immobili. Devi vedere quale è. Ciao.
0: Ma aspetta, ce n'è un altro, aspetta. Perché...
4: Ciao Benny, ma non c'è il QR code con cui pagare?
1: No.
4: Si paga tutto col QR code adesso.
1: No,
0: no, non c'è.
1: E se no, signora, stavo qui con i fogli, sono 20 giorni.
0: Cambiare banca.
1: Qui c'è scritto modello F24 versamenti con elementi identificativi, codice ufficio, codice atto, codice, tutti i codici del San Giovenale, tutti qui stanno questi codici, ma non c'è verso. E ovviamente devi andare in banca con la data che è stampata sull'F24, perché se io l'ho stampato oggi ma mi presento domani,
0: sì,
1: il signore che sta lì mi fa ci deve essere, perciò io adesso, finita la radio, devo andare. Fortunatamente abbiamo una grande filiale.
0: È questa qui? È quella famosa, quella, la più
1: mi presento, c'è un signore sempre molto ben vestito.
0: Carino, dai, però almeno ce l'hai dietro l'angolo, dai, almeno questo. Quindi sarai tu e altre 1500 persone.
1: No, guarda che veramente in fila negli sportelli, veramente trovi, cioè ci stanno 6 persone in tutto.
0: Tra l'altro oggi posso fare una piccola richiesta?
1: Prego.
0: Tu dici che già lavoriamo poco, già produciamo poco.
1: Che vuoi fare? Scioperare, che vuoi fare?
0: No, perché ho scoperto che nel Regno Unito c'è il Bank Holiday. Oggi è Bank Holiday. Loro praticamente festeggiano fanno un po', se non c'è il ponte, loro lo creano. Cioè noi quando è che facciamo ponte?
1: Quando c'è il ponte?
0: Quando c'è la prossima settimana noi non lavoreremo il primo e il due. Il mezzogiornale si ferma il primo e il due.
1: È stata concessa questa regalia non richiesta.
0: Sì, però secondo me poi arriva un cetriolone dopo.
1: La sconteremo, in qualche modo la sconteremo.
0: Vabbè, e quindi perché? Perché martedì è il 2, è festa, della Repubblica, quindi.
1: Certo.
0: Loro invece il ponte lo creano. Dice il primo lunedì di maggio e l'ultimo e anche l'ultimo di agosto sono 3 bank holiday, praticamente perché una volta le banche stavano chiuse e se stavano chiuse le banche stavano chiusi anche tutti gli altri e quindi oggi non si lavora lì.
1: Certo ragazzi, ma
0: facciamolo anche da noi,
1: potrebbe essere un'idea.
0: Il lunedì della banca
1: mi viene un riferimento storico, ma vi ricordate, Benny, ti ricordi quando entrare a lavorare in banca era considerato, tant'è che Venditti disse sei entrato in banca pure tu, compagno di scuola, no?
0: O in banca o in posta,
1: era considerato, però la banca era un pochino più capisci, che guadagnava,
0: dava lustro,
1: si guadagnava, cioè quando lavoravi in banca eri uno,
0: certo.
1: Cioè fare il concorso ed entrare in banca
0: e poi a contare soldi veloce adesso mettono nella macchinetta. Bravo, ma una volta mio zio lavorava in banca prima, facevo tutti questi soldi con il pollice e con l'indice.
1: Sai che io a 20 anni un mio amico mi convinse a mandare un curriculum.
0: Potevi essere un
1: avrei
0: bancario.
1: Avrei potuto teoricamente essere un bancario, poi non mi chiamarono mai, anche perché a 20 anni che curriculum hai? Avevo fatto il liceo, basta.
0: Vabbè, delle volte, cioè. Poi si impara sul campo, no?
1: Sliding doors, scene di vita, banche e non banche, 342, 342, 2190.
0: Poteva essere un bancario, ha finito per fare il
1: pirla.
0: Invece
1: sono un banchiere.
0: Un pirla alla radio.

0: Ci sono già tutte le adolescenti degli anni Ottanta che hanno ancora oggi il poster di Simon Le Bon e di Duran Duran in fibrillazione, perché arriveranno in Italia a luglio, 7, 9, 11 luglio, Verona, Caserta, Codroi poi.
1: Ma
0: i Duran Duran,
1: molto prima, beh. Morgan dei sì. Blue Vertigo
0: sì.
1: ha di recente partecipato ad un piccolo contest modello Sarabanda, cioè quando devi riconoscere le canzoni da un secondo dell'attacco. E si è, io pensavo si cimentasse su Gaber, De André, sì. Luigi Tenco,
0: musica d'autore. Vuoi,
1: ha fatto i Duran Duran e le sa tutte, le conosce tutte a memoria.
0: Hai capito, Morgan? Senti, allora, forse abbiamo, diciamo, urbi e torbi, abbiamo risolto il problema del tuo F24, perché sto Eli, cos'era? Eli,
1: allora, delle... pare che la sigla, queste facili sigle italiane, pare che sia Elide.
0: Elide.
1: Su Home Banking serve l'abilitazione Elide, dice Mariella, e dicono anche molte altre amiche. Proveremo con Elide. Che poi Elide voce de, non è voce del bebo Elide, in questa, è una sigla? Ok? Però tutti...
0: quello era quello delle. Cos'era, no? Le frazioni?
1: Sì, Elide.
0: Elidere, Elide?
1: Sì, quelle che noi da ragazzi chiamavamo, immagino, la semplificazione, cioè 5 venticinquesimi e un quinto.
0: Sì.
1: Niente, bene, mi guardi con gli occhi del cerbiato abbagliato. No, dico 5 sopra, 25 sì, sotto,
0: sotto da 5.
1: Dividi tutto 5, cioè, è 1 sopra e 5 sotto, è un quinto.
0: Ma infatti era 5 per 5,
1: credo, mi
0: 25.
1: Pare che questo fosse quando si utilizzava
0: si elide, giusto, dividere il numeratore, il sotto c'è il denominatore e sopra il numeratore.
1: Bravo, sì, certo.
0: Abbiamo dei vocali?
1: Sì, meglio.
2: Saluti da Parigi, dove si festeggia la Pentecoste, sì. Raffaele.
1: Sì.
0: Ah sì, a Parigi oggi la Pentecoste, tra l'altro ieri a Roma c'era si è festeggiato come
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: la Pentecoste, i petali hanno fatto cadere dei petali di rosa dall'oculus praticamente del Pantheon. Poi hanno fatto vedere su Instagram chi è che li faceva cadere questi petali. Il Pantheon, sapete, sulla cupola al buco, no?
1: Sì, cioè quel miracolo di ingegneria.
0: C'erano quattro vigili urbani che vigili del fuoco che si sono arrampicati, stavano lì e che con delle buste svuotavano le buste con i petali.
1: Io mi sarsa dai tri.
0: Immagino.
1: In mezzo al Pantheon e le buttai i petali.
0: Però beh, fa un bel effetto, il Pantheon, vedi questi petali che vengono giù, fa un bellissimo effetto scenografico.
3: Ma buongiorno.
0: Sì.
3: Buongiorno. Diplomato all'Istituto Tecnico in Informatica nel luglio dell'83.
0: Sì.
3: Hanno cominciato a chiamare a casa tutte le banche.
1: Vedi,
3: della zona.
1: Hai capito?
3: E invece io volevo fare la selezione per andare all'ISEF. Mia madre è disperata.
1: Bravo. E alla fine?
3: Io sono entrato all'ISEF. Quale giornata?
1: All'ISEF dove però sarebbe entrato? È la mia storia, Ben. Io nell'83 entrai all'ISEF.
0: Il bancario invece è all'ISEF.
4: Sì. Carissimi Benny e Meloccaro,
1: sì.
4: Posso dirvi da ex bancario, ormai 61enne, sì, che tra 5 anni in banca ci troveremo soltanto l'intelligenza artificiale. I bancari sono estinti.
0: Poveri bancari.
1: Perché non si riproducono più. Il problema del bancario è che non copula. E dunque non c'è un ricambio.
0: Perché,
1: capito?
0: Ha perso la compagna.
1: Non fanno più i cuccioli bancari.
0: Povero bancario, ha perso la compagna.
1: Perché c'è stato un periodo in cui ce n'erano talmente tanto che li hanno castrati. No? E quando tu cominci a castrare, poi.
0: Dai,
1: dopo...
0: andiamo con l'ultimo messaggio, che pirla.
5: Scusa,
0: veramente.
5: Io vorrei essere un bancario solo per i soldi che prendono, solo per tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo.
1: Sì, signora.
5: Bancario però... o banchiere?
1: Sì.
0: Appunto.
1: Allora, signora, mi permetto di spezzare un'arancia a favore dei bancari. Non è più così. Quella roba là, sì, magari quelli assunti con i contratti di 3-40 anni fa può darsi. Oggi non è più 16 mensilità.
0: Un po' come tutto,
1: Ecco, quei contratti là c'erano quando usciva questa.
0: Quando usciva questa, aspetta, 80. 1900. Ero indeciso tra fine anni 70, comunque 1980, proprio precisamente. Quello è l'anno dell'uscita di un pezzone dei Queen. Avrete già riconosciuto Another One Busted Down.

0: L'entrata è libera, nel senso
1: sì.
0: tipo Castello Sforzesco, bisogna registrarsi o
1: no,
0: del genere.
1: No, no.
0: Ciao, siete grandi, fatemi sapere.
2: Allora, Castello Sforzesco, c'è cioè il PLAD.
3: Aspetta,
2: all'interno del quale c'è la nostra manifestazione. No, ok, però lì.
3: Dogliani cos'è? Cos'è Dogliani?
2: Beh, Dogliani è una ridente, molto bella località delle Langhe, dove si svolge il Festival della Televisione. Tutto, e lì ci
3: il
2: si.
3: Il prossimo
2: sì,
3: weekend.
2: Basta presentarsi,
3: basta
2: non
3: presentarsi.
2: È? Anche perché Dogliani, voglio dire, è talmente remota. Che voglio dire, anzi vi accolgono, vi rifocillano, uno
3: dice,
2: arriva,
3: oh,
2: è come quando i maratoneti fanno la tappa, quelli che fanno, capito, le l'endurance, che ti danno una borraccia, perché per arrivare a Dogliani
3: insomma bisogna un po' scarpinare,
2: però è troppo
3: però
2: bello,
3: è bellissimo, è un posto bellissimo, il Festival della TV, noi siamo la radio ufficiale, siamo lì, trovate lo studio mobile, Piazza San Carlo, e ci sono vari programmi che vanno in onda da lì, dal venerdì alla domenica, okay. Quindi insomma non si paga.
2: Altresì.
3: Poi c'è l'appuntamento con il Capital Live, e lì è il nostro happening di fine anno che facciamo durante il Party Like a DJ. Domenica alle 16 c'è il concerto. Anche quello è gratuito, entrate, però bisogna presentarsi con una certa prescia. Perché poi non è che fanno entrare
2: a riempimento.
3: Tutti. A riempimento, anche per questioni di sicurezza, insomma.
2: Però bene, ricordati sempre, va bene tutto, ma in molte aree geografiche d'Italia. Si dice gratuito.
3: Vabbè, gratuito.
2: C'è qualcuno che dice ancora gratuito?
3: Secondo me sì, però vabbè, sai, gli accenti sono ballerini. E ci saranno, ti dico qualche nome?
2: Dimmi qualche nome.
3: A parte noi conduttori della radio, festeggiamo i 30 anni di Radio Capital, Blu Vertigo. Di Martino, Alberto Fortis, Santa Marea. Oh, che altro volete di più?
2: Ma Fortis la fa Milano e Vincenzo?
3: Secondo me sì. E quindi questo dai, ma poi abbiamo tantissime altre cose, sorprese. Venite. Quando lo facciamo questo? Il 7?
2: Domenica 7 a partire dalle 16.
3: A Milano, Castello Sforzesco.
2: Io fossi in voi, amici, sarei molto puntuale alle 16. Sì. Perché pare. No, dico pare.
3: Non dire niente perché poi dopo se la prendono con me.
2: No. No, però dico, pare che l'apertura.
3: Ma non si tiene un
2: pare che l'apertura straordinaria.
3: Oh, benissimo, Di Martino, uno di loro.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni, l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre, i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: David Bowie su Radio, c'era l'attaccante del Verona ieri, Bowie, bravissimo,
1: Albente Godi,
0: Bowie molto molto forte.

0: vabbè.
1: Storie di vita vissuta prima della prossima pagina, sì, del Mezzogiornale. Attenzione a Conrad che ci scrive, dice: scusate ragazzi, sabato pomeriggio mi è capitato di parcheggiare l'auto in via Gianni Togni alla Garbatella. Sappiate che noi abbiamo ribattezzato la via di Benny, dove abita Benny, che è via Giovannipoli, è una, sì, via lunga, perciò sì, non
0: c'è,
1: stiamo
0: pure il numero civico,
1: non stiamo inficiando diciamo la privacy. Comunque, sì, c'è via Gianni Togni, ma sono rimasto molto deluso, dice Conrad. Nessuna indicazione per localizzare la casa di Benny, no. Sai che c'è, qui ha vissuto Cavour,
0: e
1: sai,
0: non sono ancora morto,
1: no, per... non c'è nessuna targa o stele commemorativa. Ho anche provato a individuare il mitologico balcone inclinato,
0: c'è, fidati,
1: ma niente, era pieno di balcone, non ho nemmeno incrociato la Pettinelli in visita. Allora, sei stato sfortunato, Conrad,
0: ero al mare.
1: Ognuno di quei, perché Benny era al mare, era con la Pettinelli, mare, però tutti gli altri elementi architettonici di cui hai, però Benny effettivamente una stella è marmorea,
0: una stella
1: bisognerebbe apporla,
0: ci pensiamo. Dunque, sì, andiamo veloci, il nostro mezzo quiz di oggi per la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital, i nostri adesivi, bisogna sapere cose, sì. Insomma, non è proprio una bella notizia per l'economia italiana, anche se nel suo piccolo, ma è un'altra azienda che finisce in mani straniere. Parliamo di un'azienda che noi tutti i bimbi degli anni 70-80 ricordiamo. Ma bene. Posso dire l'azienda?
1: Sì, l'azienda, sì, però se elenchi i giochi è un,
0: no,
1: problema.
0: Io non voglio dire niente, okay, di questo, okay, perché poi... Allora, i Giochi Preziosi, no? Ricorderete, certo, Enrico Preziosi, sei, certo, stato anche presidente del calcio del Genoa, se non ricordo.
1: Patron anche del Livorno, credo. Secondo me le ha fatte tutte e due.
0: Fermiamoci al
1: patron
0: Genoa,
1: vulcanico, poi... come si dice.
0: Beh, di quel... vulcanico, sì. L'avventura è iniziata nel 78, ha fondato questa azienda in Brianza, e anche se lui è napoletano, all'inizio non produceva giocattoli, comprava e distribuiva sul territorio proprio giocattoli prodotti di altre marche. Poi ha detto, ma perché non facciamo... insomma, non li facciamo noi i giocattoli, quindi... E ha avuto un'intuizione molto importante, cioè... Per vendere un giocattolo bisogna farlo desiderare ai bambini. E da lì la pubblicità. Si è inventato il claim, il jingle,
1: giochi preziosi.
0: Ha invaso le TV con gli spot e ha avuto un successo clamoroso con tutti i giocattoli.
1: Allora, Genoa sicuro, no, sbagliavo io, non c'è Livorno, no, ma Saronno, Como. Carrarese, ha avuto varie partecipazioni azionarie.
0: Da chi è stata comprata l'azienda? Dal gruppo cinese Super Hisen. Diciamo anche una cosa, che siccome già l'80% dei giocattoli veniva prodotto e viene tuttora prodotto in Cina, diciamo che
1: siamo lì,
0: giusto, cioè, alla sede sociale,
1: la distribuzione resta qua. Comunque, insomma, auguriamoci che perlomeno tutti quelli che lavorano continuino a lavorare.
0: È un pezzo della nostra infanzia, è
1: assolutamente
0: quello, no? Che se ne va in Cina.
1: Tant'è che i nostri autori hanno individuato 4 giuochi, 4 cose giocose prodotte da Giochi Preziosi, di cui una non lo è. Sono stato chiaro?
0: Sì, appartiene a un'altra azienda, diciamo.
1: O anche è inventata di sana pianta.
2: Number one.
1: Benny, tu hai giocato da bambino, lo so già.
0: Sì.
1: Lo curavi, lo accudivi con Ciccio Bello.
0: Ciccio Bello, sì, vabbè, mia sorella aveva Ciccio Bello. Ma come no, certo.
2: Number two.
1: Sara Moretti ancora oggi gioca e fa giocare suo figlio con i draghetti sputafuoco.
0: Draghetti.
2: Number three.
1: Io personalmente a casa ho ancora la mia sbrodolina.
2: Number four.
1: Nelle nostre serate a teatro non mancheremo di cantare e fare un po' di karaoke con il mitologico Canta tu.
0: Canta tu. Ciccio Bello, draghetti, sbrodolina, Canta tu. Qual è il giocattolo intruso?
1: Quale non è stato mai prodotto da Giochi Preziosi?
0: 342-342-2190.
1: Tu, Benny, sarà già tolto la cuffia.
0: Vale.
1: No, dico tu, Benny.
0: Sputa a terra un attimo.
1: Ma con cosa giocavi? Con cosa giocavi?
0: Io avevo il trenino Lima. Te lo ricordi il trenino?
1: Sei come Patrese. Sai che Riccardo Patrese ha una stanza piena.
0: Ci unisce.
1: Siete voi veloci.
0: I trenini.

0: però se entri così in tono polemico nei confronti dei nostri autori che comunque lavorano,
1: c'è questa gente che ha un contratto a tempo indeterminato,
0: tra l'altro
1: hanno 13-14 mensilità, e la Moretti arriva e fa: ma oggi era facile, era facile per te che sei mamma, che sei tutti i giorni in un negozio di giocattoli.
2: No, io lo sapevo perché erano tutti i giochi anche della mia generazione,
0: della
2: quindi...
0: tua infanzia, perché tu sei piccolina, abbiamo detto, questo l'azienda che è stata venduta ai cinesi a Giochi Preziosi, ci abbiamo fatto la domanda nel 78, ha aperto i battenti.
1: E invece dici sì. Sara, chi è il fortunato di oggi?
2: Oggi è Donato da Roma.
0: Donato!
3: Ciao!
0: Buongiorno Donato!
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Come è cominciato questa nuova settimana?
3: Diciamo così.
1: Donato, perché... a che cosa ti riferisci? Cosa?
3: Diciamo che diventando più vecchio, mia moglie mi rimproverava sempre di questa cosa, che sto diventando sempre più tifoso di calcio. E siccome al contrario vostro sono juventino, ecco.
1: Ok.
3: Cioè, delle cose meno importanti, il calcio ovviamente
0: è la più importante.
3: Certo.
0: Donato, va bene, però dai, la Juve è comunque una società storica. Adesso
1: Benny sta cercando le parole per consolarti che non esiste, ma è una società bella. Poi anche quei colori che avete, bianco e nero, stanno bene insieme.
0: Sì, sono belle. Li rifarete l'anno prossimo,
1: sì,
0: Donato.
1: Ecco.
0: Donato, però non hai vinto con la Juve.
1: Vedi che il karma ti ha ricompensato.
3: Infatti avete rialzato il morale grazie a questo pitch.
1: Però aspetta, perché comunque ci devi ancora dare la risposta.
0: Non è detta l'ultima parola.
1: Prego,
3: è vero.
0: Abbiamo detto. Sì, un attimo solo,
3: talmente,
0: Donato. Un attimo solo che.
3: È un periodo sfigato che magari sbaglio la risposta. Che...
0: No, tranquillo. Allora, abbiamo detto di 4 giochi di giochi preziosi, una è sbagliata. Quali erano? Dai.
2: Ciccio Bello, Draghetti, Sbrodolina, Canta tu.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Draghetti.
1: Ci sono molti Draghetti, tra cui Tiziana Draghetti, che era una componente della premiata ditta. Ma non sono mai stati fatti i Draghetti Sputafuoco, Pocket Battle. Però Ciccio Bello è nato nel 62, era della Sebino, poi comprato da Giochi Preziosi. Sbrodolina, molto popolare negli anni 90-2000, si sporcava quando faceva la pappa. Canta tu, ovviamente, ai tempi del karaoke di Fiorello, domestico, compatto, microfono in mano, e si cantava.
0: Donato, non sarà la maglia della Juve, ma è una maglia comunque importante, no?
2: È la maglia del mezzogiornale. Storica.
0: E poi ti arriveranno anche...
2: Il cappellino, l'adesivo.
1: Dove abiti a Roma, Donato?
3: Dove abito? Abito nella zona di Marconi, San Paolo,
0: ecco,
3: Marconi.
0: È da casa mia.
1: Fa un passaggio qua, risparmi a Moretti le spese di spedizione, stai a 200 metri.
3: Infatti l'avevo detto, dico, se volete vengo a piedi, perché abito dall'altro lato del Tevere.
1: Ma c'è.
0: Donato, ti mandiamo un grande abbraccio e su col morale, a presto.
3: Anche a voi un abbraccio, ragazzi.
1: Ciao. Moretti, non accetti consegne a brevi manu?
2: No, è come Vinted.
0: Cioè?
1: No, il contatto. La Moretti è contraria al contatto umano.
0: Esatto. E anche quando spedisce lo pago la mascherina. Che
1: se
0: vuoi
1: parlare con la Moretti è come alle poste, devi mettere il pacco e poi si gira il cilindro.

0: Derix Vinalone. Allora, cosa faremo adesso? Tu vai in banca.
1: Vado in banca a pagare l'F24.
0: Così domani ci fai sapere. Io e Sara abbiamo scoperto che faremo la spesa.
2: Esatto.
1: Assolutamente. Sara, tra i primi messaggi che sono arrivati oggi c'era un signore che ha detto che aveva preso due biglietti per il 26, ma uno non lo utilizza perché la sua compagna non può venire, lo voleva regalare.
0: Ecco, allora
1: se ci fosse qualcuno
0: lì al supermercato,
2: sì,
1: lo dai alla cassiera.
2: Alla cassiera.
1: No, però davvero tienilo, magari tra oggi e domani qualcuno
0: fare un annuncio. L'annuncio, no?
2: Vabbè, lo diamo domani.
1: A uno che sta, ok, domani in diretta.
2: Domani.
1: Regaliamo
2: esatto.
1: Uno, magari metti che c'è uno che non sa che fare domani sera.
2: Non è questo il momento.
1: Non è questo il momento.
0: Esatto. Senti com'è assertiva. Perché tra poco arriva Fattore C in diretta da Milano, Flavia e Mary. Saluto anche a Chef Blues. Ciao, Chef.
1: Ciao a tutti.
0: A domani. Ciao. Ciao.
3: Le imbattite confermo che a Terni alle 10 di mattina sono già 27 gradi. È un gallo che si schiatta. Vedi un po' tu che può fa.
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
5: Cosa fate qui, dottoressa?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco.

0: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Intesa vicina tra Iran e Stati Uniti, ma la firma dell'accordo non sarà imminente. La precisazione di Teheran dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Rubio, che aveva ipotizzato un accordo già oggi. Fuori dall'intesa per ora il nucleare, che dovrà essere affrontato in seguito. Sentiamo il commento dell'inviato della stampa Francesco Semprini.
6: L'elemento principale su cui gira tutta la trattativa è la riapertura dello stretto di Hormuz. Sembrava esserci un'intesa, se non che poi l'Iran ha preteso immediato scongelamento, concedetemi il termine, di asset, di 25 miliardi di dollari di asset iraniani che sono bloccati nelle banche di diversi paesi. Però il vero elemento che manca in questa prima fase della trattativa è proprio la questione del dossier nucleare iraniano, e Trump voleva che se ne discutesse subito, mentre l'Iran pretendeva che se ne discutesse in una seconda fase, e sembra che la trattativa stia acquistando proprio questa forma in fasi differite.
5: Trattati come clandestini e trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della missione Flotilla, partita per consegnare via terra aiuti umanitari a Gaza. I due italiani sono stati fermati in Libia insieme ad altri attivisti. Andavano a lavorare in un allevamento i due 25enni indiani investiti e uccisi mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta. A travolgere i due uomini un furgone che si è poi ribaltato, ferito l'uomo alla guida, un 68enne, morti sul colpo i due lavoratori. Il Papa ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Umanità. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, il messaggio del pontefice. Papa Leone cita il Signore degli Anelli e chiede un codice etico per regolare la tecnologia ed evitare che resti nelle mani di pochi. A Roland Garros, primo turno, Jasmine Paolini contro la tennista ucraina Yastremska, primo set vinto dall'azzurra. Nel tabellone maschile, in campo ora Berrettini contro l'ungherese Fuksovic, che è in vantaggio nel primo set 6-5. Capital News torna alle 13.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche la nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi. Perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È un momento molto old Dani questo, Back on Radio, con il radio, molto molto Jack and Jill, 12-8 minuti amici, no, non è sera.
1: No, e non cominciare male?
0: No.
1: Scherza con i fanti?
0: No,
1: e
0: mai.
1: Lascia stare i santi.
0: Ma ma neanche i principi, lui è un principe, figura se mi mette a scherzare, ma mai nella vita, ma non scherziamo.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Allora, intanto ben trovato e benvenuto, anzi, perché per tutta la settimana ci farà compagnia e non solo, ci farà compagnia anche sabato e domenica, ce lo portiamo dietro Maurino noi.
1: Signore questo... e signori, ma sì, soprattutto sì, sì, signore, sì, il sì, sex sì. symbol della console, sì. Maurino Belgeri.
0: Eccolo, a lui, al sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Tutto buongiorno. A posto?
3: Sì, sì, tutto molto bene, grazie. Poi sei con quattro donne meravigliose. Ma cosa devo fare?
0: Poi sei consapevole che facciamo il fine settimana insieme, sì. in quelli Dogliani.
3: Esatto.
1: Scusa, ma come mai noi abbiamo brutto carattere quando dietro l'angolo c'è Maurino Belgeri, sex symbol della console?
0: No, non abbiamo un brutto carattere. Noi
1: no,
0: con
1: noi,
0: lui...
1: dico Francuzzo che non vuole mai andare in onda con noi, non vuole proferire verbo, non
0: esatto,
1: si avvicina al microfono
0: esatto.
1: e ci manda a cagare ogni due per
0: sì,
1: tre.
0: È bravissimo, esattamente.
3: Vuole pagato lui.
0: Vuole pagato, molto bene, ma infatti, allora Maurino quindi per questa settimana sarà il nostro regista e non manderemo ovviamente improperi perché tanto gli vogliamo bene noi a Francuzzo nostro.
1: Tantissimo. Anzi, ridatecelo indietro che gli ho detto ma dove vai che non c'è un viaggio senza Jack Fuel, dove vai le traiettorie particolari, dove vai?
0: Shabbat.
1: E lui, io vado lo stesso. Torna anche.
0: Ma è inutile
1: torna.
0: Che tu la stai buttando in caciara perché io ho subito un argomento e ho subito una domanda più che altro. Saluto Marta Buffelli, Linda Ovena, Flavia Cercato e Mary Cacciola. Allora, volevo sapere se dietro questa cosa dell'alimentazione sana, del fatto che bisogna essere molto leggeri, bisogna chi c'ha l'intolleranza alla celiachia e chi c'ha l'intolleranza al nickel e la disbiosi,
1: scusa,
0: tutti
1: Mary,
0: i termini ad minchia.
1: Ogni tanto crollo.
0: Tutti i termini ad minchiam che sto dicendo. Arrivo e Marta arriva con una busta di becchime, diciamolo.
1: Sì.
0: Mais, ma è una di quelle cose che non si può sì. rifiutare. Cioè sì. mais.
4: Mais tostato e salato.
0: Ecco. Che non mi sembra sia esattamente nell'elenco anzi, forse è nell'elenco dello okay. Stato sulle droghe.
1: Allora,
4: leggere.
1: Ascoltami bene. Sorella dell'FM.
0: Sì.
1: C'è solo una cosa a cui noi galline non sappiamo resistere ed è quel dannato becchime.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Marta Buffelli, non farmelo vedere mai più perché okay. io finisco al pronto soccorso.
0: No, ma pure io, quello è il dramma.
4: Comunque mia nonna diceva tutto quello che viene dalla terra è verdura,
0: sì.
4: quindi
0: tua nonna è un genio, però no, se non ci vuole fare fuori prima del previsto, ragazzi, non si può. Cioè l'ho preso anch'io a manate e l'ho messo in bocca.
1: Adesso metto un bel cartello quello col divieto e il disegno del becchime che ci ha portato oggi Marta, irresistibile.
0: Che poi becchime ce n'è di ogni tipo e di ogni genere, ci sono anche quelle robe lì tonde che sono credo riso soffiato però un po' speziato, un po' piccante, che è un'altra di quelle cose a cui io non potrei mai dire di no. Cioè tutte
1: Mary,
0: quelle robe lì che sono che c'è cioè, proprio una X così.
1: Ti ricordo che prima che il fantastico mondo delle intolleranze decise di prendermi con sé, io vengo da una famiglia dove mia mamma da bambini non fatelo a casa.
0: No, non fatelo.
1: Prendeva vedere. Il riso del cane sì. e lo mescolava alla cioccolata spalmabile e ogni volta che mio padre ha detto chiedo il divorzio, ti denuncio, chiamiamo gli assistenti sociali, lei ripeteva tu stai censurando il mio spirito imprenditoriale,
0: è
1: mi tarpi
0: anche.
1: Le ali
0: cioè.
1: E quando anni dopo uscirono tutte quelle cioccolate con dentro i cereali eccetera, disse
0: soffiato,
1: io
0: cioè.
1: Chiamerò l'avvocato perché tu mi hai impedito di diventare miliardaria. Quindi di che stiamo a parlare? Del becchime?
0: No, ci mancherebbe.

0: Via, ciao Mary. No, ma voi non potete far così quando uno guida.
1: Perché?
0: Sono stato preso da Singulto Ridens. Con la storia del becchime voi galline, dai ragazze, non si può fare così, voi rischiate, cioè rischiate sulla pelle degli altri, così. Ragazze, siete troppo forti. Ciao, un abbraccio.
1: Damiano, era la spietata cronaca, non volevamo far ridere nessuno, sinceramente.
2: No, perché sappiamo di essere galline, di, come dire, beccare qui e lì delle cose molto buone, tra l'altro, quello è il vero dramma. E poi alla fine faremo, insomma, il nostro.
1: Ma le vostre pollastrelle del cuore questo weekend si sono cimentate.
2: Sono rimasta con la mano così.
1: Si sono cimentate nel guardare l'ultima puntata del Late Show. L'avevamo detto. In realtà non mi sono piazzata lì davanti a tutto lo show, ma era facilissimo ripercorrerlo, perché ovunque sui social ci sono i momenti più importanti, più toccanti, anche più divertenti.
2: Erano tutti, però il problema è che era tutto molto bello.
1: Cos'è il Late Show? Il Late Show è lo show di seconda serata più famoso degli Stati Uniti, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Stephen Colbert è il conduttore, quello che è arrivato dopo David Letterman, quindi parliamo di nomi famosissimi da milioni di milioni di spettatori, e parliamo di satira. Donald Trump aveva detto da tempo che l'avrebbe chiuso, che avrebbe mandato a casa tutti questi conduttori che si permettono di sbeffeggiarlo, e nessuno ha bussato dicendo Donald, ciao, l'avevi letto il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, quello che tutela la libertà di stampa e di parola, l'avevi, è qui,
3: No,
1: ma non mi, lui che lo abbia detto, ma non mi interessa, perché anche su quel documento lì poi prima o poi ci metteremo le mani. Ma detto questo, il Late Show è andato in onda con Colbert che dava l'addio dopo anni di comunque successi. Trump ha fatto vedere Colbert scaraventato in un cassonetto, un video generato con l'intelligenza artificiale, dice finalmente ce lo siamo tolto dalle balle, altri seguiranno.
2: Calcolando che poi in realtà la scusa ufficiale è che Colbert sia stato mandato via perché c'è un taglio evidentemente
1: economico. Sì, non costano poco i conduttori di quel genere, di quel livello,
2: ma il triplo gli fanno guadagnare di solito.
1: Detto che c'era un problema di ascolti che la CBS ha tirato fuori, detto questo è uscito in gloria perché ha fatto un'ultima puntata dove credo ci sia andato chiunque di particolarmente famoso. C'era da David Byrne che cantava Burning Down the House
2: insieme,
1: ha chiuso con Paul McCartney, ma ha fatto una cosetta.
2: Sì.
1: A un certo punto ha parlato della sigla dei Peanuts.
2: Sì.
1: Allora, in televisione non si può trasmettere tutto gratuitamente perché c'è un diritto d'autore, quindi soprattutto su quello che riguarda la parte musicale, per cui interpretazioni, sigle, spezzoni,
2: qualcosa che costa di più e c'è qualcosa che costa di meno, ovviamente.
1: Pagano fior di diritti d'autore.
2: Sì.
1: Sulle canzoni dei Beatles e di Paul McCartney, due lirette le devi cacciare fuori se sei l'emittente, quindi non vogliamo sapere quanto è costata l'esibizione di Paul alla CBS, ma sui Peanuts Colbert ha chiarito, ci sono delle sigle che costano tantissimo, per esempio questa, quella
2: che
1: di Peanuts,
2: l'ha mandata in onda,
1: ha cominciato a mandarla, è andato avanti dicendo ma è sicuro che si debba pagare tantissimo? Sì, ma l'emittente spende milioni per mandare, ma la ma è quella, mi dispiace, speriamo che la CBS non sia costretta a pagare fior di milioni per questa esibizione.

0: Sì.
1: Si è vendicato, capito?
0: Che grande. Oggi stamattina ho visto tra i tanti post anche quello di Barbara Streisand. Ci mancherebbe tanto, anche se non è morto evidentemente, anzi credo che sia già andato di nuovo in televisione.
1: Beh, quindi. Ma negli ultimi giorni da Colbert sono passati tutti i più grandi, c'è stata anche Oprah Winfrey.
0: Certo.
1: Che ha detto vai via. No!

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Capital. Allora, ironia della sorte, dice Antonio. Ricordo bene che lo vedevo su Rai 5 nell'ultima stagione, l'ultima puntata di congedo proprio del suo Late Show. David Letterman intervistò Trump sulla sua discesa in campo per le presidenziali.
1: Mannaccio. Non me lo ricordavo, ma perché Antonio ci sta scrivendo questo? Perché si parlava dell'ultima puntata, sì, del Late Show condotto da Colbert, che è stato il successore di David Letterman.
0: Sì, cosa che qui diciamo al Late Show, insomma, non è che ce ne siano, ci sono stati dei...
1: Ci hanno provato tante volte.
0: Ci hanno provato
1: volte,
0: in tanti, però non c'è lo stesso tipo di impatto.
1: Possiamo,
0: diciamo,
1: ricordare per un attimo così un flash brevissimo Daniele Luttazzi, che lo fece
0: bravo,
1: benissimo,
0: sì,
1: l'unico che
0: sì,
1: veramente fece bene il Late Show.
0: Boom, ho segato ed ero un
1: vabbè,
0: attimo.
1: Perché okay, il rischio c'è quando fai satira e la fai in un certo modo, e senza censura realmente, il rischio che poi ti buttino fuori a pedate dietro l'angolo.
0: Ma amici, amici della televisione italiana, amici della televisione svizzera e anche di quella bulgara, ma perché non vi prendete, non vi accattate queste due ragazze che volendo possono fare un Late Show senza con molta autoironia, con molta ironia, molto sarcasmo e scevre da ogni tipo di potere dall'alto, eccetera.
1: Sono rimasta un po' stupita.
0: Lo so, pure io, perché mi è venuta adesso in mente
1: questa
0: cosa.
1: E quando le parole scivolano fuori dalla tua bocca senza che la mente
0: però
1: si sia collegata.
0: Non è una bellissima idea, secondo te?
1: Straordinaria.
0: Straordinaria idea, facciamo un programma in televisione.
1: Certo, io sono sempre d'accordo con te, Mary, ricordatelo, per il quieto vivere del fattore C.
0: No, sembro matta, se no, scusate, e allora,
1: sì,
0: io lo sono. Vabbè, allora, damo addosso alla signora anziana, dai.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi.

0: Hai un preventivo su unipol.it.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818, o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
11: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: come si direbbe in questi casi, James Taylor, cantami la vita direttamente. Fire and Rain, 12:34 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital e il programma invece è Fattore C, un programma che si impegna sia a livello sociale che a livello politico che a livello nutrizionistico, direi.
1: Certo, c'è stato scontro
0: nutrizionale
1: oggi.
0: Meglio?
1: Nutrizionale, sì.
0: Meglio, sì.
1: Vogliamo svelarvi tutti i segreti del backstage di questo programma prima che vada in onda.
0: Sì.
1: Oggi c'è stato un confronto duro.
0: Molto duro.
1: All'ultimo sangue.
0: Sì.
1: Tra me e Mary Cacciola.
0: Sì.
1: L'argomento era il sex symbol Marilyn Monroe.
0: Esattamente.
1: Che il primo giugno compirà 100 anni.
0: Sì, avrebbe più 100 anni.
1: Compie ancora, non c'è il primo giugno, okay. Comunque li compie, sono 100 anni che si parla.
0: Anche
1: di
0: lei
1: Marilyn.
0: Gemelli, quindi.
1: Certamente, perché il sex symbol, lo dico con una certa sicurezza, ostentandosi com'era.
0: Brava.
1: Perché l'ho visto nei video virali e io ormai mi affido solo a TikTok.
0: Brava, dove non c'è stai.
1: Che è un po' la mia guida, è un po' la mia guida spirituale.
0: Però se
1: TikTok.
0: Volete effettivamente vedere Flavia Cercato e la bellezza del Gemelli, diciamo, la potete vedere sul su Instagram.
1: Sì, l'unico social che uso veramente, gli altri non ce li ho lì per farmi
0: cercato,
1: cioè uso veramente una parola grossa, diciamo che so utilizzare. Ma stavamo dicendo, i due segni che sono i sex symbol dove prima o poi qualcuno ci casca sono i gemelli e dunque Marilyn Monroe ne è testimonianza e lo scorpione.
0: Ecco. Ci sta. Tipo fai
1: Alessia Marcuzzi. Facciamo una nostrana, non sempre questi. Mi vuoi dire che non prima o poi con sotto il fascino di Alessia Marcuzzi non cascano tutti? Sì,
0: hai voglia.
1: Una volta a un certo punto.
0: È bellissimo.
1: Detto questo, Marilyn torna sul grande schermo con 4 film che sono stati restaurati, sono dei capolavori tipo Gli uomini preferiscono le bionde, per cui ci sarà modo di rivederla, ma Mary Cacciola dice
0: che se Marilyn Monroe fosse stata, diciamo, adesso una ventenne, una trentenne, una quarantenne.
1: Attenzione, perché sono parole forti.
0: Sono parole forti. Probabilmente l'avrebbero massacrata sui social perché aveva questo fisico completamente diverso da quello che è oggi il canone della fisicità femminile.
1: Ok, sento la necessità di fare un salto indietro nel tempo e ricordarvi quando Catherine Spack conduceva Harem, c'era sempre l'uomo di Harem, cioè le donne parlavano di un certo argomento e poi quando la situazione si faceva effervescente doveva intervenire un uomo. Maurino Belgeri, anche tu ritieni che oggi Marilyn Monroe sarebbe schifata come una...
0: No, ho detto schifata, ma sicuramente massacrata.
1: Ma mi sembrano
0: troppe tette, troppi fianchi, troppo culo, tutto troppo.
1: Non sono così
2: insomma,
1: d'accordo.
2: Io non...
0: No, ma manco io, figurati, lo stai dicendo a me, però insomma, non perché io abbia in quel modo lì tutte le sue forme, però mi sembra di capire che più sei formosa e più
2: non lo so. Io non credo che ci sia una via di mezzo e che è forse un po' una falsa credenza al femminile, quella lì.
1: L'hai un po' sparata grossa, Mary.
0: Non lo so, però attenzione, piaceva e non piaceva Marilyn Monroe?
2: No, nel senso, vabbè, comunque chiaramente l'ho vista sempre con molto distacco e fa parte di un'altra epoca.
0: Sì.
2: Cioè, quello forse, se fosse oggi sui social, magari gli avrei messo tanti like.
0: Ecco, però chi preferiresti di più?
2: Anna de Armas, che è l'attrice che ha interpretato nel film, che è veramente molto bella.
1: Hai capito?
0: Cioè, noi abbiamo dei registi, ragazzi, di un livello altissimo. Non lo so, io penso che comunque sia, in questo momento non sia quello il cliché, perché purtroppo c'è, ogni epoca ha un cliché di bellezza. Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe erano tutte veramente delle donnone bellissime.
1: Mary, dammele te.
0: Ho capito.
1: Le forme di Marilyn Monroe.
0: Grazie.
1: E poi te faccio vedere io sui social oggi.
0: Bene, molto bene. Ah, ecco, vedi? Beyoncé.

0: La bellezza, l'eleganza di questa canzone, le ragazze di Osaka. Ti è fatto, beh, è sempre la stessa cosa, dico. Eugenio Finardi, 12:45 minuti, ma infatti di ragazze stiamo parlando, di ragazze di ieri, di ragazze di oggi. Dicevamo che praticamente, almeno dicevo io, che probabilmente le fattezze di una Marilyn Monroe, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, forse adesso non starebbero tanto, insomma, su, non sarebbero così apprezzate sui vari social, perché è un po' cambiato il, diciamo, il cliché della bellezza.
1: Mi piace molto come hai scelto le parole con cura per edulcorare un po' la tua tesi, Mary. Ma io ti seguo perché solo messaggi di uomini al 342-342-2190 per intervenire sull'argomento.
2: Ragazze, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Bruno da Catania. Io mi trovo abbastanza d'accordo con quanto dice Mary. Sicuramente Marilyn Monroe ora come ora non rispecchierebbe i canoni estetici, insomma, imposti da chi di dovere. Ma la mia domanda è un'altra: ma quali sono questi canoni estetici? Perché io vedo tanta chirurgia plastica, vedo tanti ritocchini, ma mai vedo tante cose che non dipendono neanche più dalla volontà o dallo sforzo della persona interessata, più che altro dipendono dalla disponibilità economica. Tra un po', ecco, un abbraccio, viva Radio.
1: Qui il tema surge a un nuovo livello,
0: sì,
1: profondo,
0: è
1: un attacco a questa società del filler e del botox, amici, ma credo non ci sia soluzione, perché ormai ci siamo omologati nel vedere delle labrone che quando poi non le vedi dici: ma che c'ha questa qui, c'ha le labbra sottili? Eh sì, sono le mie.
0: Non sta bene magari.
1: No, esatto.
0: No, devo dire che effettivamente nel mio pensare Marilyn Monroe oggi non ho preso in considerazione in realtà i canoni che hanno a che fare invece con la chirurgia estetica, la chirurgia plastica, che vanno proprio a mettere molto di più sia seno che fianchi che sedere che qualunque altra cosa. E quindi in questo caso devo dire la verità, ci avete ragione voi, ma attenzione, altro messaggio.
3: Ciao, Marco dalla provincia di Biella. Secondo me Marilyn Monroe era bellissima allora, lo sarebbe anche oggi, e bisogna pensare a Marilyn Monroe 20 anni oggi, ma con i vestiti di oggi, il trucco di oggi, eccetera. Non aveva troppe tette, non aveva troppi fianchi, non aveva troppo culo, aveva un fisico estremamente femminile,
0: sì,
3: che soddisfa ancora oggi molti canoni. Lo dico io che ho 70 anni, ma lo dicono anche un paio dei miei figli, insomma. Quindi starei attento a dare dei giudizi così.
1: Stai attenta, Mary, che poi Marilyn ti querela.
0: No,
1: stai in campagna. E io concluderei dicendo, se possiamo chiudere,
0: sì,
1: poi dopo l'argomento, che la questione di Marilyn non era solamente la bellezza, era una questione di un carisma,
0: sì,
1: che
0: di
1: va
0: un
1: oltre quello
0: pazzesco.
1: Che oggi l'avremmo modernizzato con "ce l'ha l'X Factor, per me è un sì, e datemele le forme di Marilyn Monroe che poi vi faccio vedere io".
0: No, che poi ci hanno provato, no, anche a riportare quell'essere bionda e quindi quell'essere un po' in aria, com'è che dice la Laura?

0: fatta
1: sulla lana.
0: Fatta sulla lana, ecco, nel senso un po' così, un po' svampita, diciamo.
1: Salutiamo però Laura, che potete ascoltare insieme a Fabio Canino tutti i sabati e domenica nei Miracolati.
0: Tranne questo weekend che li sostituiamo noi, ma perché andiamo a Dogliani, visto che, anzi, poi magari parliamo meglio di Dogliani, raccontiamo meglio quali sono gli appuntamenti
1: se siete
0: di Dogliani.
1: Dalle sì. parti di Cuneo e provincia, sì, nel fine settimana noi saremo a Dogliani in diretta dalle sì. 10 alle 12, prendendo il posto dei Miracolati.
0: Esattamente, che poi recupereranno invece il primo e il 2, noi saremo invece sempre in onda anche il giorno 1, il giorno 2 giugno, così facciamo sia gli auguri giorno 1 a Marilyn che giorno 2 a Edoardo Buffoni. È un altro Gemelli, sì.
1: Ah, vedi, sempre i migliori sono quelli dei Gemelli.
0: Sì, vabbè, sì, non c'hai ragione, certo. Certo. Grazie per questa canzone, così mi posso mettere in un angolo e pregare, perché come tu ben sai, io amo tantissimo.

0: Ciao Santana. No, lo sai che io ho un grande amore per Santana.
1: Sì, lo so.
2: Maria Maria qui su Radio Capital.
1: Anche Santana ha un grande amore per te.
2: A me lo so, sono assolutamente convinta che sia
1: a casa.
2: Sì, forse è meglio se ci chiamiamo.
1: Allora, il 2 giugno sarà il

0: Compleanno di Edoardo Buffoni,
1: sì.
0: E so che tutto ciò un po' fa entrare in secondo piano,
1: sì,
0: i festeggiamenti per la Repubblica,
1: sì,
0: Italiana,
1: sì,
0: però dobbiamo dirlo lo stesso, Mary, perché anche questo evento ha la sua importanza. E sarà l'ottantesimo, sì, anniversario della Repubblica, da quel referendum, sì, che mandò in soffitta la monarchia nel 46. E allora c'è questa iniziativa del Quirinale che permette a chiunque di mandare un video per stabilire che cos'è per te la Repubblica. Per esempio,
1: sì,
0: tu, Mary, io e te,
1: sì,
0: cos'è per noi la Repubblica?
1: È tutto, è la giornata, è la vita, è la libertà.
0: È la libertà. Allora, la parola che vedo, perché ci sono già alcuni video che sono stati messi sul sito del Quirinale di alcune persone comuni che hanno cominciato ad inviarli, e la parola che ricorre di più è libertà.
1: Beh, ragazzi, se non fosse stata per la Costituzione, ciaone a tutti. Quindi si può fare il video? Lo
0: potete
1: fare adesso?
0: Mandare, io e te?
1: Adesso?
0: Sì,
1: no,
0: allora
1: lo mandiamo?
0: Dai, lo mandiamo a Sergione in persona.
1: Sergione, sì.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
4: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
3: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Ciao, sono Tabata.
16: Io Matteo.
17: E io Mirko.
15: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
17: Cosa fate qui, dottore?
18: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
17: Perché lo fate?
18: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
17: Grazie. Ora lo andiamo.
15: In un altro centro la nostra famiglia.
17: Ce ne sono 28 in Italia.
19: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
22: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
23: Le notizie alle 13. Buona giornata da Enzo Panizio.
0: L'accordo non è imminente, dice l'Iran, ma con gli Stati Uniti c'è l'intesa su molte questioni, escluso il nucleare, specifica il Ministero degli Esteri di Teheran. I mercati sono ottimisti, borse in positivo, petrolio e gas in forte calo. Grave incidente stradale a Marcaria, in provincia di Mantova, scontro frontale tra un'auto e un camion. È morta la donna di circa 30 anni che guidava la macchina, ferito in modo lieve il 59enne che guidava il mezzo pesante. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Un 15enne è morto annegato ieri vicino a Verona. Con i suoi amici faceva dei tuffi nel torrente Gua a Zimella e non è più riemerso. Il suo corpo è stato recuperato qualche ora dopo. Oltre ultra della Juventus, arrestati e 11 DASPO dopo gli scontri prima del derby contro il Torino. Resta in terapia intensiva il tifoso juventino ferito. Il 36enne ha una ferita alla testa ma è stabile. La Serie A si è conclusa e il calcio italiano fa i conti con una stagione terribile. Riccardo Quadrano.
1: C'è poco da salvare se non il freschissimo Como di Fabregas, che sbarca in Champions forte di una proprietà comunque ricchissima. Per il resto va in soffitta una stagione che sarà difficile. Difficile rimpiangere. I nostri club in Europa hanno collezionato più figuracce che altro e anche i contenuti tecnici della Serie A si sono confermati a distanza siderale da quelli dei campionati top europei. Nessun giovane profilo di casa nostra a rubare la scena e a una manciata di giorni dall'inizio del mondiale c'è ancora chi spera in un fantasioso ripescaggio degli azzurri. Siamo senza presidente della Federcalcio e di rimando senza CT e per non farci mancare nulla, nelle tappe finali del torneo abbiamo assistito alla squallida contesa su date e orario del derby di Roma e alle violenze di quello di Torino, ostaggio degli ultra. La prossima Serie A riparte il 23 agosto, ma mai come stavolta si avverte il bisogno di una pausa.
0: Vittoria al debutto al Roland Garros per Jasmine Paolini, che ha battuto la tennista ucraina Yastremska per 7-5-6-3. In campo ora c'è Matteo Berrettini, che ha perso il primo set contro l'ungherese Fuksovic ed è avanti 6-5 nel secondo set. Tutti gli aggiornamenti alle 14 nella prossima edizione di Capital News.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
24: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
24: Ma vivo in Italia.
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: i puristi della musica si mettano gentilmente le mani sulle orecchie, che sto per dire una cosa. Allora, Stevie Nicks.
1: Ma okay. Si metteranno le mani sulle orecchie, Mary, e quindi non commenteranno.
0: Beh, brava, giusto, giustissimo, che in questa canzone era proprio la leader vocal, Sarah, dei Fleetwood Mac. Devo dire che è molto simile la sua voce a e me lo sono dimenticato, non mi entra mai il suo nome, e io l'adoro peraltro. Miley Cyrus assomiglia parecchio a Stevie Nicks, assomiglia. Buoni sereni, detto che assomiglia, poi tanto è vero che
1: buoni.
0: Poi l'ultimo disco con chi l'ha fatto? Con i Fleetwood Mac, per dire. Salve amici, questa è Radio Capital.
1: Devi anche dire sono Mary Cacciola e oggi mi prendo le mie responsabilità.

0: quello sempre, per carità. Fattore
1: perché
0: C.
1: Non ho paura di sfidare il mondo.
0: No, lascia. No, adesso cominciamo a dire cose che non. Allora, Flavia ha cercato quella bella e quella simpatica America Cho.
1: Io di sfidare il mondo ho sempre paura, soprattutto quando il mondo sta virando nella direzione in cui possiamo contemplarlo tutti i giorni esterrefatti.
0: Punto.
1: Sì, punto, era diciamo finita la.
2: No, è che in realtà mi sono dimenticata di che cosa dovessimo parlare. Perdonami, ma sai, mi è passato proprio completamente di mente.
1: Ma non ti preoccupare, tanto siamo in radio, potevi anche fare un cenno con lo sguardo.
2: Siamo in pochi.
1: Quella manina in cui fai che cacchio dobbiamo dire.
2: Che dobbiamo fare?
1: E io prontamente ti rispondo, Mary.
0: Scusami.
1: Ti ricorderò che oggi ci siamo molto incuriosite.
0: Vero?
1: Relativamente a quella relazione complicata.
0: Sì.
1: Nella vita privata che poi porta successo sul lavoro. Direte voi, dov'è il collegamento?
0: Calma,
1: il collegamento
0: lo spiega la dottoressa Flavia Cercato.
1: E volevo molto salutare Rachele Pozzato, che è una giovane giornalista che scrive su un sito online che si chiama The Muffa.
0: Sì, che dà molti spunti, devo dire.
1: E li dà molto, molto bene, cioè spiega molto chiara, mi piace tanto. Ciao Rachele.
0: Ciao.
1: La conosco anche.
2: Sì, no, è così.
1: E stiamo leggendo proprio una ricerca che ha riportato lei su questo argomento, e la ricerca parla dello spill over effect, cioè che significa quello che accade nella vita privata si riflette in quella professionale.
0: Ok.
1: Quindi uno darebbe per scontato che una vita privata soddisfacente
0: felice
1: possa portare a dei successi professionali, perché tu sei tranquillo.
0: Mi sembra un concetto abbastanza banale questo, fondamentalmente.
1: Tanto
0: no?
1: Che non è così.
0: Tanto che non è così.
1: Perché
0: appunto,
1: la ricerca di che cosa parla? Del fatto che magari avere vicino una persona un po' fredda, dai tratti qualche volta leggermente psicopatici.
0: No.
1: Tipo il narcisista eccessivo, quello che parla, quello o quella ovviamente, che parla solamente di se stesso, che ha una certa freddezza emotiva, che ha scarsa empatia verso quello che ti accade, tu dici ti fa finire, state alla larga. Perché
0: diventi matta o diventi matto.
1: O diventi una persona di successo, perché spesso il collegamento tra effetti inattesi sul lavoro di successo dipende proprio da una reazione che si ha, come vieni un po' diciamo,
0: trattata fuori.
1: Sì, perché tu dici, pensi solo a quanto sei fico tu.
0: Allora io divento più figa di te.
1: A quanto riesci tu, a quanto ti funziona tu. Mi sono stufata, adesso vedi io che successo ho, e quindi affronti le prove di lavoro in maniera molto più grintosa, competitiva, meno esitazione, più decisione. Anche una sorta di riscatto vai a cercare.
0: Sì, se non fosse che poi quando torni a casa che cosa succede? Che quella persona comunque sia abbassa in ogni caso qualunque cosa tu abbia fatto, la svilisce, quindi siamo punti da capo.
1: Cioè, lì il suggerimento è non ascoltare.
0: Scusate, ho bisogno di riportare a me la foca. Scusa.
1: Ti ricordo, foca straordinaria, che il tuo valore non dipende dal giudizio degli altri. Ecco.
0: Lo so, ma se te lo sposi o ti ci fai fidanzata.
1: Ma non è che, allora, questo però qua entriamo in una complessità che non volevo affrontare dati i tempi stretti della radiofonia.
0: Ho capito.
1: Ma non sempre si capisce a una prima occhiata e dopo una relazione a distanza, magari ognuno a casa sua, cosa avverrà dopo una lunga convivenza. Capita di svegliarsi la mattina e dire, ma chi è questo qua o questa qua?
0: Quando l'hai capito che devi fare? Un bel calcio e via.

0: Dude Dada dai Police su Radio Capital. Abbiamo scoperchiato un mondo intero. Allora, intanto dice Michele, per quanto mi riguarda è il mondo che mi sfida e non sa cosa comporta. Questo mi diverte molto. Attenzione, perché qui c'è una citazione invece che ci fa un altro ascoltatore, che però in realtà vira un po' sull'argomento. Dicevamo che non essere felici a casa può comportare invece avere una carriera molto importante o comunque sia più piena di successo.
1: Può darti, diciamo, quel desiderio di riscossa e quella determinazione che poi ti porta ad essere più efficace di fronte alle sfide lavorative.
2: Veramente l'aveva già detto Stanley Tucci in Il diavolo veste Prada. Beh, a Andy, quando gli dice: quando la tua vita privata va al diavolo vuol dire che sei pronta per la promozione.
1: Che è una variabile, esatto, di quello che stiamo dicendo, nel senso che la certezza è che quello che ti accade nella vita privata abbia poi una ripercussione anche, esatto, a livello lavorativo. Sì. C'è chi ha bisogno di una stabilità, di una solidità, che quando è sereno dal punto di vista affettivo poi sul lavoro vola,
0: certo.
1: C'è chi invece poi dedica più energie a quello che gli accade nella vita privata, distraendosi sul lavoro e lasciando che altri più agguerriti col coltello fra i denti lo superino senza neanche fermarsi a salutare, capito?
0: Sì, quella è effettivamente un po' una cosa diversa. Poi ragazzi, attenzione, quando noi parliamo in generale, e lo specifichiamo che parliamo in generale di maschi e femmine.
3: Comunque, non per dire, sono Francesco da Lodi, stavo ascoltando la vostra trasmissione in macchina. Il narcisista non è solo maschio, se no andiamo verso lo stereotipo del maschio tossico, narcisista che rovina la vita alle povere donne indifese. Il narcisista è maschio, è donna, il narcisista è il narcisista o la narcisista. Vi saluto.
0: Infatti noi quello abbiamo detto.
1: Francesco, non ci attribuire non solo parole che non abbiamo pronunciato, ma neanche pensieri che non abbiamo pensato, perché vai a sentirti il podcast e dall'inizio abbiamo detto lei o lui.
0: Lei o lui,
1: poi,
0: esatto.
1: Poi narcisista è una parola sola, non c'è il narcisista, in teoria il narcisista,
0: è il disturbo narcisistico per l'esattezza, se proprio vogliamo andare bla bla bla bla bla. Comunque chiunque maschio, femmina, terzo sesso, bambino, cioè chiunque vi sminuisca non va bene. In generale non va bene, meglio così, più democristiana?
1: Sì, pensate però al rovescio della medaglia, in qualche caso vi fa ottenere delle grandi conquiste sul lavoro e allora mollatevelo e tenetevi i soldi, mollatela e tenetevi i soldi.
0: Ecco, dice buongiorno, e a casa mi ritrovo una sorta di Grinch quattro stagioni, quindi non è uno solamente contrario al Natale, è contrario a prescindere, diciamo. Conviviamo oramai da 15 anni e ci vogliamo bene, perché poi come fai a non voler bene a un Grinch tutto l'anno? Cioè, guardate che più sono... Parlo di me ovviamente. E come fai a non amarli?
1: Ho solo una piccola curiosità per Laura, ma questo

0: fatto che tu stessi per imbarcarti in un'avventura con un Grinch 4 stagioni, l'hai capito a una prima occhiata o una mattina ti sei svegliata,
1: brava,
0: e hai detto: ma chi è sto Grinch 4 stagioni?
1: Dice invece: sono bella e frizzante al lavoro, mi hanno eletta capo della situazione, incarico ovviamente figurativo, comunque riconosce il lavoro che svolgo e gli dà un valore in più. Quindi questa cosa qua, però lì evidentemente si vogliono bene e insomma c'è dell'amore, ragazzi, c'è dell'amore e c'è della stima.
0: Molto bene, Mary. C'è
1: oggi
0: anche della musica.
1: C'è anche della, quella sempre. Quella non ce la portiamo da casa, facciamo finta che ce la portiamo da casa, ma non ce la portiamo a casa, ma è bella.

0: Material Lover, Sienna Spyro su Radio Capital. E niente, e qui la cosa continua sulle relazioni che vanno bene e contemporaneamente magari non va benissimo il lavoro, oppure il contrario.
1: Diciamo come la vita privata e personale affettiva si ripercuote poi su quella professionale, perché non sempre è così scontato come potremmo immaginare. Abbiamo fatto riflettere la gente,
0: guarda che ce ne vuole. Chiuderei l'argomento e quindi poi stop al televoto con Donatella.
2: Allora, mio marito è infelice a casa perché ha avuto una bellissima carriera, forse grazie anche al fatto che io mi occupavo della quotidianità dei figli e quant'altro. Non lo so, mi avete messo un tarro. Buona giornata da Donatella.
1: Anche perché occupandoti della casa e della famiglia, poi che vita professionale al di fuori, oltre a quella della quella che si fa, svolge in casa, di attività che secondo me va equiparata, anzi è molto più
0: importante,
1: faticosa,
0: sì, è pesante,
1: perché un
0: sì.
1: Bel 24 ore su 24 di attività senza ferie, liquidazione, tredicesima, un tubo,
0: esatto.
1: E quindi bisogna poi riflettere su entrambe le cose.
0: Bene, io direi stop al televoto, amici, ok? Stop al televoto.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
3: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: RS Productions e My Movies presentano...
10: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico.

0: responsabile.
1: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
0: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
2: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
3: Adesso sei solo, Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sidley Louis, Iron Horse su Radio Capital, 13:35 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C e benvenuti al consueto appuntamento con i nostri coevi. Capito?
1: Sì, perché stiamo per parlare di una signora di 101 anni, amici.
0: Io biologicamente quell'età ho, quindi insomma.
1: Cosa è successo? Secondo me biologicamente ce n'è anche un pochino di più, adesso
0: sì.
1: Non ti sopravvalutare.
0: Hai ragione, scusami, anche di più di 101.
1: Tu e le ginocchia sì,
0: e fossero solo quelle.
1: E io insieme a te, perché come parte l'aria condizionata, a me partono anche le corde vocali.
0: Le corde vocali sta dicendo a me,
1: esatto.
0: Che è da un mese che combatto.
1: Comunque, mentre noi siamo da rottamare, sì. L'anziana signora di 101 anni di cui stiamo per parlare non lo è affatto.
0: Bene.
1: Cosa è successo? Dopo la scomparsa del marito ha detto: beh, ma io mica posso stare con la bolletta del telefono intestata a mio marito, bisognerà fare la voltura.
0: Attenzione, in realtà moltissime persone se ne fregano di solito e invece vedi, lei lì già al dovere.
1: Ma giusto, scusa, ma lei dice perché è ancora intestata,
0: certo.
1: A mio marito? Tra l'altro non so voi, ma se è capitato che sia scomparso qualcuno in famiglia e arrivino poi dopo le lettere intestate, ogni volta è un colpo al cuore,
0: sì,
1: quindi anche solo dal punto di vista emotivo bisogna fare le cose fatte bene. Quindi lei cosa fa? Si rivolge al sistema informatico, perché
0: lei.
1: Ormai è tutto informatico. Lei, io voglio, voglio sognare che
0: noi
1: sia
0: vogliamo
1: stata
0: pensare
1: lei.
0: Questa cosa,
1: sì.
0: Qua sì,
1: oppure le figlie,
0: no,
1: figli,
0: perché io e Flavia messe insieme non ci riusciremmo.
1: No.
0: Non ci riusciremo.
1: Quando a me mi dicono rivolgiti al sistema informatico www.
0: Non te lo dicono neanche più www,
1: no.
0: Pure
1: io,
0: te
1: e io chiedo, ma c'è l'opzione operatore? Non c'è più. Non c'è più, come non c'è più? No, non puoi, devi per forza fare.
0: Signora
1: speed
0: mia.
1: Mi è scaduta la password dello speed, rifà. Ma dov'è che devo andare? Per me è panico, quindi signora di 101 anni di Piacenza, tutta
0: bravissima.
1: La mia solidarietà.
0: Bravissima.
1: Problema qual è?
0: Che
1: lei ha tentato di fare il subentro nel contratto telefonico,
0: sì.
1: E il sistema informatico non l'ha proprio presa in considerazione. Cioè,
0: maleducata.
1: Massimo 100 anni.
0: Ma allora? Ma è una maleducazione che non riesco a capire, francamente.
1: E allora, grande stima alla signora che,
0: certo,
1: non ha tentato come primo colpo di rivolgersi all'operatore per poterlo vessare, giustamente, dire me lo fa lei, sì, ma come, non funziona. Ma credo che non ci sia proprio l'operatore in questo caso, non so di chi, quale gestore telefonico si tratti, ma siccome si sono rivolti alla Federconsumatori, evidentemente non c'era la possibilità di telefonare e dire vuole parlare con un operatore? Sì, grazie.
0: No, perché in realtà c'è e non c'è, vale a dire tu chiami e il telefono, il numero di telefono c'è, dopodiché devi scontrarti per circa un'ora, un'ora e mezza con una sorta di chat box,
1: sì,
0: che ti risponde come gli pare piace, dice sì o no. No, non è né l'uno e né l'altro, devo parlare di altro. Come, che vogliamo fare?
1: Ma c'è
0: ci
1: anche un'ulteriore possibilità,
0: sì,
1: che come accade spesso per gli aerei, quando arrivate che ancora deve partire, ma vi dicono è già chiuso il sistema.
0: Sì, bravo.
1: Cioè che anche l'operatore poi si debba rivolgere a un sistema che non contempla utenti di età superiore ai 100 anni.
0: No, poi dice perché uno ogni tanto perde la pazienza, diciamo, ecco, e non è il computer. Comunque la signora ci è riuscita poi alla fine?
1: No, adesso no, si è rivolta a dei consumatori,
0: okay.
1: Vediamo come andrà, così riportano i quotidiani. Nata nel 1925.
0: Comunque sì, maleducazione devo dire, cioè il limite d'età per avere un contratto è 100 anni?
1: Mary, quando arriveremo a 101 ci preoccuperemo, magari per allora il problema sarà stato risolto, no?
0: Ecco, alla fonte però.

0: Tutto cambierà. C'è poco da fare, tutto cambia e tutto cambierà. E prima Simply Red, Money's Time to Mention su Radio Capital. Ci chiedono se a 101 anni saremo ancora in radio. No, infatti lo dicevo, il problema per noi sarà eliminato proprio all'origine, cioè non ci arriviamo, ragazzi. Tutta simpatia.
1: Una volta l'ho fatto con un medico quando vai a fare il test della longevità, no? Ormai sì. Va molto di moda, nel senso che fai una specie di check-upino e poi ti dicono: beh, mi guarda e poi fa: beh, non male, non male. Bene. Certo, centenari non ci diventiamo. In che senso?
0: Tu te la sei presa proprio?
1: Me la sono legata al dito e ho cambiato medico.
0: No vabbè. Ma a proposito,
1: ma si può dire centenari non ci arriviamo? Già arrivare a domani qua è un bello interrogativo.
0: Ma la questione è se puoi scegliere come arrivare a 100 anni. È sempre quello il problema, non arrivare a 100 anni.
1: Innanzitutto, sì, prima di andare via,
0: prima la salute.
1: Dobbiamo ricordarci, sì, di dedicare la puntata, sì, ad Enzo Ricci. Faro.
0: Sì. Sì,
1: nella,
0: sì,
1: landa desolata del, sì, nostro arrabattarci a fine mese. Enzo Ricci è l'ex patron delle Tre Marie, sì, che ha lasciato tutto,
0: sì,
1: da vivo, non
0: da
1: è
0: vivo,
1: che è,
0: bravo,
1: è scomparso e ha aperto il testamento, si è scoperto a chi avesse lasciato l'eredità. Importante eredità.
0: Importante.
1: Al nipote Alessandro, perché lui non aveva.
0: Ciao,
1: figli.
0: Alessandro!
1: Non ha.
0: Come
1: figli.
0: Va?
2: Ma è single?
0: Allora, sta buono, è vecchio per te.
1: Secondo me il nipote di Enzo Ricci, sì, Alessandro, non è contento di tutta questa pubblicità, perché non si hanno fotografie, evidenza, a parte il curriculum aziendale.
0: Pazzesco, tra l'altro.
1: Quindi è una di quelle persone che nella vita hanno il proprio lavoro, disponibilità economica a sfare, magari anche una vita affettiva felice, e non vuole saperne mezza di me, di te e di Marta Buffelli.
0: Lo so.
1: Comunque Enzo Ricci gli ha lasciato un patrimonio,
0: sì,
1: del valore di 400 milioni di euro.
0: Scusa, non ho capito.
1: Del valore di 400 milioni di euro. Ma noi uno zio così non ce l'abbiamo da qualche parte, eh?
0: Guarda, già secondo me è tanto che non ci hanno diseredato, tutto sommato. Comunque sì, 52 anni,
1: sì,
0: il ragazzo,
1: sì,
0: e Alessandro, ciao, sì, Alessandro. Comunque,
1: ma sai che lui oltretutto noi caracogliamo, ma lui magari lo sapeva già da tempo, era,
0: sì,
1: abituato già,
0: no,
1: a possedimenti a sfare in, sì, Italia e nel mondo, che gliene frega.
0: Sì, no, sicuramente
1: non
0: è abituato.
1: Ha lo stesso nostro punto di vista, Mary.
0: Ma certo che non ce l'ha il nostro punto,
1: noi,
0: di vista,
1: noi dell'italiano medio.
0: Ma non, cioè, non possiamo sapere lui. Nel senso, noi italiani medi, noi italiani, lui no. Lui già da giovane, perché era il figlio del fratello, ha detto: sai che c'è, un giorno tutto questo sarà tuo. Sì, io non ho figli, tu invece, mio fratello c'è il figlio. Toh, ti è.
1: Sai come, yeah, possiamo tirarci sul morale, Mary?
0: Dai!
1: Pensiamo che non avremo mai uno zio o una zia così che ci lascerà la sua eredità,
0: no,
1: ma...

0: appena mi tornano le corde vocali che sono andate in tournée, mi rimetto a cantare questa canzone, Don't You Worry About a Thing, nella versione degli Incognito. Però attenzione, perché ti fanno una domanda molto importante, Flavia.
1: Ho già paura.
0: A proposito di soldi, 100.000 euro non cambiano la vita.
1: Beh, guarda, comincia a darmeli che già mi sento un pochino meglio.
0: Ma 400 milioni sono indubbiamente tantissimi. Ma voi che cifra minima considerate sufficiente per cambiarvi la vita? Guarda che non è una domanda. Ma poi soprattutto adesso a quest'età,
1: come si chiama l'ascoltatore?
0: Non si ferma.
1: Allora, anonimo ascoltatore o ascoltatrice, adesso andiamo a casa a riflettere.
0: Sì.
1: Domani si apre la puntata del Fattore C con i risultati delle riflessioni.
0: Del
1: pensateci
0: referendum.
1: Anche voi a casa, qual è la cifra che vi svolterebbe la vita?
0: Svolterebbe significa, cioè proprio la vita, non è ti aiuta un po' o per un periodo, è svoltare la vita. 400
1: soddisfa
0: milioni, ragazzi,
1: non solo i vostri bisogni ma anche i vostri sogni, senti, cioè, che slogan.
0: 400 milioni, io sistemo mezza nazione, poco ci manca. Bene amici, ci ritroviamo domani in questa simpatica formazione con Maurino, domani a partire dalle 12 qui su Radio Capital.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Maria Cacciola, a domani.
0: Ciao Flavio Cercato.
2: Sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
3: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Stop that.
21: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
22: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Iran e Stati Uniti vicini a un accordo, ma la firma dell'intesa non sarà imminente, a riferirlo Teheran dopo le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio, che aveva ipotizzato la firma già oggi. Fuori dall'accordo il nucleare, ma i mercati sono ottimisti, forse in positivo petrolio e gas in forte calo. Urne aperte ancora un'ora per le elezioni in 748 comuni italiani, tra cui le città di Venezia, Salerno, Messina, Prato e Reggio Calabria. Oltre 6 milioni gli italiani chiamati a votare. Basso il dato dell'affluenza, fermo al 46,3% in chiusura seggi ieri sera alle 23. A Piacenza chiuse le indagini sul primario ospedaliero accusato di abusi. Era stato denunciato da diverse colleghe, ma l'ordine dei medici ha revocato la sospensione. Silvia Mobili.
24: Emanuele Micheletti, ex primario di radiologia, era stato arrestato un anno fa con l'accusa di violenza sessuale. La procura aveva ricostruito decine di episodi di abusi ai danni di almeno 8 donne tra medici, infermiere e tecniche di radiologia. L'inchiesta era partita proprio dalla denuncia di una collega. Le intercettazioni e una telecamera nascosta installata nell'ufficio del medico hanno raccolto ulteriori riscontri. In appena 45 giorni sarebbero state documentate 32 aggressioni sessuali. Eppure, nonostante questo, dopo 6 mesi di arresti domiciliari, Micheletti è tornato a lavorare. Lo fa in uno studio privato. L'ordine dei medici ha infatti revocato la sospensione dall'esercizio della professione. Tra lo stupore e la rabbia di chi ha avuto il coraggio di denunciare.
23: Arrestati 8 ultra della Juventus dopo gli scontri prima del derby contro il Torino. 11 Daspo è stabile ma in terapia intensiva, il tifoso juventino ferito. Il 36enne è stato ferito alla testa. Il tennis, Jasmine Paolini passa al secondo turno del Roland Garros, vittoria al debutto contro la tennista ucraina Yastremska. In campo ora c'è Matteo Berrettini, in corso il quarto set contro l'ungherese Fuksovic. Berrettini è in vantaggio 2-7-1. Capital News torna alle 15.
25: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
26: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
27: Una cittadina isolata.
28: Ma che cosa? Internet è scomparso!
27: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
29: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
30: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Veramente un orgasmo musicale, lasciatemelo dire.
1: I wanna be your backdoor man.
0: Sì, voglio essere il tuo amante, quello che bussa la porta di dietro.
1: Sì, esatto, o che scappa dalla porta di dietro. Sì. Anche fantastico.
0: Mamma mia.
1: Comunque, anche a riascoltarla dopo 50 passa, anzi 60 anni, non so quanti anni
0: sì,
1: sono passati.
0: Una miliardesima volta.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Questa canzone qui, guarda che c'era una chimica tra quei quattro.
0: Pazzesco.
1: Lì.
0: Stavo pensando la stessa roba, guarda, una cosa incredibile.
1: Tra quei quattro dei Led Zeppelin, tra la chitarra così, il basso così, a voce che risuonava sull'eco.
0: No, lasciamo stare.
1: No? E poi la batteria.
0: La batteria, il thunderous drumming di John Bonzo Bonham.
1: Infatti, un sacco di messaggi sono arrivati. Quanto vi posso amare, dice Roberto. Vogliamo essere tutti il backdoor man, dice Giuseppe. Gran pezzo per iniziare il programma, dice Tony. Ma c'è un motivo per cui abbiamo cominciato con Whole Lotta Love delle Zeppelin. E mo ve lo spieghiamo.
2: Capital Records.

0: baby, eccoci qua, buon pomeriggio, 14:10, questa è Radio Capital, questo è Capital Records e quella era All in Love dei Led Zeppelin, che veramente mi ha riportato quando avevo 11 anni, che comprai 45 giri, mamma che esperienza mistica proprio.
1: Allora, il messaggio di Sergio dice: ciao Luca, ciao Mix, mi potreste ricordare il titolo del pezzo dei Led Zeppelin in onda? Allora Sergio, il pezzo si chiama Whole Lotta Love, però vorremmo dirti che ci sono dei corsi di recupero. Ci sono delle scuole serali che tu potresti facilmente frequentare.
0: Ma povero Sergio.
1: No, ma figurati, non niente di che, però voglio dire, se... a me fa piacere che ci siano anche degli ascoltatori che, come dire, partono dall'ABC.
0: Sì,
1: no?
0: Assolutamente. Dico,
1: ascolto Radio Capital, così mi insegnano le cose.
0: Benvenuti.
1: Benvenuti a tutti, ragazzi. Non possiamo mica avere solo Saputelli, eh?
0: No, anzi.
1: Non di solo Saputelli si vive.
0: Ma,
1: noi
0: infatti, ma va bene così. Benvenuti quelli che sanno meno. Va bene.
1: Grande Sergio. Ti vogliamo bene. Grazie di essere il nostro ascoltatore. Tu come tutti gli altri. Questo è Capital Records. DJ Mixo al microfono sia di Roma che di Milano. Alex Paletti in regia. Col golfino, ma ci sono 40 gradi fuori.
0: Che è il golfino?
1: E lui c'è Paletta, lo vedo nella webcam.
0: No,
1: non è un golfino.
0: Ho uno straccetto addosso, color grigio, che però è
1: dal... Maniche lunghe, ma fa un caldo spaventoso.
0: È daltonico e lo vedeva nero invece grigio, così come i pantaloni che sono verdi li vedeva grigi. Stefania, ti informo che sei daltonico, sì.
1: A chi? Io?
0: No.
1: Ah,
0: Alex,
1: lui,
0: Alex, okay. Sì.
1: Stefania e Jennifer in redazione, voi all'ascolto, c'è un sacco di roba da farvi ascoltare. E allora noi abbiamo cominciato con i Led Zeppelin perché oggi comincia un nuovo torneo
0: che si è inventato
1: Mixo. E raccontacelo.
0: Sì, si chiama Battle of the Bands, cioè prendendo spunto da quello che è sempre stato un po' una rivalità presunta o vera fra varie bands, decidiamo appunto di metterle
1: in gara,
0: in sfida,
1: in competizione,
0: sì, per vedere dopo tanti anni quale sarà quella a farcela e quindi a risultare la più votata. In questo caso qui abbiamo ascoltato i Led Zeppelin perché all'epoca, negli anni 70, i Led Zeppelin apparivano sempre in questa triade: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, cioè i tre nomi più importanti dell'hard rock.
1: Quindi, infatti, questo torneo incredibilmente inizia con un'eccezione che conferma la regola che invece ci sarà da domani. Cioè, ogni giorno noi metteremo in competizione, in sfida, due band. Che sono chiaramente rivali.
0: Sì.
1: La storia ci ha insegnato che sono band rivali.
0: Sì, sì.
1: Oggi però cominciamo mettendo in competizione tre.
0: Perché quelli erano.
1: Perché lo scelgo, diciamo, il trono della grande band dell'hard rock.
0: Esatto.
1: Si è sempre giocato in una partita a tre: Led Zeppelin, Deep Purple, ma anche i Black Sabbath.
0: Assolutamente,
1: okay.
0: Sì.
1: Ok. Quindi, in questo caso, noi di solito vi chiediamo di votare i dischi, di votare le canzoni.
0: No, no.
1: In questo caso si vota la band.
0: Esatto.
1: Proprio.
0: Allora,
1: band.
0: Col senno di poi: Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath? Chi sceglie?
1: Okay. Votate al 342-342-2190, il nostro consueto numero per mandare i WhatsApp. E a questo punto, per pari
0: opportunità,
1: abbiamo ascoltato i Led Zeppelin, ascoltiamo un pezzo di Deep Purple e un pezzo di Black Sabbath.
0: Sì.
1: Ma quello dei Deep Purple è nuovo,
0: Okay.
1: perché sono l'unica.

0: band ancora in circolazione,
1: in attività,
0: hanno fatto, faranno un album che esce il 3 luglio e che, diciamo, lanciano con questa canzone nuova che si chiama Arrogant Boy. Questo è.
1: Sentiamo
0: Battle
1: un po'.
0: Of the Bands, Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath, a voi i voti.

0: Mamma mia, che pignona proprio.
1: Beh, grande pigna. Sì.
0: Devo dire che per quanto mi riguarda, proprio da bambino, mi innamorai di tutti e tre i gruppi, proprio dall'hard rock. Questi erano tre esponenti del cosiddetto hard rock, anche se poi è un po' riduttivo, specialmente per quanto riguarda gli Zeppelin. Zeppelin, di Purple, Black Sabbath, tu eri più su un versante un po' più raffinato, ti piacevano di più Chicago, a me piacevano più Black Sabbath,
2: sì,
0: diciamo, no?
2: Però devo dire che tra i tre non c'è dubbio che per me quelli superiori sono sempre stati le Zeppelin. Poi ho amato tutte e tre le band, figurati.
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, il famoso concerto del 73 che vedemmo insieme a Genova, al Palasport dei Deep Purple, è stato uno dei concerti fondamentali della mia vita,
0: sì,
2: non c'è
0: sì.
2: dubbio.
0: C'ho ancora il fischio nelle orecchie, talmente il volume era spaventoso,
2: esatto,
0: proprio. Mamma mia.
2: Perché all'epoca, 50 e passa anni fa, non c'erano i limitatori,
0: no,
2: queste cose qua che dicevano, no? Le leggi che dicevano che i decibel, ma va, ognuno faceva come gli pareva.
0: Sì, sì, veramente.
2: E noi che eravamo sotto transenna a 12 anni, con le orecchie, diciamo, delicate dei bambini,
0: però,
2: a beccarsi quella tremenda pigna dell'hard rock dei figure.
0: Sulle spalle di un amico di mia sorella, che insomma ci aveva accompagnati mia sorella con questo suo amico, che erano più grandi, riuscì a toccare i jeans di Ian Gillan. Fu veramente
2: addirittura?
0: Sì, okay. Sì. Mi sforzi, sì, è veramente fantastico.
2: Allora, per Battle of the Band oggi potete continuare a votare, come già state facendo in gran copia, Led Zeppelin oppure Deep Purple oppure Black Sabbath, i tre diciamo capisaldi dell'hard rock. Vedremo chi vincerà. Domani avremo naturalmente un'altra sfida, questa volta
0: sì,
2: a due, tra una band contro l'altra, e dopodomani
0: sì,
2: anche, insomma, e andiamo avanti.
0: Sì, dopo
2: tutte queste chitarre, Mix ci propone una canzone in cui non c'è neanche uno strumento.
0: Esatto,
2: bella
0: solo vocale.
2: Cosa.
0: Una canzone
2: esatto,
0: che verrà pubblicata praticamente postuma, perché l'artista in questione morirà di overdose, stiamo parlando della grande Janis Joplin, che a un certo punto chiese al suo produttore Paul Rothschild di registrare una canzone che voleva cantare. Si avvicinò al microfono e disse: vorrei fare una canzone di grande importanza sociale e politica, che fa così, e cominciò a cantare: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Tutti i miei amici hanno le Porsche e io vorrei una Mercedes Benz, anche se in realtà lei aveva una Porsche tutta dipinta psichedelica, bellissima. Era un po' una presa in giro, perché in quel momento lì tutti cantavano canzoni con uno spessore appunto sociale e politico, e lei fece questo scherzetto che si intitola
2: Signore, regalami una Mercedes.
0: Sì,
2: insomma,
0: esatto. Oh signore, perché non mi compri una Mercedes? Tutti i miei amici hanno le Porsche.
3: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody.

0: Per quanto mi riguarda, oggi ho scelto tutte canzoni che hanno attinenza con le automobili. Prima c'era Janis Joplin, Mercedes Benz, e adesso c'era Gary Numan con Cars.
1: Bella, ho visto, no? La scaletta, anche quella che viene dopo, sono tutte canzoni che hanno a che fare con le automobili.
0: Sì.
1: Non vedo i Beach Boys, però, che cantavano di automobili, naturalmente.
0: Anche loro, non mi ricordo più quale canzone.
1: Beh, sai, per esempio, cioè, diciamo la famosa Little Deuce Cooper, la canzone sull'auto coupé. Cioè, loro,
0: ecco.
1: I Beach Boys avevano le macchine come argomento delle loro canzoni, intese come macchine decapotabili con cui andare sulla spiaggia, andare in vacanza. Un po' come i surf, no?
0: Sì, cioè, per loro. Sì. L'immaginario era quello, sì. Tra l'altro voglio dire, gli americani, cos'è quello che dice? Non mi ricordo più cosa volevo dire. Vabbè. Che bello, vero?
1: Io mi ricordo invece che noi dobbiamo dire e vogliamo dire che ci vediamo tutti al Castello Sforzesco domenica 7 giugno per Capital Live. Per il terzo anno torna questo appuntamento molto gradito, in cui ci ritroviamo un po' tutti, anche conduttori e conduttrici di Radio Capital, sullo stesso palco. Voi ascoltatori e ascoltatrici potete entrare gratuitamente e liberamente, senza nessun tipo di prenotazione, di niente. Fantastico. Cioè, all'interno del castello Sforzesco, che a sua volta è all'interno di Parco Sempione, cioè il parco che viene
0: molto
1: utilizzato per tutto il weekend dai nostri cugini e amici di Radio DJ e di M2O e di Radio Capital, per questo grande evento che si chiama Party Like a DJ.
0: Un piccolo consiglio tecnico: se verrete, spero di sì, così ci salutiamo, e indossate scarpe chiare, perché il selciato del Parco Sempione è una ghiaietta molto chiara, che se hai la scarpa scura ti fa un disastro. Ok,
1: perfetto, scarpe chiare, mi raccomando, tutti al mare, a mostrare le scarpe chiare.
0: Esatto.

0: Il cortile del Castello Sforzesco, poi domani ci sarà anche la conferenza stampa, eccetera. Però, insomma, siamo lì con un sacco di artisti che ci vengono a trovare. Alcuni non ve li possiamo ancora dire, però altri sì. Per esempio, sono i Blu Vertigo.
1: Ehi.
0: Ragazzi, i nostri amici Blu Vertigo ci sono.
1: Che bello.
0: C'è Di Martino, che è venuto la settimana scorsa a trovarci.
1: Bravo, bravo.
0: C'è Alberto Fortis,
1: wow,
0: che accogliamo a braccia aperte. Mm. Insomma, un veterano della musica, tra l'altro, specialmente milanese. Ma insomma,
1: sì,
0: tra l'altro, ci ascolta spesso. Per cui, Alberto,
1: sì,
0: grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao,
0: ci sono
1: Alberto.
0: I nostri amici Santa Marea, che uh-huh, sono una nuova formazione siciliana che è stata nostra ospite anche uh-huh, Capital Jam, e ci sono altri artisti, quindi
1: sì,
0: abbiamo queste quattro ore, no, tre ore, dalle quattro del pomeriggio alle sette.
1: Sì.
0: Poi alle sette andiamo tutti dall'altra parte a vedere la cosa di Radio DJ, perché lì ci sono un sacco di attività.
1: Certo.
0: Però Capital Live, Castello Sforzesco, domenica 7 giugno a partire dalle 16, arrivate naturalmente un po' prima per prendere i posti.
1: Eh beh sì, l'ingresso è gratuito, che prima arriva meglio alloggio, come si dice, no?
0: Perfetto.
1: Ecco,
0: ci vediamo lì.
1: 7 giugno.
2: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non
3: e
4: è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea.
3: Il tempo.
4: Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.

0: protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sembra che dica, cioè io ero convinto che dicesse fun, fun, fun and autobahn, cioè divertimento
1: in autostrada.
0: E invece no, dicono in queste canzoni Kraftwerk fahren, fahren, fahren, che praticamente non so che cosa voglia dire in tedesco, ma qualcuno forse me lo può.
2: Vuol dire accendi le luci della macchina.
0: Non lo so. Sta arrivando. Era un po' l'elegia della autobahn. Ecco.
2: Ma non intendevo fare la battuta Cielino. Però mi è uscita, Cielino.
0: Mi è uscita, sì. Che celebrava l'autobahn, la famosa autostrada tedesca, che veramente ce n'è un sacco di chilometri. E, tra l'altro, l'utilizzo è completamente gratuito, vero?
2: Ecco. Delle autostrade tedesche. Allora, sì. Fahren significa guidare un veicolo o andare viaggiare a bordo di un mezzo di trasporto. Ecco. Quindi Fahren vuol dire andare in autostrada.
0: Esatto. C'è una velocità consigliata di 130, ma in realtà nella maggior parte delle autostrade tedesche non c'è limite di velocità.
2: Per quelli che è gratis e possono andare alla velocità che vogliono.
0: Esatto.
2: Ma che
0: se tu per esempio avessi una Koenigsegg Jesko Absolute, che immagino che conoscerai,
2: per me è una vodka, secondo me è una vodka, no, è una marca di una vodka,
0: è,
2: no,
0: è l'automobile di produzione più veloce al mondo. Lo sai quanto fa come velocità massima?
2: No.
0: 531.
2: No, vabbè, ma no, cioè, non esiste andare in autostrada a 500 all'ora, sì. Cioè, ma neanche un missile che va nel... Io ho paura sempre di andare in macchina. Cioè, chiunque guidi, tu per primo,
0: ecco,
2: lo so, piano, piano, vai piano. No, ma non sto dicendo, tu sei bravissimo a guidare, però io ho paura comunque.
0: Ecco.
2: Cioè, anche se fossi in macchina con, che ne so, Alboreto, non so come dire. Cioè, un... Vabbè, fare andare con un mezzo, grazie mille, andiamo. Maria, grazie. Bene. A Barbara, a tutti quelli che ci hanno detto che cosa vuol dire Fahren.
0: Diavol.
2: Allora, no, aspetta un attimo che devo raccontare sta roba di Graham Coxon. Allora, Graham Coxon, come sapete tutti, se non lo sapete fa lo stesso, è il chitarrista di Blur.
0: Sì.
2: E come tutti quelli che fanno parte di una band, poi nella loro carriera solista faticano a farsi conoscere, tant'è che il povero Graham Coxon nel corso degli anni, a partire dalla fine degli anni 90, ha pubblicato una roba tipo 8 album solisti. Non molti se ne sono accorti.
0: No.
2: Adesso ce n'è uno nuovo che si chiama Castle Park, che però è stato un album che lui aveva registrato nel 2011, pensa. Perché il punto è che quando i membri di una band importante fanno le loro cose, poi a un certo punto arriva il capo e dice ragazzi, tutti a fare i concerti. Per cui nel 2011 lui ha registrato questo album, dopodiché ci sono state le attività dei Blur che l'hanno tenuto impegnato.
0: Certo.
2: Quindi adesso esce questo album, che appunto però è stato registrato 15 anni fa, e poi usciranno tutti i suoi album solisti nei prossimi 12 mesi, cadenzati, per cui se uno vuole andare a riscoprire.
0: Ristampati quindi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, ristampati quindi per averli di nuovo, insomma, se Graham Coxon è come se stesse dicendo guardate che io, a parte essere il chitarrista dei Blur, faccio anche delle cose per i fatti miei.
0: Esatto.
2: E questo è il singolo che lancia tutta questa operazione, si chiama Billy Says, novità da Graham Coxon su Radio Capital.

0: pam pam. E tante grazie a Taxman, vero? Dei Beatles.
1: Tell me how it will be. Esatto, Taxman.
0: Questi erano i Jam con Start, che rendevano omaggio evidentemente ai Beatles, ma insomma non è una roba nuova, perché si sono sempre detti grandi fans. Allora, adesso ascoltiamo un pezzo che conosciamo nella versione dei Clash, perché Clash a un certo punto rifecero Brand New Cadillac con un pezzo del 1959 di Vince Taylor, che in realtà si chiamava Brian Morris Holden. Vabbè, insomma, pensa che Vince Taylor è stato il personaggio che ha ispirato David Bowie per creare il suo personaggio di Ziggy Stardust.
1: Ma pensa,
0: hai capito?
1: Vince Taylor, niente di meno, cioè,
0: sì. E Brand New Cadillac cita chiaramente questo marchio di auto di lusso che appartiene al gruppo General Motors americano, sempre.
1: Ma perché scusami, era quello che si faceva chiamare The Legendary Stardust Cowboy?
0: Mi sa di sì.
1: Perché c'è, ecco, che adesso ricollego tutto.
0: Sì.
1: Non mi ricordavo il nome.
0: Giusto per dare una curiosità sulle auto, la Cadillac venne fondata a Detroit da Antoine Lomond de la Mothe, signor di Cadillac. Hai capito?
1: Cadillac, quindi è francese, Cadillac.
0: Certo, Cadillac.
1: Capito? Noi siamo abituati a dire Cadillac.
0: Invece era un esploratore militare francese che nel 1701 fondò Ville de Troyes, che è diventata Detroit.
1: A Detroit, ma Detroit. Perché alla fine noi francesi siamo quelli che hanno fondato tutto, perché voi inglesi non capite niente.
0: Esatto, siete proprio degli
1: stronzi. Popolo eletto, esatto, dei stronzi. Noi in France siamo le popole elette che inventano tutta la cosa.
0: Un altro popolo eletto, già ce ne sono troppi in giro, ragazzi.
1: Esatto.
0: Vai con la versione
1: Detroit, Detroit è bellissimo.
0: Certo.
1: Quante cose si imparano ascoltando Radio Capital.
0: Esatto. Allora, la versione originale di questo classico, poi ripreso appunto dai Clash, Vince Taylor con Brand New Cadillac.

0: Yeah, ci celava un secondo senso, un senso un po' nascosto, con l'espressione drive my car, perché è un vecchio eufemismo blues per dire facciamo sesso. Baby, you can drive my car. Hai capito? Questi erano i Beatles. Prima c'era Vince Taylor con la versione originale di Brand New Cadillac. Ma è arrivato il vostro super momento, perché prima dobbiamo fare il vinci. Ah, ecco, sì, prima dobbiamo stabilire tra le Zeppelin di Purple e le Black Sabbath chi è passato. Chi ha vinto?
1: Ha vinto i Led Zeppelin, ma proprio tantissimo, nel senso che qui siamo a distanza di quasi 100 voti tra i Led Zeppelin e gli altri, per cui i Led Zeppelin, sai che stavo pensando con Jennifer, facciamo proprio il torneo vero, cioè i Led Zeppelin passano il turno, sì, al prossimo giro li facciamo combattere con quelli che domani vinceranno l'altra sfida.
0: Per esempio, possiamo fare così.
1: Sì, quindi diciamo che saranno band che al secondo giro non c'entrano niente l'una con l'altra, perché non sono rivali.
0: No, no.
1: Cioè già

0: domani vi dico che ci sono Beatles e Rolling Stones, per dire.
1: Vedi un po'.
0: Eccetera. E quindi poi al prossimo turno sarebbero le Zeppelin contro
1: o Beatles. Chi... Vabbè, o Rolling vabbè. Stones. Vediamo, vediamo.
0: Facciamo Power to the People.
1: Power to the People. L'opportunità che Capitol Records vi dà per scegliere una canzone, magari anche fare una dedica come si faceva una volta, oggi abbiamo, visto che siamo partiti con All the Love dei Led Zeppelin, per me è stato veramente amore al primo ascolto, cioè alla prima nota proprio paf, mi ha colpito e affondato. Quindi vi chiediamo l'amore al primo ascolto.
0: Cioè quella canzone che voi avete sentito per la prima volta, vi avete detto: orca miseria, questa è la canzone del mio cuore.
1: Ecco.
0: Così, al primo ascolto, cioè proprio che vi ha conquistato subito, non dopo i reiterati ascolti, ma proprio immediatamente.
1: Vogliamo proprio il massimo della partecipazione al 342-342-2190, amore al primo ascolto, pronti, via!
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis, Santa
9: Marea. Capital Live.
10: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
11: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
12: L'ingresso è gratuito.
13: Non prendete impegni.
14: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
5: Grazie, ma no, grazie.
12: Date biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
12: Tutte le info su capital.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone.

0: Non era basso.
1: Sì, ma perché questo tono dark?
2: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
1: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
2: Non è, fai fare alla voce.
0: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
2: Ce l'ha con te.
0: Una produzione One Podcast.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Chiusi i seggi per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni di italiani al voto in oltre 700 comuni, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria. Ora inizia lo spoglio, tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione. La borsa di Milano al nuovo massimo storico, i mercati sono ottimisti per le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran parla di intesa su molte questioni, ma non sul nucleare. La finalizzazione non è imminente, specifica il Ministero degli Esteri iraniano. La flottiglia di terra bloccata in Libia, due italiani che ne fanno parte sono stati arrestati a Bengasi. Il convoglio, formato da 250 persone, cercava di raggiungere la striscia di Gaza via terra. I due sono considerati possibili clandestini dalle autorità della Cirenaica. Speriamo nell'espulsione il prima possibile, dice il ministro degli esteri Tajani.
5: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione, come abbiamo seguito gli altri che erano in Israele, così seguiamo questi che sono in Libia, come facciamo per tutti i cittadini italiani. Speriamo che si possa risolvere in maniera positiva la questione.
4: La fabbrica chiuse nel 2023 licenziando 67 lavoratori, 26 ex dipendenti hanno rilevato l'azienda e rilanciano l'attività. A Manfredonia, in provincia di Foggia, la Dopla produceva stoviglie monouso di plastica. Sfruttando anche incentivi statali e raccolte fondi, i lavoratori licenziati hanno fondato una cooperativa inaugurata oggi. La Copla Green produrrà stoviglie di bioplastica a zero emissioni. Esordio vincente per Matteo Berrettini al Roland Garros. Berrettini ha perso il primo set, ma poi ne ha vinti tre di fila contro l'ungherese Fuksovic. Vittoria al debutto anche per Jasmine Paolini, che ha battuto in due set l'ucraina Yastremska. Non prima delle 16:30 inizia il derby tra Cobolli e Pellegrino. Prossima edizione di Capital News alle 16.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però.
11: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Ma che bello sto pezzo, mamma mia. Drive.
1: Beh, visto che hai fatto una verticale sulle macchine, qui la doppia hai fatto, perché sì. Drive, titolo della canzone, Cars, nome della band.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: certo.
0: Decisamente.
1: Questa è decisamente una delle canzoni proprio da macchina,
0: assolutamente.
1: Da guida, da ritorno a casa,
0: che
1: da soli.
0: Sì, noi siamo abituati a identificare l'automobile, la macchina, al femminile. Ma quando fu creata, il termine automobile era usato al maschile, gli automobili. Secondo anche il Manifesto del Futurismo, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, grandissima corrente artistica, nel 1909, pubblicato sulle Figaro, scriveva Filippo Marinetti, un'automobile da corsa,
1: senza apostrofo.
0: Sì, esatto. Un automobile ruggente è più bello della vittoria di Samotracia. Vedi un po'. Dopodiché, l'opinione di Gabriele D'Annunzio, in una lettera che inviò al senatore Giovanni Agnelli nel 1920, il nonno di Gianni Agnelli.
1: Che ben ci ricordi. Ah, il nonno Giovanni Agnelli, sì, proprio sì, numero uno. Cioè,
0: il creatore della
1: Fiat.
0: Sì. Si esprimeva a favore D'Annunzio della declinazione al femminile. Per cui, così come tramezzino, dobbiamo dire grazie a Gabriele D'Annunzio se l'automobile è femminile. Ecco.
1: Ah, ok. Tramezzino è un'invenzione di
0: D'Annunzio, sì.
1: Che voleva dire che è quello che che quella cosa che si mangia tra un pasto e l'altro,
0: esatto.
1: Quello che sta in mezzo,
0: merenda, la colazione,
1: la merenda, il tramezzino, la merenda sinoira, come si dice in piemontese, giusto? C'è questo modo di dire?
0: Ah, non lo so.
1: Sì, forse i piemontesi all'ascolto sapranno dircelo meglio, ma esiste un modo, una definizione che è la merenda sinoira, che credo che voglia dire perché è quella delle 6 del pomeriggio.
0: Ah, può essere.
1: Della sesta ora dopo il pranzo.
0: Ah,
1: roba
0: non l'ho mai
1: genere.
0: Sentito.
1: So. Diteci se lo sapete che cosa vuol dire e se esiste.
0: Sinoira. Sì.
1: Sinoira. Allora, a proposito di gente che fa un sacco di chilometri per andare in giro a suonare, è venuto il nostro amico Alessandro Mannarino la settimana scorsa a trovarci per presentare il suo nuovo album che si chiama Primo Amore, che è uscito l'8 maggio, che segna il ritorno suo sulle scene. Comincerà il suo tour estivo molto esteso il 21 giugno a Fermo. Ma al di là del fatto che si chiama Fermo, in realtà comincerà a muoversi da allora fino all'11 settembre per concludere a Milano al Parco della Musica. Questa è la nuova canzone che ci piace, ma anche le altre ci piacciono, dall'album Primo Amore. Si chiama Ciao Mannarino su Radio Capital.

0: con questo pim che ti entra veramente in testa e non esce mai più nella vita. Era Manu Chao.
1: Manu Chao, l'album era Clandestino del 1998, tra l'altro Manu Chao, amico di Mannarino, ci ha raccontato un po' di avventure che li hanno uniti, insomma. Beh, sono affinità elettive, niente male.
0: Anche il pezzo in effetti è molto insomma, sulla linea, no?
1: Tra l'altro ci sono arrivati un sacco di messaggi sulla merenda Sinoira, che come giustamente mi ricordavo, anche se un po' vagamente, è proprio quella, cioè la via di mezzo tra quella che sta tra il pranzo e la cena, però Sinoira perché va verso la sera, quindi è quella merenda che può anche volendo sostituire la cena. Cioè una sorta di merenda rinforzata intorno alle 6 del pomeriggio, che poi tu te ne vai a dormire con le galline, si suol dire.
0: Sì, quello che ultimamente si definisce, quel termine orrendo, la pericena, una roba del genere.
1: Esatto, esattamente. Però è una cosa molto più salutare della pericena, che è solo spritz, noccioline, robe così. Mentre invece la merenda Sinoira è una specie, appunto, di cena leggera per poi non andare a dormire appesantiti. Beh, come tutti dovremmo fare, perché sai che la sera bisognerebbe mangiare poco.
0: Sì, ma infatti io stanotte a un certo punto ho stato a dormire, che erano le 11:30, verso le 2 mi sono svegliato
1: con la fame.
0: Con la fame?
1: No, veramente.
0: Mi sono mangiato un gelato, dopodiché ho avuto incubi tutta la notte, ragazzi.
1: Ragazzi, gelato alle 2:30 non fa bene.
0: Lo so.
1: Alessio ci dice
0: chimica.
1: Alessio ci dice: happy hours is for boys, merenda Sinoira is for men.
0: È vero.
1: Cioè, il vero uomo merenda Sinoira.
0: È vero, c'è anche l'happy hour. Che poi happy perché happy. Vabbè.
1: Sei già dentro l'happy hour.
0: Esatto. Okay. Ancora automobili, il Torpedo Blu, un brano di Giorgio Gaber, grande persona, intelligente, pubblicato nel 1968 e da chiaramente fa riferimento alla Torpedo Blu, modello nato in Francia nel 1906, un'auto di lusso. Guarda anche in questo caso la macchina preferita di nuovo da Filippo Tommaso Marinetti, il leader diciamo della corrente dei futuristi italiani e anche dai gangster di Chicago, tipo Al Capone con la Compagnia Bella, amavano la Torpedo Blu, che era cantata appunto da Giorgio Gaber. Ti vengo a prendere stasera sulla mia Torpedo Blu, che era notoriamente una macchina decappottabile, quindi un po'

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù.

Little Red Corvette, questo è un pezzo di Prince evidentemente, che fa riferimento alla Chevrolet Corvette. Corvette, un'automobile sportiva, diciamo proprio l'automobile sportiva statunitense per antonomasia, che è ancora prodotta, a parte partito dal 1900.

0: Mamma mia. Qui continuano ad arrivare dai nostri ascoltatori e ascoltatrici suggerimenti su altre canzoni che parlano di macchine, tipo La Topolino Amaranto, dice qualcuno di Paolo Conte.
1: Sì.
0: Ce ne sono, no?
1: Cioè... Sì, a voglia. Ma l'automobile comunque, oltre ad essere un mezzo di locomozione, è proprio una cosa che ispira tanti. Quante sono state scritte veramente centinaia di canzoni sulle auto, no?
0: E invece Elena, che a proposito della Topolino, della Torpedo Blu, dice: Mixo, lunedì scorso quando ho vinto il Capital Game mi avevi detto che mi passavi a prendere per andare insieme al cinema a vedere il film di
1: ma non
0: Bowie
1: è possibile, la macchina...
0: con la Torpedo Blu accesa in attico, scusami.
1: No, la macchina del meccanico.
0: Ecco perché.
1: Anzi, lancio un appello al meccanico. È una settimana che te la tieni a mia macchina.
0: Scusa, è la Torpedo Blu di Mixo che deve andare a accompagnare Elena al cinema.
1: Hai capito. Okay. Vabbè. A proposito,
2: con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
4: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
3: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
15: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info Zagreb.hr.
16: iSense Air Master. Lasciati

0: rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: coisa linda ouvir cantar em português. Adoro, adoro demais. Eu quero mais nessas músicas. Obrigado, viu?
1: Obrigado, caro Ken.
2: Che cosa vuol dire?
1: Grazie. Obrigado vuol dire grazie.
2: Ah, obrigado, certo.
1: In portoghese.
2: Ah, ok, ok.
1: Allora, questa era una meravigliosa canzone che si chiamava Samba de Benção, di Bebel Gilberto. Bebel Gilberto era la figlia, la figlia di due colossi della storia della musica brasiliana. Suo padre è João Gilberto, che è l'inventore, il padre fondatore della Bossa Nova, e sua madre era Astro Gilberto, quella famosissima per Girl from Ipanema, la canzone
2: micidiale, bellissima.
1: Quindi lei arriva da una famiglia proprio servita, diciamo, big, e nel 2000 Bebel Gilberto incide questo album veramente futuribile, nel senso che era la musica brasiliana tradizionale però virata, come avete sentito, con questi suoni elettronici molto sognanti.
2: È una presenza molto massiccia del sax. Approfitto per ricordare Dick Parry, sassofonista dei Pink Floyd, che purtroppo è scomparso 3 giorni fa.
1: Giusta cosa. E a proposito di gente ahimè scomparsa, c'è questa storia pazzesca, perché l'album tanto tempo era prodotto da un produttore molto appunto innovatore che si chiamava Suba, che tra l'altro era serbo, cioè non c'entrava niente col Brasile. A un certo punto succede un incendio nello studio dove stavano avevano finito di mixare l'album, quindi l'album rischia di prendere fuoco, cioè le bobine dell'album. Il produttore si butta nell'incendio per salvare le bobine, salva le bobine, ma muore lui per inalazione di fumo. Poveretto.
2: Ma che storia
1: brutta. Pensa che storia tremendo. L'album è salvo, ma il suo produttore che l'ha salvato non ha più goduto di questa dell'apprezzamento da parte di tutti. Vabbè.
2: Chiudiamo il discorso sulle automobili legate alla musica con due classici. La prima è un pezzo degli Steppenwolf che celebrava innanzitutto le motociclette, no? Perché Born to be Wild era inserita nel film Easy Rider, dove i due protagonisti viaggiano su questi chopper, quelle le moto con le forcelle lunghe che sono scomodissime, tra l'altro, perché devi tenere le braccia in aria e ti va circolazione proprio va a farsi friggere.
1: Erano talmente famose le chopper che a un certo punto avevano inventato anche le biciclette,
2: ce l'avevamo.
1: Io avevo una bicicletta
2: anch'io.
1: Col manubrio così, no?
2: Con le forcelle lunghe
1: sedile basso braccia in alto, che era faticosissimo tenere le braccia in alto,
2: brutto da morire. Se prima dicevamo che l'automobile di produzione più veloce attualmente è la Koenigsegg Jazz Absolute, 531 km all'ora, la prima l'auto di produzione è stata nel 1894 la Benz Velo, perché l'automobile è stata inventata da Carl Benz, che poi ha fatto la Mercedes Benz, voglio dire.
1: È per quella che si chiama benzina?
2: No.
1: Ah no, non c'entra niente.
2: No, non credo. Okay. Sai quanti chilometri, quanto faceva allora questa prima macchina del 1894? 19 all'ora.
1: 19 all'ora, vabbè. Prudenti.
2: Prima piedi si arrivava, diciamo. Quindi innanzitutto

0: Fast Car, questa era Tracy Chapman. Forse tu ti ricorderai, a un certo punto c'era stato organizzato un concerto di beneficenza, sì, dove c'era, sì, Bruce Springsteen, Tracy Chapman,
1: Amnesty International, certo.
0: Ecco, ricordo, sì, la conferenza stampa, c'era una traduttrice, chiaramente. A un certo punto qualcuno, qualche giornalista, fece una domanda a Tracy Chapman, chiaramente caratterizzata da opinioni politiche. Tracy Chapman diede una risposta molto articolata, molto lunga. La traduttrice, non so se forse si era persa il filo, se non sapeva tradurre, ma dopo tipo 10 minuti che la Chapman aveva raccontato la qualsiasi, questa traduce dicendo: la signora Chapman è molto contenta di essere qui.
1: Quella figura, certo.
0: Una figura di merda, bro.
1: Se ricordo bene, quella tournée si chiamava Conspiracy of Hope ed era una cosa, diciamo, organizzata da Amnesty International,
0: sì,
1: con un sacco di big, perché c'era Springsteen, c'era, sì, Peter Gabriel, c'era,
0: sì,
1: Sting,
0: sì, sì,
1: c'era Stomonde, quell'altro, ho fatto il giro del mondo, e poi c'era la povera Tracy Chapman,
0: sì,
1: che peraltro era la rivelazione del momento, perché secondo me era fine anni 80,
0: sì, sì,
1: che con tutta questa magniloquenza di gruppi rock lei apriva il concerto con voce e chitarra da sola,
0: sì, sì,
1: e negli stadi, cioè davanti a 80.000 persone che erano, sì, lì per, sì, sentire Born to Run e roba del genere. Questa è la Fast Car, guarda che ci vuole un coraggio, e un,
0: sì,
1: un pelo sullo stomaco, niente male,
0: è brava,
1: grande,
0: è brava, sì.
1: Allora, prima qualcuno ci ha scritto, mi pare Giovanni, il nostro ascoltatore di Genova, ci ha scritto: quanto dura lo show che facciamo al Castello Sforzesco? Dura 3 ore, cioè comincia alle 4 e finisce alle 7. Quindi se volete tornare da dove venite con il treno, è facile, nel senso che dal Castello Sforzesco, poche fermate di metropolitana, si arriva alla stazione.
0: Certo.
1: Poi alle 7 c'è lo show di rap, diciamo quello di Radio DJ, se uno vuole andare a vederlo. Comunque è sempre lì fino a sera.
0: Il primo appuntamento però che ci vede coinvolti è sabato prossimo e domenica. Saremo in onda dalle 16 alle 18 nella splendida cornice del Festival della TV di Dogliani,
1: provincia di Cuneo. Quindi sì, come tutti gli anni noi abbiamo la postazione di Radio, sì, Capital, dove anche altri trasmetteranno, ci sarà il TG0, ci saranno Mary e Flavia, insomma quel weekend siamo a Dogliani,
0: sì,
1: da sabato e domenica.
0: Questo qui che arriva, quello.
1: Sì, questo qui. Facciamo tra l'altro mix, ed io conduciamo una serie di appuntamenti con Omar Pedrini, io con, sì, Frankie Energy, con Max, con Manuel Agnelli, insomma saremo lì a circolare per Dogliani, venite. Invece, tornando a domenica 7 giugno, Party Like DJ è la mega festa, Capital Live è il nostro evento, e tra gli altri ci saranno anche, insieme a Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Forti, Seari, anche i Santa Marea, che sono questa band che noi abbiamo tenuto a battesimo dalla Sicilia alla Capital Jam qualche mese fa. Hanno trionfato al Festival Miami questo weekend, questo è il loro nuovo singolo che si chiama Non ci si ama solo in primavera. Santa Maria.

0: Allora, la tournée era quella di Amnesty International 1989, ci ricordano diversi amici.
1: Sì, che si chiamava Human Rights Now, esatto. Non Conspiracy of Hope, che era esatto. Quella in America.
0: Infatti mi sembrava.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, abbiamo terminato il tempo a disposizione, questi erano gli Steely Dan con Hey 19. Grazie.
1: Certo. Sì, solo per rispondere a Daniela che chiede l'ordine di uscita degli artisti al Castello 7 giugno, non c'è ancora, e anche se ci fosse non lo diciamo, nel senso che voglio dire, un minimo di sorpresa è bello riservarsela, no? Uno arriva, se li vede tutti prima o poi, quindi va bene.
0: Esatto, va bene, grazie.
1: Le news e poi Marco Biondi, ciao Mix, ci sentiamo domani alle 2.
0: Ciao a tutti, ciao Luca, ciao ciao.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: In collaborazione con Radio Capital.
15: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Due persone provenienti dall'Uganda sono in isolamento nel Comasco per sintomi riconducibili al virus dell'Ebola. Si tratta di due cooperanti, un uomo di 30 anni, una donna di 33, che fanno parte di due nuclei familiari sbarcati a Malpensa via Addis Abeba. Chiuse da un'ora le urne nei 748 comuni al voto per le amministrative, 18 i capoluoghi, ecco i primi exit poll. Antonio Cristiano.
1: A Venezia è avanti Venturini, candidato del centro destra ed assessore nella giunta uscente, 47-51%, mentre Martella, centro-sinistra, è tra il 40 e il 44%. Centrodestra in vantaggio netto a Reggio Calabria, dove Cannizzaro va verso la vittoria al primo turno con una percentuale superiore al 60%. A Salerno, vicino il quinto mandato da primo cittadino di Vincenzo De Luca, l'ex presidente della regione Campania, è dato ampiamente sopra il 50%. Sopra la metà delle preferenze Basile, candidato a Messina per Sud Chiama Nord, il partito di Cateno De Luca, può evitare il ballottaggio anche Biffoni. A Prato la forchetta per il candidato di centro-sinistra arriva al 53,5%, lo sfidante Banchelli è sotto il 30%. Ad Arezzo centrodestra con Comanducci, avanti al centro-sinistra con Ceccarelli.
0: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà alcun accordo, lo scrive Trump sui social, attaccando poi i repubblicani critici. Siete dei perdenti, dice il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, e il ministro degli esteri Araghchi. Intanto sono in Qatar per discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. 8 ultras sono stati arrestati per gli scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus. Simone Di Gregorio.
2: Sono accusati di resistenza, lancio di oggetti pericolosi, possesso di bombe carta e fumogeni. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Immagini che non chiariscono però al momento cosa abbia colpito alla testa il tifoso juventino operato nella notte. L'uomo, 36enne, commercialista, lombardo, appartenente a un gruppo ultras della Juve milanese, i Viking, resta in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. La procura di Torino aperto un'inchiesta, al momento si procede per lesioni gravi. Il questore ha emesso anche 11 DASPO. Sono 6 gli agenti rimasti feriti negli scontri.
0: Due italiani qualificati oggi al Roland Garros di tennis. Matteo Berrettini ha battuto in 4 set l'ungherese Fuksovic. Jasmine Paolini ha vinto 2-7-0 contro l'ucraina Yastremska. Fra poco il derby italiano tra Cobolli e Pellegrino. Capital News torna alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole settentrionale. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Settimana da Aldi, tante offerte come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Prosegue Capitol Records e prosegue alla grande con gli Ultravox che ci introducono nel nostro speciale synth pop.
1: Oh yeah, baby.
2: Capitol Records con Marco Biondi.
0: Watch me now. Come annunciato più volte nei giorni scorsi, come anticipato, oggi su Radio Capital, in Capital Records, quest'ora fino alle 17 la dedichiamo a un genere musicale che ha contraddistinto gli anni 80, cioè il synth pop, cioè musica che veniva fatta prevalentemente con sintetizzatori, con drum machine, musica elettronica dell'epoca che all'inizio, come sempre succede quando esplodono i fenomeni, era molto di nicchia, ma poi in realtà è diventato un grande fenomeno da classifica un po' in tutto il mondo. Sono Marco Biondi, amici, eccoci qua, buon lunedì. Spero abbiate trascorso un buon weekend. C'è Maurino in regia con noi, c'è Elisa in redazione, siamo al completo e allora velocemente occupiamoci di synth pop e cominciamo a fare una carrellata, per esempio, di quello che era il synth pop del 1981.

Marvin Gaye per chiudere questo trittico di canzoni, beh, clamorose degli anni, dell'anno 81, 1981. Prima c'era Visage con Fade to Grey, poi c'era Tainted Love dei Soft Cell e poi c'era Orchestra Manoeuvres in the Dark con Enola Gay. Noi spazieremo negli anni 80, salteremo da un anno all'altro, cercheremo di farvi ascoltare alcune delle cose principali del genere synth pop, appunto un genere che marca proprio il suono degli anni 80. Per esempio, la prossima canzone è una delle più famose di questo genere, una canzone che vanta ancora oggi tanti record, soprattutto grazie al video, una canzone che prima di avere successo è stata pubblicata 3 volte, ma non succedeva nulla. Finalmente è arrivata la volta buona e ha invaso il mondo. La canzone degli A-ha, 1985, questa è Take On Me su Capital.

Beh, era una doppietta del 1985 praticamente, prima Take On Me degli Aha, poi erano Propaganda, questi invece con P Machinery. Allora, per i vostri messaggi vi ricordo il numero è sempre quello, anche oggi, anche in questo speciale Synth Pop, 342 342 2190. Andiamo ora invece ad ascoltare alcuni dei successi del 1982.

Nell'82, è caso di dire, il synth pop già stava invadendo un po' le classifiche del mondo. Prima abbiamo ascoltato in questo frame, questi frame, 1117 con Let Me Go, poi c'erano Yazoo con Dog Go e poi Human League con Mirror Man. Ma il synth pop, la musica elettronica degli anni 80 fondamentalmente ha invaso anche l'Italia. Piano piano sono arrivati grandi fenomeni anche da noi e il re degli anni 80 a livello di musica elettronica è stato sicuramente Franco Battiato. Lo troviamo con Centro di Gravità Permanente.

Ecco, canzone che quando arrivò molti pensavano fosse dei Depeche Mode, il suono è quello lì fondamentalmente, no? Invece questi sono i Camouflage con The Great Commandment, anni 80, synth pop. E allora andiamo adesso a sentire invece qual era il synth pop del 1983.

0: E beh, piano piano questi brani hanno invaso i club di tutto il mondo, anche Elsin Popper è il genere che si ballava anche di più nei locali. Qua c'erano i Tears for Fears prima con Change, poi Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of Peace e poi New Order con Blue Monday. Amici, siete su Radio Capital, questo è Capital Records, tra poco ancora speciale synth pop.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme.

0: ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
2: RS Productions e My Movies presentano.
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
5: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
6: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
9: Sì, ma perché questo tono dark?
10: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
9: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
10: No, ne fai fare alla voce.
8: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
10: Ce l'ha con te.
8: Una produzione One Podcast.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, se si parla di musica elettronica anni 80, se si parla di grandi synth degli anni 80, non si può dimenticare ovviamente New Gold Dream, l'album dei Simple Minds. Questo era Someone Somewhere in Summertime. Passo avanti, 1984 invece, sentiamo quali erano i brani di synth pop nelle classifiche del 1984.

4 Depeche Mode, poi Industry e poi anche Bronski Beat. Qui stiamo parlando di grandi album oltre che altre a grandi canzoni, chiaramente. Ma se facciamo un passo indietro, uno dei precursori del synth pop è stato sicuramente Gary Numan, che già a fine anni 70 faceva cose di questo tipo, prima con i Tube Away Army e poi anche col suo progetto solista a nome Gary Numan, appunto. E nel 79 lui si è uscito con una canzone che faceva così.

prima parlavamo di artisti italiani, di musica elettronica degli anni 80 fatta da artisti italiani, nominavamo Battiato, ma anche Mattia Bazar hanno avuto una grande importanza. Ti sento messa oggi a rappresentare tutta la loro produzione elettronica degli anni 80, che è stata veramente molto molto vasta. Speciale synth pop su Radio Capital, ma quali erano i brani synth pop che funzionavano nel 1986?

altro bel trio di quell'anno 1986, Talk Talk, e poi c'erano gli Hipsway e poi i Pet Shop Boys con Suburbia, appena appena ascoltata. Ci sono delle band che hanno avuto un grande successo in quegli anni, alcune sono rimaste nella nostra memoria, altre purtroppo sono un po' sparite, a volte sono state un po' dimenticate. È il caso dei Thompson Twins, che hanno avuto un sacco di successi e dovremmo rivalutarli, secondo me. C'era una canzone meravigliosa come questa, Dr.

Beh, non vogliamo mettere anche Skin Trade dei Duran Duran. Eccolo qua in chiusura del nostro speciale synth pop per oggi, amici. È terminata qui questa parentesi importante, secondo me, almeno per valorizzare questo genere che è stato un po' il suono di una certa musica degli anni Ottanta. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere. Vi ricordo il numero di messaggi che vi servirà adesso in modo particolare per la prossima ora: 342 342 2190. Intanto arrivano le ultimissime news.

0: Purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
0: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
0: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4

0: Siamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Pasian di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
10: Cosa fate qui, dottoressa?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo.
10: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Diritto 5 per 1000, scegli la nostra famiglia. Famiglia, cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
17: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Le prime proiezioni delle amministrative, sorpresa a Venezia dove Venturini, centrodestra, è in vantaggio su Martella con il 57% dei voti. Ormai certo della vittoria al primo turno il centrodestra a Reggio Calabria, Cannizzaro è al 70% e il centrosinistra a Prato, Biffoni è al 53,6%. Vincenzo De Luca, che corre per il quinto mandato da sindaco di Salerno, sfiora il 60%. Basile, candidato di Sud, chiama Nord vicino alla vittoria a Messina, testa a testa invece ad Arezzo. L'affluenza è di poco superiore al 60%, il 5% in meno rispetto alle ultime elezioni. Una delegazione italiana di alto livello in Qatar per i colloqui diplomatici. Ci sono anche il presidente del Parlamento, Galibaf, e il ministro degli esteri Araghchi. Si parlerà dello stretto di Hormuz e dell'uranio arricchito, ma anche dei fondi congelati. Secondo il Wall Street Journal, però, le trattative tra Teheran e gli Stati Uniti hanno subito un rallentamento. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni, in particolare sul programma nucleare. L'Università di Genova chiude le pagine delle vittime delle Maldive. Tra gli studi si citano ricerche in mare a più di 80 metri. Chiara Iorio.
11: Ci sono anche i ricercatori dell'Ateneo Ligure e la professoressa Montefalcone tra i firmatari dell'articolo pubblicato sulla rivista scientifica Environments. Lo studio cita una spedizione alle Maldive con campionamenti a 82 metri di profondità per documentare l'inquinamento sui fondali incontaminati. A organizzare la missione nel 2022 l'Università di Genova, che sin da subito ha dichiarato che l'ultima spedizione di Montefalcone, Odenino e delle altre tre vittime è stata svolta a titolo personale, mentre la comunità scientifica ribadisce che queste spedizioni accademiche spesso si spingano a profondità elevate e l'Ateneo giustifica come procedura informatica legata ai decessi la chiusura dei profili delle due accademiche.
19: Crediamo si tratti di malaria, ma aspettiamo i risultati degli esami, così Guido Bertolaso, assessore al welfare della Lombardia, sui due casi sospetti di Ebola in due paesi della provincia di Como. Si tratta di una 33enne e di un 31enne, entrambi cooperanti rientrati dall'Uganda, che hanno manifestato sintomi. Lo sport, cominciano i cambi di panchina in Serie A. La Lazio saluta Sarri, vicinissimo all'Atalanta, ed è pronta a ufficializzare l'arrivo di Gennaro Gattuso. Sono i primi movimenti dopo la fine di un campionato e di una stagione con cui l'Italia deve fare i conti. Riccardo Quadrano.
5: C'è poco da salvare se non il freschissimo Como di Fabregas, che sbarca in Champions forte di una proprietà comunque ricchissima. Per il resto va in soffitta una stagione che sarà difficile rimpiangere. I nostri club in Europa hanno collezionato più figuracce che altro e anche i contenuti tecnici della Serie A si sono confermati a distanza siderale da quelli dei campionati top europei. Nessun giovane profilo di casa nostra a rubare la scena, e a una manciata di giorni dall'inizio del mondiale c'è ancora chi spera in un fantasioso ripescaggio degli azzurri. Siamo senza presidente della Federcalcio e di rimando senza CT, e per non farci mancare nulla, nelle tappe finali del torneo abbiamo assistito alla squallida contesa su date e orario del derby di Roma e alle violenze di quello di Torino, ostaggio degli ultras. La prossima Serie A riparte il 23 agosto, ma mai come stavolta si avverte il bisogno di una pausa.
19: Prossima edizione di Capital News alle 18.
20: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
21: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

Questo è Timmy Thomas, quello di Why Can't We Live Together, per intenderci, no? Che è la sua canzone più famosa probabilmente, ma in realtà grazie a Dio ha fatto tante altre cose, lui ha fatto tanta musica, ha fatto anche questo brano che si chiama Africano, che ci ha portato indietro di tanti anni, e l'abbiamo ritrovata oggi su Radio Capital. Parte un'altra ora di Capital Records, amici, fino alle 18 siamo insieme anche oggi, sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa in redazione, e adesso arriva il momento del gioco dei 5 elementi. Dopo lo speciale synth pop andiamo da un'altra parte, gioco dei 5 elementi. Quale sarà oggi l'ultimo brano di Capital Records? Spetta a voi indovinarlo in base ai 5 elementi sonori che adesso vi facciamo ascoltare. Questo è il primo. Ma si parte in discesa però, Maurino, è facile oggi, no? Elisa, è facile mi sembra, no? Dici di no, Elisa? Ma secondo me un po' sì. Poi vediamo, vediamo l'ultima parola è la vostra sempre. Riascoltiamo il primo elemento. Di chi è questa voce, amici? È una voce molto molto riconoscibile, molto molto riconoscibile, ha fatto un sacco di brani, un sacco di album, è un personaggio veramente fantastico. Vediamo se riuscite a beccarlo subito. 342-342-2190, date un nome a questa voce, tra poco ascolteremo il secondo elemento sonoro, intanto noi andiamo avanti con la grande musica di Capital Records. Questi sono i Cake con I Will Survive.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

State ascoltando Capital Records, amici. Volevo parlarvi adesso di un appuntamento che abbiamo e che vogliamo vivere insieme anche quest'anno, perché sta per tornare Party Like a DJ e per l'occasione domenica 7 giugno torna anche Capital Live. Tutto questo accadrà al Castello Sforzesco di Milano. 30 anni di bella musica di Radio Capital che vogliamo festeggiare con voi e con un sacco di amici e di artisti italiani che saranno sul palco per l'occasione. Allora, cominciate a preparare sull'agenda, segnatevelo sull'agenda perché vogliamo vederci tutti là, perché suoneranno sul palco i Blu Vertigo, ci sarà Di Martino, ci sarà Alberto Fortis, ci sarà Aria, ci sarà Santa Marea, e cominciamo a dirvi questo. Intanto tutto questo a partire dalle ore 16 di domenica 7 giugno nel cortile delle Armi, ripeto, Castello Sforzesco. La cosa meravigliosa è che l'ingresso è gratuito, quindi non avete scuse, amici, ci vediamo là, ripeto, domenica 7 giugno Castello Sforzesco di Milano. Intanto noi andiamo avanti col gioco dei 5 elementi, perché dopo il primo elemento ci sono un po' di errori, eh? Io pensavo fosse più facile e invece aveva ragione Lisa, non lo è così tanto. Allora, sentiamo un attimo il primo elemento ancora. No, amici, non può essere Prince questo, non è Prince. Molti di voi hanno detto Prince e non sono neanche gli Earth, Wind and Fire. Non è Stevie Wonder. Sentiamo ancora il primo un attimo. Non è Michael Jackson, non sono Kool and the Gang e, attenzione, non sono i Survivor. Perché ho detto attenzione, dovete capirlo voi. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Beh, qua però, qua abbiamo svelato tutto, dai. Adesso è molto semplice. Adesso secondo me arrivate anche alla canzone a questo punto, no? Allora, 342-342-2190, diamo un nome a questa voce e diamo un titolo a questa canzone. Ce la possiamo fare anche oggi, perché quest'oggi...

Moby, qua siamo tornati al 2002 con We Are All Made of Stars, un grande brano di Moby trovato oggi su Radio Capital, mentre noi stiamo giocando al gioco dei 5 elementi. Amici, a che punto siamo? A che punto siete? Stanno arrivando un sacco di messaggi anche oggi, molti di voi hanno già indovinato, altri non ancora, ci sono ancora un po' di errori che adesso però non vi svelo. Voglio aiutarvi subito col terzo elemento sonoro, che è questo. Sai che ha talmente tante cose caratteristiche in questo brano che ogni elemento sonoro vi aiuta in qualcosa, secondo me. Riascoltiamo il terzo. E come sempre succede, a quest'ora vi do anch'io qualche indizio, ma che vi devo dire, amici? Questo, qui stiamo parlando di un uomo maschio americano nato a... Nato a Barnwell, non mi dice molto la cosa, però vabbè, posso capire. Diciamo che Atlanta è la città che lo contraddistingue forse di più. Ha avuto un sacco di soprannomi, ve ne dico solo uno. Lui era chiamato Mr. Dynamite, per esempio, e è stato sicuramente uno dei grandi personaggi, un pioniere nell'evoluzione della musica soul, gospel, funk, rap, disco, rhythm and blues, metteteci tutto quello che volete. Di chi sto parlando, amici? Fatemi un vocale col nome e cognome di questo artista, 342 2 342 21 90.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Card.

0: radio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il 25 maggio del 1985, Brothers in Arms, l'album dei Dire Straits che conteneva questa canzone, entrava in tutte le classifiche del mondo ed è un album importante per tanti punti di vista, a parte la bellezza dell'album e il fatto che abbia venduto 30 milioni di copie, che sono tantissime, a parte che ha vinto 2 Grammy Awards, ma questo fu il primo CD a vendere 1 milione di copie nel mondo, a superare la quota 1 milione di copie. Era il 1985, quindi i CD non si vedevano ancora così in maniera eclatante come è successo dopo, e pensate che è stato il primo album a superare in copie CD le copie che ha venduto in vinile. Quindi con questo album per la prima volta il CD supera il vinile a parità di stesso album. Erano i Dire Straits su Radio Capital. Allora amici, bisogna a questo punto svelare però chi è il protagonista dell'ultimo brano di Capital Records. Grazie per tutti i messaggi arrivati per svelarlo. Chi lo annuncia oggi? Chi ce lo svela?
1: Ciao, sono Christian da Brescia. Posso dire con assoluta certezza che il cantante del gioco dei cinque elementi di oggi è James Brown, l'assoluto pioniere del soul e l'R&B.
0: Bravo, bravo, bravo Christian, esatto. James Brown è lui che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Ma qual è la canzone? James Brown ne ha fatte un sacco, ma questa è molto particolare però. Vi ascoltiamo un attimo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Questo era il primo. Mettiamo insieme tutti i pezzi, questo era il secondo. E beccatevi anche il terzo. E questo è il quarto. Dai che ci siamo, quel suono qua c'è solo in questa canzone di James Brown secondo me. Quindi 342-342-2190, fate un vostro vocale se già avete capito tutto, perché anche oggi qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records che è appunto di James Brown. Oggi invece altra ricorrenza che volevo segnalarvi, oggi nel 73 usciva Tubular Bells, il primo album di Mike Oldfield, ma oggi invece nel 1978 si teneva l'ultimo concerto di Keith Moon prima della sua scomparsa. Io voglio farvi ascoltare per l'occasione, per ricordare Keith Moon, il grande batterista Keith Moon, una canzone degli Who che ha una curiosità fra l'altro, perché in questo brano che risale al 1964, insieme ai quattro Who, quindi Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle e Keith Moon, alla chitarra ritmica c'è anche Jimmy Page.

Questo è Coccodrilli e questo è Samuele Bersani su Radio Capital. Siamo quasi alla fine di Capital Records, amici. Ancora un po' di cose devono però accadere, perché insomma dobbiamo innanzitutto decidere chi mandare in onda. E oggi tanti bei messaggi stanno arrivando con Elisa e Maurino. Stiamo ancora scegliendo chi andrà in onda fra voi, ma intanto c'è da ascoltare il quinto elemento sonoro, che è questo. Rullata importante, questa è una rullata importante. Fra l'altro, prima qualcuno di voi diceva Survivor e io ho detto sì, Survivor sì, perché la canzone è gemellata con quella dei Survivor, perché la colonna sonora di quel film, lì, era praticamente la stessa. Vi ascoltiamo il quinto elemento sonoro. Ultima possibilità per voi per fare il vostro vocale, 342 342 2190, fuori la voce, tocca a voi, perché tra poco voglio ascoltare qualcuno di voi.

0: titolo, insomma, no? Che bel titolo, I'm in love with you, the 1975 su Radio Capital. Amici, siamo alla fine, resta un brano da ascoltare e un brano da annunciare, come sempre a quest'ora. Chi lo annuncia oggi?
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital. Certo che non si può non indovinare già dalle prime battute un pezzo così pieno di energia. Eravamo nel pieno degli anni 80, precisamente correva l'85, 1985, e tra tutti i suoi soprannomi io mi ricordo quello di Mr. Dynamite, chiamato così proprio per la sua energia, per i suoi balli, per il suo esibirsi. Per chi non l'avesse capito, si tratta di James Brown e il pezzo è Living in America. Ciao a tutti e grazie, ciao ragazzi, Francesco Varazze.

0: E beh, giustamente, cosa vuoi che dica alla fine? I feel good. James Brown, questa era Living in America su Radio Capital. Amici, è tutto per quanto riguarda Capital Records per oggi. In chiusura, altra ricorrenza che non vogliamo lasciare indietro, anzi oggi è il compleanno di Paul Weller, quindi caro grande amico Paul, tanti auguri e sempre un grande grazie per tutto ciò che ci regali ogni anno con la tua musica e ci ha regalato fino ad oggi, già componente dei Leader, dei Jam, degli Style Council, insomma è tutto quanto. Amici, grazie per essere stati con noi anche oggi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione. Adesso arrivano le ultimissime news e poi a seguire arrivano gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, se volete, come sempre, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo

0: medico C0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: Tutte le info su capital.it.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ciao, sono Tabata.
14: Io Matteo.
15: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
15: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
13: Cosa fate qui, dottore?
16: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
13: Perché lo fate?
16: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
15: Ora dove andiamo?
13: In un altro centro la nostra famiglia.
17: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Ricoverati all'ospedale Sacco di Milano i 2 cooperanti italiani rientrati dall'Uganda. Il 30enne e la 33enne hanno sintomi riconducibili all'Ebola, ma l'assessore alla sanità della Lombardia, Guido Bertolaso, ipotizza possano avere altre patologie.
0: La causa più possibile sia quella di una malaria. Fra l'altro, questa è una ragazza di 30 anni, madre, la figlia, proprio nel corso della loro permanenza in Uganda, la bambina ha sviluppato proprio la malaria. C'è poi un altro caso, invece, del membro di un'altra famiglia che invece ha una temperatura corporea, diciamo, leggermente superiore alla media, 37,5-38, con sintomi vaghi di problematiche di carattere, diciamo, il tipico intestinale.
23: Proiezioni delle elezioni amministrative: il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria con Cannizzaro quasi al 70%. Il centrodestra è avanti anche a Venezia con Venturini al 51% e ad Arezzo è al 46% Comanducci. Vicina la vittoria del centrosinistra: Prato, Biffoni quasi al 55%, De Luca sfiora il 60% a Salerno e va verso il quinto mandato. Basile, candidato di Sud Chiama Nord, vince a Messina. L'affluenza è di poco superiore al 60%, 5 punti in meno rispetto alle ultime elezioni. Chiusura in rialzo per le borse europee: Milano a più 1,43%, tocca nuovi massimi storici. Record del FTSE MIB a 50.220 punti, battuto il precedente record di 50.109 punti del 6 marzo 2000. La fiducia dei mercati europei per l'intesa tra Iran e Stati Uniti sempre più vicina. Oggi una delegazione iraniana è in Qatar per discutere dello stretto di Hormuz e di uranio arricchito. Dal 1 giugno scattano i rimborsi per i ritardi causati dai cantieri autostradali, ma i concessionari potranno aumentare le tariffe per gli automobilisti. Imma Baccelliere.
1: Gli indennizzi sono previsti per blocco del traffico e per lavori lungo la tratta autostradale. I rimborsi per i ritardi accumulati verranno calcolati in base ai tempi di attesa. Per un'interruzione del traffico tra i 60 e i 119 minuti il risarcimento sarà pari alla metà del pedaggio. Oltre i 180 minuti verrà restituita l'intera somma. Non si potrà chiedere un risarcimento per cantieri mobili di manutenzione stradale o per i lavori eccezionali come quelli causati dal maltempo. La norma consente anche ai concessionari di recuperare i fondi spesi per i rimborsi con un aumento delle tariffe autostradali. Gli indennizzi potranno essere richiesti a partire dal 1 giugno, ma non c'è ancora un'app per completare le procedure. Si dovranno utilizzare il numero verde o gli sportelli fisici.
23: Il tennis: derby azzurro al primo turno del Roland Garros. In corso il primo set della sfida tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Già al secondo turno Matteo Berrettini, che oggi ha sconfitto l'ungherese Fuksovic, e Jasmine Paolini, che ha vinto contro la tennista ucraina Yastremska. Domani l'esordio di Sinner. Tra poco il TG0, alle 19 torna Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capolavoro di Peter Gabriel, Shock the Monkey, avere la scimmia un po', no? Cioè, un po' quell'ossessione,
1: c'ho la scimmia
0: che di lunedì può succedere. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Dori Zaccone.
0: Il TG0.
2: Gli estremisti, i fascisti, i nazisti.
3: Siamo circondati da navi militari.
4: Abbiamo subito torture.
2: E Gaza, l'Ucraina e la Cina.
5: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
6: Il nostro tortellino costa così, li vendiamo a 59.
5: Neanche da lontano.
2: Delirio social.
7: TG0.
2: E

0: per questa settimana che ci porterà alle soglie di giugno praticamente. Saluto anche Emanuele Denina in redazione e l'ottimo Marco Biondi.
1: Ciao Marco,
0: che ci ha preceduti.
1: Ci ha lasciato il testimone della diretta in radio. Sì, ho sentito questa sigla, la Monte Carlo. Ebbene sì, Salerno si appresta a diventare la Monte Carlo d'Italia, come da promessa elettorale di Don Vincenzo De Luca, che solo contro tutti, senza liste del PD, del 5 Stelle, del solo con liste De Luca, sta sfiorando il 60% al primo turno e quindi sarà per la, signori, quinto mandato da sindaco di Salerno. È uno dei risultati di queste elezioni comunali.
0: E quindi come Monte Carlo avrà il Gran Premio.
1: Certo,
0: Gran Premio di Salerno.
1: Il prossimo GP si gioca a Monte Carlo, arriva Kimi Antonelli a Salerno, visto che ha vinto anche in Canada.
0: Il casinò. E poi
1: Sinner prende la residenza a Salerno.
0: Sì,
1: perché come
0: agevolazioni
1: Monte Carlo,
0: fiscali.
1: Agevolazioni fiscali e così. Va bene.
0: Bellissimo.
1: Comunque i salernitani evidentemente hanno, diciamo, ritenuto valida la candidatura di De Luca, che ha sbaragliato la concorrenza, però senza arrivare al 70% dell'ultima volta.
0: Non è andata benissimo.
1: Mi prendi solo il 60?
0: No, solo il 60, no, vabbè. Comunque parleremo delle elezioni nel dettaglio, perché man mano stanno arrivando.
1: Abbiamo Venezia che sembra insomma restare al centro-destra, solo un cambio, Reggio Calabria che dovrebbe andare alla destra dalla sinistra e Pistoia va a sinistra. Insomma, due cambi, però per il resto tutto confermato.
0: Sì,
1: ma
0: non,
1: ne parleremo.
0: Non ci sono buone notizie per l'affluenza, che è in calo.
1: Sì, sul 60% siamo a meno 4 punti.
0: Meno 4 punti.
1: Certo, se anche il sindaco della

0: la corsa al sindaco della tua città non ti appassiona, vuol dire che abbiamo un problema, ma non un problema negli elettori, è un problema secondo me proprio in generale.
1: È così, forse perché faceva troppo caldo, c'era troppo mare, il primo weekend estivo, può darsi che abbia influito in qualche modo.
0: Comunque il bel tempo sicuramente non invoglia in qualche modo.
1: Va bene.
0: Anche se dura poi pochi minuti l'operazione.
1: Sì, però uno va a votare, poi va al mare, però tra poco ne parleremo nel dettaglio. Intanto becchiamoci questa canzone, anche questa molto bella, molto iconica, di Gabriele. Senti un po'.

0: Gabriel, che portava sempre una benda sull'occhio, una benda nera, però in realtà era un vezzo, non aveva
1: la benda nera,
0: nessun problema. Sì. Dreams, la sua canzone del 93, alle 18:15 qui a Radio Capital.
1: Allora, ci ha raggiunto qui, in realtà è sceso di due piani, perché sapete che la redazione di Repubblica è proprio nello stesso palazzo di Radio Capital, il vice direttore di Repubblica, Stefano Cappellini. Ciao Stefano.
2: Buonasera.
0: Benvenuto.
1: Buonasera. Per commentare queste elezioni comunali ci hai anche portato un nuovo libro che hai scritto. Beh, di cui parleremo tra poco.
0: Sì, che ha un titolo particolare, voglio sapere dopo.
1: Rosso Bruni, sì. Poi non parla di Sinner, la parla di politica in qualche modo. Allora Stefano, diamo giusto qualche cenno del fatto che secondo le siamo ormai alla terza proiezione, quindi i dati sono abbastanza consolidati. A Venezia il centrodestra conserverebbe il comune con l'ex assessore Venturini, ci sono dei cambi solamente a Reggio Calabria e a Pistoia nei due sensi, Salerno De Luca va sul 60% tranquillo. C'è che considerazioni tu stai facendo? Sei un grande esperto di politica, per cui che ti pare, che titolo potresti dare a questa tornata?
2: Intanto è una piccola

0: consolazione per il centrodestra, no?
1: Certo.
0: Dopo il referendum, il risultato di Venezia in questo senso è molto importante, perché era il comune sicuramente più importante, più prestigioso nel quale si votava. E va detto che i sondaggi, ormai ne possiamo parlare, ormai non c'è più l'oscuramento degli ultimi giorni di campagna elettorale, i sondaggi dicevano altro, quindi c'era un'aspettativa sicuramente diversa. È un comune che il centrosinistra aveva amministrato per tanti anni prima della parentesi Brugnaro.
1: Ricordiamo il filosofo Cacciari, per esempio.
0: Cacciari e altri, e quindi sicuramente era un obiettivo realizzabile. Il fatto invece che addirittura si stia andando, mi pare in modo abbastanza spedito, verso una vittoria del centrodestra al primo turno è una sorpresa, ed è sicuramente un elemento che condiziona il giudizio complessivo, perché era sicuramente il campo principale.
1: Certo,
0: se fosse stato tutto il calcio minuto per minuto sarebbe stato
1: il campo
0: di Enrico Ameri.
1: Esatto.
2: Senti, ma può aver influito la vicenda della Biennale? Perché forse neanche il centrodestra se lo aspettava, no?
0: Io penso che forse non abbia influito, cioè nel senso che forse il centrosinistra si aspettava che il pasticcio della Biennale, il caso Venezzi potessero essere degli elementi decisivi, invece a quanto pare non lo sono stati, anzi sembrerebbero elezioni decise su tutt'altre questioni, e evidentemente forse il centrosinistra deve fare attenzione a non sopravvalutare dei dibattiti, diciamo, di taglio più culturale.
1: Certo.
0: E lì evidentemente Venezia è una città, Venezia è il territorio mestre della terraferma.
1: Questo è importante da dire, Stefano, perché ricordiamo che dei 250.000 abitanti del comune di Venezia, ricordiamo che 200.000 sono,
0: ecco,
1: chiamiamolo terraferma,
0: ecco,
1: Mestre, Marghera, 50.000 sono ormai i pochi residenti della Venezia sull'acqua, no?
0: Per cui magari... evidentemente i problemi su cui hanno votato gli elettori sono altri. E vorrei dire anche che c'è un risultato clamoroso della lista civica del candidato sindaco
1: Venturini,
0: di centrodestra, Venturini, che ha preso un risultato largamente oltre il 30%, anziché addirittura in questo momento tende al 40%, il che vuol dire che il candidato è stato scelto bene e che molti elettori hanno scelto la persona prima che i partiti, perché al momento Venturini ha il quadruplo dei voti di tutti gli altri partiti della coalizione, quindi questo è un dato molto significativo.
1: Lista Venturini a Bombo, l'abbiamo anche intervistato qualche volta, assessore uscente al turismo e
0: dico la verità, non mi ricordo la delega, ma era un assessore molto,
1: pesante.
0: Molto conosciuto, è stato anche un giovanissimo consigliere comunale, credo uno dei più giovani da record, e si è fatto evidentemente apprezzare.
1: Esatto, io, peraltro la questione della tassa di soggiorno che ha messo Brugnaro, ricordiamo, nei weekend di grande affollamento, è un tema che noi ne abbiamo parlato, no, Doris, in trasmissione, voluto da questo sperimentale da Brugnaro, ma avversato da Martella, dall'avversario del PD. Evidentemente invece ai residenti di Venezia questa tassa, diciamo, che poi magari non è riuscita ovviamente a scalfire l'overtourism, però magari invece
2: è qualcosa. Senti Stefano, ci sono altre sorprese dal tuo punto di vista su quello che sta uscendo? Così
1: De Luca forse non lo è.
0: No, faccio fatica a vedere altre sorprese. Sinceramente, gli altri risultati erano tutti facilmente pronosticabili, compreso De Luca, che era chiaro che avrebbe potuto guadagnarsi subito una rielezione trionfale.
2: Quindi a Salerno
0: è una storia un po'
2: sindaco
0: a parte, no? È una storia un po' a parte. De Luca a Salerno c'è un rapporto ovviamente fortissimo, torna da dove era partito. Non credo che ci fossero dubbi sul fatto che sarebbe ridiventato sindaco.
1: Giorgia Meloni ha commentato: vincere qui a Venezia al primo turno sarebbe mondiale, segno, no, che sente un po' un respiro in più, no, rispetto al referendum che è andato male.
0: È quello che vi dicevo all'inizio, no? È un piccola consolazione, perché onestamente è imparagonabile, no? L'aver conquistato Venezia, seppur al primo turno contro il pronostico, non può certo cancellare la botta enorme presa con il referendum. Non c'è dubbio che però in un momento difficile il centrodestra tira una boccata, no?
1: È così.
2: Allora rimani con noi, Stefano, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti che cosa significa Rosso Bruni, che è il titolo del tuo nuovo libro.

0: mia, la nuova canzone di Paola Turci che Radio Capital vi sta facendo sentire. 18:23 minuti al TG0, siamo con Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica.
1: C'è la nuova canzone di Paola Turci, c'è il nuovo libro di Stefano Cappellini, eccolo qua, copertina rosso-nera, ma non si parla di Milan.
2: Anche perché sarebbe il giorno sbagliato.
1: Sarebbe il giorno sbagliato, ma rosso-bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, edito da UTET. Allora, intanto cerchiamo di capire, perché è un libro che parla di storia ma anche molto di attualità, c'è un filo, no, di questi rosso-bruni. Spiegaci in parole semplici, tu sei esperto di politica, cos'è questa corrente rosso-bruna?
2: Ma rosso-bruni sta per l'unione di due campi opposti, i rossi. Noi siamo abituati più a dire i neri in questo caso, però rossobruni è proprio una parola specifica che ha una sua storia, non antichissima, perché ha cominciato a circolare davvero una trentina di anni fa, e indica quella forma di contaminazione, di fusione rivendicata in alcuni casi, per cui diciamo l'estrema sinistra e l'estrema destra si mettono insieme, il pensiero dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. Questo sta succedendo su molte questioni, dove vediamo chiaramente questa contaminazione di pensiero, ma ha una storia molto antica, perché il rossobrunismo nasce all'inizio del secolo scorso, e noi abbiamo avuto un rossobruno per eccellenza, per antonomasia, che è stato Benito Mussolini,
1: che era socialista,
2: nato socialista, fonda i fasci di combattimento con un programma ancora molto socialista, e lo presenta in una piazza a Milano dove quasi tutti i partecipanti al comizio erano esponenti della sinistra socialista comunista. Poi ovviamente diventa dittatore, abbandona molti dei propositi di quel programma, ma poi negli ultimi giorni prima della morte a Salò, quando ormai è spacciato ed è poco più che un burattino dei nazisti, cerca di tornare di nuovo all'idea socialista, tanto che si circonda di nuovo dei vecchi compagni comunisti. Il più famoso di tutti, Nicola Bombacci, il cosiddetto comunista in camicia nera, muore con lui addirittura, e viene esposto il cadavere di Bombacci, viene esposto insieme a quello di Mussolini e Petacci a Piazzale Loreto.
1: E invece, arrivando all'oggi, perché è interessante, tu appunto mi sembra che tra i temi principali di unione fra i rosso e i bruni ci sia per esempio la politica estera, no? Parlando anche dell'Italia, estera rispetto all'Italia, e l'atteggiamento per esempio rispetto a una dittatura come quella russa, che ha questo passato rosso in qualche modo, però ora è ancor più dittatura con Putin.
2: Sì, la Russia è un passaggio fondamentale, la Russia e la guerra in Ucraina sono un passaggio fondamentale del libro, proprio perché io racconto che il rossobrunismo come fenomeno puro, cioè quei personaggi che rivendicano questa fusione di estrema sinistra e di estrema destra, i fascio-comunisti, per così dire, sono sempre stati un fenomeno di nicchia, non hanno mai avuto partiti con grandi consensi popolari, ma invece il loro pensiero, l'idea appunto di usare argomenti dell'una e dell'altra parte, ha invece molto appeal per dittatori, autocrati, despoti. Putin è un rossobruno per eccellenza, tanto che nel mondo viene sostenuto quasi in pari misura da formazioni di estrema

0: creato scientemente questo tipo di propaganda che parla a entrambi i campi, tanto che tu lo senti definire spesso fascista, ma altri lo chiamano stalinista, e non sbagliano del tutto, perché Putin sta facendo da anni un grande recupero della figura di Stalin, e l'idea che Putin stia restaurando in qualche modo la grandezza dell'Unione Sovietica fa presa su un elettorato nostalgico di un campo, ma dall'altra parte la sua visione autoritaria, il suo attaccamento alla tradizione culturale, ai valori presunti, diciamo, dell'Europa cristiana, fa presa sull'estrema destra, e lui questa propaganda la alimenta. Non è un caso che uno dei suoi principali ideologi, Alexander Dugin, sia uno che ha fondato, insieme a Limonov, che è molto più conosciuto di Dugin perché molti hanno letto il romanzo di Carrère, Dugin e Limonov fondarono il Partito Nazional Bolscevico, che era una piccola formazione dichiaratamente rossobruna che fondeva l'ideale fascista e l'ideale comunista. Poi Limonov ha seguito il suo percorso, Dugin dopo molti anni è diventato un personaggio molto vicino al Cremlino.
1: L'ideologo di Putin, praticamente, diciamo, volendo dare due personaggi italiani, possiamo dire Roberto Vannacci dell'ala dei Bruni e un Marco Rizzo dell'ala dei Rossi,
0: guarda,
1: che alla fine dicono 9 su 10 dicono le stesse
0: Marco Rizzo
1: cose,
0: che secondo me era dei comunisti, un personaggio diciamo molto vicino al folklore, ma Marco Rizzo è un puro rossobruno, esattamente, si è messo in quel filone lì, lo rivendica ormai. Quando senti parlare Marco Rizzo, che viene da Rifondazione Comunista, da una storia diciamo dichiaratamente comunista, oggi Marco Rizzo sostiene molte delle tesi vicine all'estrema destra, persino ai neonazisti dell'AfD tedeschi. Vannacci secondo me è decisamente bruno, poco rosso. Però non c'è dubbio che anche lui usa alcuni argomenti tipici della propaganda rossobruna, e tra l'altro anche lui è un grande filo putiniano.
2: Certo, è molto interessante questa cosa della labilità dei confini, no? Cioè come si uniscano poi appunto i rossi con i bruni, e giusto per avere un po' più di confusione in questo mondo che sembra schizofrenico, impazzito, è interessante questa ricostruzione anche storica che fai, caro Stefano.
0: No, ti ringrazio, tra l'altro non vi sarà sfuggito, perché basta essere insomma dei lettori dell'attualità, sono tantissimi partiti nel mondo che ormai si presentano con l'idea: noi non siamo né di destra né di sinistra, e in Italia l'ho fatto per esempio il Movimento 5 Stelle, soprattutto nella stagione di Grillo e Casaleggio, ma ancora adesso Conte, che sa che il partito è nato su queste basi, sta ben attento a definirsi di sinistra, lo ha spiegato anche recentemente quando è andato ospite da Fazio.
2: Diciamo, rosso
1: il criminale di cui parla Stefano Caprini nel suo libro è sostanzialmente poi democrazia e diciamo dittatura, poi alla fine, perché
0: ti posso dire al volo una cosa su questo, che poi è il sottotitolo del libro, che qual è diciamo il minimo comune denominatore poi dei rossobruni, è l'idea che la democrazia sia il male e che quindi bisogna separare il popolo dalla democrazia, questo alla fine è ciò che li unisce,
1: e questo è
2: bello.
1: Allora, Rossobruni di Stefano Cappellini, grazie Stefano.
2: Grazie
0: a voi.
3: TG0 alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.

0: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tequila Sunrise, che è un cocktail, no? Che è anche una canzone bellissima degli Eagles, che vi abbiamo fatto sentire quasi al tramonto, diciamo, anche se ormai l'ora del tramonto si è posticipata tanto, ma sono le 18:38 minuti a Radio Capital, state sentendo il TG0. Oh, torniamo sulla vicenda di Emanuele Micheletti.
1: E avevamo parlato di questo ormai ex primario di radiologia dell'ospedale di Piacenza, ricordate, no? Che era finito addirittura agli arresti domiciliari con pesantissime accuse di abusi, violenze sessuali, stalking ai danni di dottoresse e infermiere dell'ospedale dove
0: sì,
1: lui era primario.
0: Era successo, no? Esattamente un anno fa.
1: Esatto. Allora lui ha fatto 6 mesi di arresti domiciliari e ora la notizia è che c'è stata la chiusura delle indagini, quella che poi precede la richiesta di rinvio a giudizio. E da quello che esce fuori, da tutto questo incartamento di prove contro di lui, stiamo parlando di una condotta veramente pesantissima, cioè stiamo parlando di decine e decine di episodi in cui durante l'orario di lavoro lui ha molestato e abusato colleghe e altre lavoratrici del reparto, almeno 8 donne secondo quanto emerge dalle carte, 5 di loro hanno poi denunciato, la prima a denunciare, se non mi ricordo male, fu un'infermiera,
0: una dottoressa di radiologia
1: che ruppe sì, questo sistema di omertà in cui tutti sapevano, altri colleghi maschi sapevano, lui si vantava, e tutto questo è stato rafforzato dal fatto che sono state messe a un certo punto, dopo le prime denunce, delle telecamere nascoste nel bocchettone dell'aria condizionata dello studio dell'ufficio del primario Micheletti, e lì apriti cielo.
0: Sì, ma cosa che nell'arco di 45 giorni sono state documentate con le telecamere, quindi è impossibile contestarle, 32 violenze sessuali, 32 in 45 giorni.
1: Quindi proprio in continuazione.
0: Sì, cioè praticamente
1: appena entrava qualcuno nel suo ufficio, metteva
0: lui chiudeva
1: le mani addosso,
0: la porta, quando entravano dottoresse o infermiere, chiudeva la porta, le spingeva contro il muro e poi metteva le mani sotto i vestiti.
1: Palpate, cose.
0: Sì, ma
1: addirittura
0: non solo.
1: Un'infermiera è stata proprio
0: rapporti completi. Costringeva a rapporti completi, era un personaggio molto potente nell'ambito dell'ospedale, e quindi quando qualcuno ha provato a dire io adesso parlo, non lo fare, non sai cosa rischi, insomma.
1: Sì, perché
0: la solita...
1: il ricatto del capo è il ricatto: non ti faccio far carriera, io ti faccio una nota negativa. Una volta, per esempio, per dire blocca una collega, la collega diciamo si era rifiutata di subire dei palpeggiamenti e lui si era passato i pantaloni davanti a lei dicendo guarda che effetto mi fa, cioè per dire personaggio
0: sì.
1: Ovviamente, quindi a un certo punto quindi sono scattati questi arresti domiciliari.
0: Sì, allora qual è la novità? Che praticamente lui non è stato ancora condannato, ovviamente.
1: È stato licenziato dall'ospedale.
0: Licenziato dall'ospedale, però ha avuto la possibilità di aprire un altro studio privato. Cioè, nel senso che prima era stato anche proprio sospeso, no? Dall'ordine dei medici, basta, perché la radiazione dall'ordine o la sospensione avviene per danno al decoro professionale, per gravi condanne penali o per gravi indizi come in questo caso, e poi invece improvvisamente questa sospensione è stata revocata.
1: Esatto, e quindi lui può esercitare la professione non più in un ospedale ma in un ambulatorio privato, e ovviamente questa cosa diciamo suscita delle enormi perplessità, no? Cioè, per esempio, ora leggo in agenzia che il presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, dice auspichiamo in tempi brevi la conclusione dell'iter giudiziario a carico

0: Micheletti, in modo da poter intervenire con le conseguenti azioni disciplinari nel caso. Cioè loro dicono, in assenza di una condanna di un tribunale, noi abbiamo le mani legate e quindi non possiamo sospendere dall'esercizio della professione a questa cosa. Però voglio dire, sarà mai possibile? Non abbiamo parlato anche in termini di medici che hanno invece fatto altri tipi di reati, come per esempio combinare dei disastri in ambulatori abusivi. Ok, lì c'è un discorso di sicurezza dei pazienti, ma qui c'è un discorso anche di sicurezza dei colleghi.
1: Sì, stiamo parlando di violenza sessuale, cioè, documentata con video, quindi insomma ci sono tante testimonianze e c'è un quadro di inchiesta che è raggelante.
0: Cioè l'Ordine dei Medici di Piacenza dice: non è costume dell'Ordine dei Medici di Piacenza giudicare un proprio iscritto prima che le responsabilità siano accertate dalla magistratura, soprattutto in situazioni di tali gravità. Non è costume giudicare un proprio iscritto. Non stiamo dicendo, cari Ordine dei Medici di Piacenza, che dovete fare chissà, prorogate la sospensione fin tanto che un tribunale dirà: ragazzi, era tutto finto, presunzione di innocenza, non erano vero niente, assolto, ok, e mi dispiace, questa persona non eserciterà prima al primo grado. Lo so che i tempi della giustizia sono lunghi, ma di fronte a cotante prove, secondo me non è il caso che egli possa esercitare. Cioè, mi dispiace, sarò giustizialista prima di una sentenza, ma che vi posso dire? Cioè, cambiate le regole.
1: No, mi viene da chiedere che cosa bisogna fare per essere sospesi dall'Ordine dei Medici,
0: perché se operi devi subire una condanna in un tribunale.
1: Ok, perché allora, sì, come dicevamo prima negli altri esempi che non c'entrano con questo caso, però gente che opera senza laurea, senza specializzazione, in laboratori e in studi medici abusivi, poi le persone muoiono. Abbiamo visto, chiuso quel sequestrato, quello studio, ne aprono un altro di fronte al pianerottolo. Quindi ci stavamo giusto chiedendo questa cosa.
0: Abbiamo
1: seguiremo.
0: Delle enormi perplessità.
1: Grandi perplessità, però vi aggiorneremo su come vanno le cose.

0: Eccoci qua nel Wonderful World di James Morrison. Il mondo è meraviglioso, dipende da quale punto di vista prendi e se sei innamorato o no. Ad esempio, nella fattispecie lui è molto innamorato. 18:47 minuti a Radio Capital. C'è molta indignazione per questa cosa che abbiamo appena raccontato. Il primario, l'ex primario di Piacenza, accuse di abusi sessuali documentate, c'è l'indagine in corso, ma lui può operare, può continuare a lavorare
1: nel privato perché è stato licenziato all'ospedale di Piacenza. Ci avete chiesto il nome. Allora, il protagonista di questa vicenda è dottor Emanuele Micheletti. Siccome compare appunto ora tra gli specialisti di un poliambulatorio in provincia di Piacenza, in particolare a Gragnano Trebbiense, Emanuele Micheletti è il nome e cognome del protagonista di questa vicenda, quindi ognuno si può regolare poi come vuole, però ci avete chiesto di ridire il nome e questo è. E vedremo questa vicenda come andrà avanti. Nel frattempo però abbiamo la vicenda delle accise.
0: Mamma mia, questa
1: perché ne parlavamo giovedì che c'era il Consiglio dei Ministri. Abbiamo detto una cosa che non era in realtà corretta al 100%.
0: Eh sì, perché ci hanno fatto lo scherzetto.
1: Ci eravamo spinti troppo nell'ottimismo.
0: Sì, allora che cosa è successo? Che è finito il periodo di calmieraggio delle accise, che sono, cioè che era quel provvedimento che ci consentiva di non avere la benzina a 2.067 eccetera, ma di averla ancora attorno ai 1.009.
1: Sì, esatto, 1.9. Però siccome le casse del governo sono sempre più esangui, perché ragazzi questa roba costa, pensate che il governo ha speso già 1.800.000.000 per tutti questi provvedimenti a partire da marzo, quando è iniziata la guerra, nello stretto di Hormuz, maledetto stretto di Hormuz. Però ragazzi, ormai la borsa è mezza vuota, per cui ci hanno messo ulteriori 400 milioni, però hanno dimezzato la riduzione delle accise per il gasolio. Cioè fino a venerdì il gasolio aveva meno accise per 20 centesimi al litro, le hanno ridotte a 10 centesimi questo sconto, quindi l'effetto è stato ovviamente di portare di 10 centesimi in più il prezzo del gasolio. Ora poi dipende se quanto va nel mercato mondiale. In realtà il gasolio poi a un certo punto ha fatto un po' una frenata, comunque, mentre la benzina è rimasto uno sconto di 5 centesimi sulle accise. Tanto è vero che oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, quindi non autostrade, in Italia oggi è 1,96 euro per la benzina verde e 2,04 euro per il gasolio. 1,96 e 2,4. Il gasolio ha superato di nuovo la soglia dei 2 euro al litro.
0: Mamma mia, Hormuz.
1: I soldi stanno finendo.
0: Allora qual è la soluzione? Allora, ci sarebbero soluzioni strutturali di cui abbiamo parlato tante volte, che auspichiamo da tanto tempo, ma non ci addentreremo ora su questo versante.
1: Energie rinnovabili, trasporto pubblico.
0: Niente. Andiamo avanti così. Sì. Quello che possiamo fare noi è olio di gomito di gamba e di ginocchio.
1: Attenzione, le indicazioni di Doris.
0: Quindi camminare, andare a piedi laddove possibile, prendere i mezzi pubblici laddove possibile e soprattutto la guida predittiva.
1: Che non è quella di Kimi Antonelli.
0: No.
1: Al contrario.
0: Esatto, è al contrario. Cioè tu devi guidare come se avessi le visioni e prevedi già il futuro anche senza vederlo. Uno frena laggiù in fondo a 800 metri da te.
1: 800 metri.
0: Tu comincia a togliere il piede dall'acceleratore. Okay, non fare frenate brusche, vai piano.
1: Piano.
0: Guida piano, perché ti conviene, a parte più sicuro, ma poi spendi di meno. Fabio Concato.

0: English professor Michael James.
1: Questo è un territorio libero.
2: TG Zero.
3: Viva la democrazia.
4: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
5: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
6: Capital Live, 30 anni di bella musica.
7: Sul palco con noi ci saranno
8: Aria, Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
4: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
13: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
5: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: In collaborazione con Radio Capital.
19: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25-26.

0: 26 e 27 maggio al cinema.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Simrules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Sorprese e vittorie schiaccianti nei risultati delle amministrative. Le ultime proiezioni con Antonio Cristiano.
12: Nonostante le polemiche sulla Biennale, sul Teatro La Fenice, il centrodestra resta alla guida di Venezia. Venturini, assessore della giunta uscente di Brugnaro, è vicino alla vittoria al primo turno contro il candidato del centrosinistra Martella. Al centrodestra va subito anche Reggio Calabria, Cannizzaro è al 69%. Il centrosinistra vince al primo turno a Prato e a Pistoia. Vincenzo De Luca diventa invece per la quinta volta sindaco di Salerno con quasi il 60% delle preferenze. A Messina torna primo cittadino Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il partito di un altro De Luca, Cateno. Ad Arezzo si va al ballottaggio. Nei 748 comuni al voto, di cui 18 capoluoghi, l'affluenza si è fermata al 60%, il 5% in meno dell'ultima tornata.
11: L'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Secondo l'emittente Al Arabiya, può essere questa la svolta nelle trattative con gli Stati Uniti, e anche di questo probabilmente hanno parlato nell'incontro di Pechino il presidente cinese Xi Jinping e Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, che è il paese mediatore tra Iran e Stati Uniti. Un 22enne italiano di origini marocchine è stato fermato a Reggio Emilia con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo secondo gli investigatori progettava di andare in centro armato di coltello e colpire persone a caso. Il Milan ha esonerato l'allenatore Massimiliano Allegri, decisiva la sconfitta di ieri con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Azzerata anche la dirigenza milanista. Probabile destinazione di Allegri il Napoli, che ha appena salutato Conte. La Lazio intanto sta per ingaggiare l'ex CT azzurro Gattuso, mentre Sarri può finire all'Atalanta al posto di Palladino. Capital News torna alle 20.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car

0: 69, Bryan Adams, l'estate in cui l'uomo forse è andato sulla luna. Non è detto, non siamo sicuri, ci sono grossi dubbi, però
1: io non ci credo.
0: Bryan Adams non si riferiva a quell'estate lì, si riferiva ad altre cose che non voglio dire. No, c'è della malizia in questa canzone, te lo dico, c'è della malizia tremenda.
1: Cose
0: tremenda.
1: Che non voglio
0: neanche
1: sapere.

0: anche mamma sapere, mia, guarda.
1: Mamma mia.
0: Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina. Ci siamo tutti, siamo quelli di prima, siamo quelli del TG0.
1: Siamo quelli di prima. Allora, c'è questa cosa di Sergio Mattarella che sta preparando il festone il 2 giugno, no? 80 anni della Repubblica. In realtà il giorno prima ci sarà, da quello che ho capito, però poi ve lo diremo meglio, una, diciamo, non è più, diciamo, a inviti dentro ai giardini del Quirinale, il solito ricevimento, no, sarà in piazza, ci saranno delle musiche, quindi aperto,
0: festa di tutti,
1: aperto alla popolazione, come si dice. Comunque lui sta chiedendo, cioè il Quirinale sta chiedendo di mandare agli italiani dei video di pochi secondi in cui spiegano cos'è per loro la Repubblica, no, l'importanza della Repubblica. Già hanno aderito, ovviamente sono partiti con alcuni VIP che sono passati di recente dal Quirinale, Jasmine Paolini, no, per il tennis, Claudio Bisio che ha presentato la cerimonia di presentazione dei David, e c'era anche, hanno fatto fare un video a Checco Zalone. La Repubblica per Checco Zalone.
2: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
0: Esatto, quando si è liberi ognuno si sente come geniale, quello che gli pare.
1: Un re.
0: È fantastico, grandissimo. Checco Zalone.
1: Accidenti.
0: Allora, senti, allora, un po'.
1: Sì. No, accise abbiamo già parlato.
0: Accise, basta.
1: Abbiamo già
0: basta. Vogliamo parlare di
1: Ormuz,
0: cose positive. Vogliamo dare dei dati positivi, sì, una volta. Dai, una sì, classifichina, ma piccola.
1: Ma
0: c'è proprio uno, due, tre.
1: Una volta.
0: Allora. La qualità della vita. Il sì. Sole 24 Ore sì. ha fatto una bella ricerca, un'indagine che ci consegna una fotografia del nostro paese. Innanzitutto è cambiato il senso di qualità della vita. Comunque, andiamo per gradi. Quali sono le migliori città per gli anziani? Quali sono le migliori città italiane per i giovani, per i bambini? Allora, voi che ci ascoltate adesso magari potete dire la mia. La mia no, perché ad esempio mancano gli asili, e quindi se mancano gli asili non può essere una città buona per
1: pure
0: i bambini.
1: Pure per gli anziani non ci sono un sacco di barriere architettoniche, non ci sono centri anziani, non c'è abbastanza assistenza domiciliare, tutta una serie di cose.
0: Esatto, perché quest'anno questa indagine ha introdotto dei nuovi indicatori. Vi ricordate quando dicevamo la città dei 15 minuti è la città ideale, cioè quella in cui in un raggio appunto di 15 minuti a piedi. Lo so, non mi guardare così,
1: no.
0: È un indicatore,
1: dimmi,
0: che io
1: puoi
0: condivido.
1: Fare tutto.
0: Puoi fare tutto,
1: ma
0: cioè
1: pure
0: puoi
1: il lavoro.
0: Sarebbe, allora, se non è il lavoro, però è la stazione della metropolitana, oppure è la fermata dell'autobus, oppure è la fermata del treno, di un servizio cittadino che ti consente di arrivare al lavoro.
1: Qualcosa, un tabaccaio.
0: Quindi capisci che Roma non può essere, perché non c'è niente a 15 minuti. O tu hai la fortuna di abitare in un quartiere particolarmente centrale, per l'appunto. Allora viene fuori che le città di media grandezza,
1: 15 minuti esci di casa, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: 15 minuti non fai in tempo andare a prendere la macchina che l'hai parcheggiata chissà
1: e
0: dove.
1: E ti sei dimenticato dov'era, esatto. Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Ma quindi alla fine qual è la città più a misura,
0: allora,
1: di queste persone?
0: Te ne dico tre.
1: Vai.
0: Trieste, Bolzano e Firenze.
1: Ah.
0: Sì.
1: Okay.
0: Allora,
1: per i bambini?
0: Trieste prima per gli anziani. Bolzano per i giovani, Firenze per i bambini. La tua Firenze.
1: Quindi
0: giù
1: a
0: via.
1: Bolzano movida... A Trieste bocciofile e centri anziani.
0: E a Firenze
1: parchi giochi
0: come se non ci fosse un domani.
1: C'è il parco, sì, e i giardini. Sì.
0: Allora,
1: io ci ho passato qualche anno da bambino a Firenze.
0: E come stavi?
1: Benissimo,
0: perché ero un bambino.
1: Ma esatto. I bambini.
0: Di cosa
1: che
0: hanno bisogno? Allora, sai che di che cosa hanno bisogno i bambini? E lo dice anche questa ricerca, che è interessante
1: un
0: per
1: paio
0: questa
1: di ceffoni quando fanno le bizze?
0: No. Volendo, se i nonni hanno la dispensa per dare ceffoni, ma non credo.
1: No,
0: hanno
1: scherzando.
0: Bisogno di una rete amicale intorno, perché se non c'è la mamma, c'è la nonna, c'è la zia, c'è la vicina di casa. Infatti, quello che viene fuori da questa ricerca, che non è soltanto il PIL, quanto si guadagna in una città o quanto lavoro ti può dare quella città, che forse era un parametro che andava bene in passato, era il fondamentale parametro del passato. Adesso quello che conta di più è quanto sono vicine le persone che ti possono aiutare. E questo dice tantissime cose, dice innanzitutto che siamo una
1: non mi sembra una grande genialata, mi sembra normale.
0: Ma non è così normale,
1: se perché se c'hai dei parenti vicini a casa,
0: sai perché pensi che sia normale? Sì. Perché noi siamo boomer, stiamo andando verso l'età più adulta, non più grande, cioè siamo un po' grandi. Quando sei giovane te ne freghi di avere la rete e quindi vai dove ti pagano di più. E invece, siccome questo è un paese che sta invecchiando, ecco, svelato l'arcano.
1: Vabbè,
0: capito?
1: E quindi Firenze, i bambini di Firenze, gioite.
0: Bolzano,
1: bimbi.
0: Ragazzi, come se non ci fossero. Che fate? Che fanno i ragazzi a Bolzano?
1: La movida inizia alle 6, sto scherzando, inizia alle 6 del mattino e si protrae fino alle 6 del mattino.
0: Può darsi, allora, da Trieste, Bolzano e Firenze, fateci sapere se vi ritrovate in questa particolare classifica.

0: Today. Ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, che meraviglia. Crosby, Stills, Nash & Young, Our House, la nostra casa. Alle 19:15 minuti la nostra casa è Radio Capital, caro Edoardo Buffoni, fino alle 20 e anche oltre. Questa casa ci appartiene, queste mura ci appartengono. Che poi sarebbe carino indagare qual è il concetto di casa. Casa, avevo letto una volta una cosa su un muro dove ti prende il wifi, cioè dove entri in automatico ti prende il wifi, vuol dire che quello è un posto abbastanza familiare per te. Allora, comunque tutte queste cittadine che abbiamo elencato, queste tre città, Bolzano per i giovani, Firenze per i bambini, Trieste per gli anziani, le migliori città dove possono vivere appunto anziani, giovani e bambini, per il Sole 24 Ore che ha fatto questa bella ricerca, sono città piccole. In realtà l'Italia è fatta di tanti comuni, si vive prevalentemente in provincia, e secondo me le cittadine o i comuni che hanno 30.000, 40.000 abitanti sono quelle che ti consentono di avere a 15 minuti a piedi tutto: l'ospedale, la farmacia, i supermercati, l'asilo.
1: Beh, l'ospedale non sempre c'è, scuole, purtroppo in Italia, no, però è così. Venezia è una città complicata, no? Per via del fatto che in parte è in terraferma, in parte no. E, diamo un'ultima ora: il centrodestra sta andando verso la vittoria a Venezia, quindi Venturini sembra che debba farcela al primo turno. Così, a proposito di città, cara Doris, senti, mi ha colpito molto quello che ha detto oggi il Papa Leone, perché Papa Leone ha presentato l'enciclica, la prima enciclica del suo pontificato. Cos'è l'enciclica? È un testo, in questo caso sono 231 pagine, la lingua in cui è scritto originalmente è il latino. Poi ovviamente viene diffuso sui siti del Vaticano, il copyright però c'è, se la vuoi stampare devi chiedere il permesso, in tanti

0: 2. E, questa enciclica si chiama Magnifica Humanitas e parla anche di intelligenza artificiale. C'è questa cosa, no? Perché la Chiesa Cattolica esiste da 2000 anni. Come fa la Chiesa Cattolica a esistere da 2000 anni? C'ha comunque 1.400.000.000 di fedeli. Esiste perché si adegua ogni volta alle sfide del contemporaneo, per cui attraverso le encicliche i papi parlano ai fedeli e dicono: oh, c'è questa novità, che vogliamo fare? E i papi appunto quindi dicono un po' quali sono le questioni di fede, morali o sociali. Entra l'intelligenza artificiale, grande tema degli ultimi anni, Papa Leone lo sentiamo parlare in inglese, la sua lingua madre, in questi termini. Sentiamo Papa Leone sull'intelligenza artificiale.
1: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
0: Allora, dice, l'intelligenza artificiale va disarmata. Allora, teniamo conto che Papa Leone è laureato in matematica, quindi non è uno che è estraneo al mondo delle scienze, della matematica, quindi non è un antiscientifico. Lui coglie le opportunità positive, no? Quante volte abbiamo parlato, per esempio, di intelligenza artificiale positiva nell'istruzione o nella medicina, no? Però dice va disarmata, perché se no si può trasformare, ha detto, no? In uno strumento di
2: sopraffazione,
0: dominio, guerra, e in quel senso quindi occhio, fermi tutti, e dice qualcosa che stanno insomma che c'è sempre più consapevolezza di questa cosa. In mano a chi è questa intelligenza artificiale?
2: Quante volte ce lo chiediamo. Posso dire che in questo momento forse Papa Leone, quindi la Chiesa, è più avanti della politica, che ancora non ha mosso nessun decisivo e fondamentale passo per governare l'intelligenza artificiale, perché essere critici non significa essere contro la tecnologia, contro il progresso. Semplicemente siamo davanti forse alla più grande rivoluzione che si sia mai affacciata da qualche secolo in avanti, e la dobbiamo governare, perché se ci sono i chatbot, se l'intelligenza artificiale ruberà il lavoro, se la prossima enciclica la scriverà l'intelligenza artificiale, abbiamo un problema, e quindi va semplicemente governato.
0: Dice bisogna mantenere chiarezza sulle responsabilità, quadri giuridici, vigilanza, educazione degli utenti, capire cos'è artificiale e cosa no. Quindi, però, certo, il lavoro del Papa è il lavoro di lanciare moniti, è più difficile quello della politica,
2: certo,
0: di fare leggi. Però diciamo è molto interessante.
2: Mi è piaciuto questo.
0: Poi
2: questo
0: peraltro
2: discorso
0: in questa enciclica parla di giovani, di lavoro, di pace, di guerra, di ecologia, di un sacco di cose. Cita anche Gandalf del Signore degli Anelli.
2: Pensa,
0: dico solo,
2: ma pure lui!
0: Sì.
2: Lo citano tutti, Gandalf.
0: Come Giorgia Meloni, Papa come Giorgia Meloni.
2: È così.
0: Esatto.
2: Allora, Radio Capital, 19:20 minuti. Mentre tornate a casa, vi facciamo sentire una canzone che si chiama Doors, che non sono i Doors,
0: no.
2: È la canzone che si chiama così.

0: Bravissimo, si chiama Noah Kahan, uno statunitense, un giovane statunitense che scrive molto bene, canta ancora meglio. Doors, la sua nuova canzone riascoltata su Capital alle 19:23.
1: Senti, ma tu lo sai che questa è una settimana del TG0 lunga? Non trasmettiamo solo dal lunedì al venerdì,
0: no,
1: ma questa settimana eccezionalmente dal lunedì al
0: sabato, perché la passione ci guida. Porta e ci... Io farei anche la domenica, ma poi ci mandano via.
1: Ci mandano via, perché venerdì e sabato, cioè da lunedì a giovedì siamo qua nel nostro studio a Roma, invece venerdì e sabato puntate live from
0: Dogliani, in quel di Cuneo, in mezzo alle langhe, alle colline, ai vini, a paesaggi,
1: ai
0: landscape, esatto, bellissimi.
1: Bellissimo. Accorrete numerosi in piazza Umberto I.
0: Sì, guarda, è la mia trasferta preferita a Dogliani, perché è un piccolo posto, un centro raccolto. E
1: c'è il festival della TV, dei nuovi media, siamo là.
0: C'è una
1: amici.
0: Bellezza incredibile, si trasmette dalla piazza, è tutto lì, raccolto, siamo insieme, ci guardiamo, eccetera. E quindi accorrete, noi ci saremo, ci sarà mezza radio, e quindi insomma vi aspettiamo il prossimo fine settimana, venerdì e sabato, per quanto riguarda il TG0. Non mancate.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia è dalla parte dei bambini e accanto alle famiglie con la cura, la ricerca e la riabilitazione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai 28 centri presenti in Italia per accompagnare i propri figli con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Fai un gesto semplice ma importante. Destina il tuo 5 per 1000 a La Nostra Famiglia e sostieni la ricerca sanitaria. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl.

0: cipolla. E non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: RS Productions e My Movies presentano...
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
5: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
6: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Grandissimo Alex Britti, oggi sono io. Questa è Radio Capital, questo è il TG0. Edoardo Buffoni, abbiamo un ospite e qui c'è aria di crime e un po' di cioè di quel mistero di cui ormai le trasmissioni televisive, radiofoniche e anche i podcast sono pieni. C'è un grande interesse per tutto ciò che è misterioso e un po' intriso di crimine.
1: Beh, il crimine e sette. Allora, tutti noi di una certa età ci ricordiamo quando negli anni 60 e 70 nelle strade delle nostre città giravano magari gli Hare Krishna oppure altri tipo fricchettoni che magari suonavano e cantavano, e sapevamo che facevano parte magari di un gruppo particolare, non necessariamente una setta. Ecco, la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che ha radici negli anni 60, parte negli Stati Uniti ma arriva anche in Italia, e riguarda il racconto di una setta, la setta dei Bambini di Dio, che è anche il titolo di questa serie podcast che si sta sviluppando proprio in queste settimane per One Pod Podcast, che è firmata da due giornalisti, Carmine Gazzani e Flavia Piccini, che hanno ricostruito le vicende di questa setta, e vicende che arrivano fino ad oggi. Siamo qua con Carmine Gazzani. Ciao, benvenuto.
2: Eccoci, grazie, grazie mille.
0: Ricordiamo che gli stessi autori sono stati artefici anche di un altro podcast che ha avuto molto successo, intitolato Sara, giusto?
2: Esattamente, sul delitto di Avetrana.
0: Sul delitto di Avetrana.
1: Lì era il delitto che, diciamo, come dire, ha in qualche modo appassionato l'Italia, qui invece è una storia che l'Italia non conosce. Chi erano e chi sono i Bambini di Dio?
2: Sì, noi ci siamo occupati di questa storia perché chi magari conosce questa organizzazione pensa che magari abbia avuto sviluppo soltanto negli Stati Uniti, mentre appunto, come si diceva prima, ha avuto grande sviluppo, ha attecchito anche nel nostro paese. Essenzialmente è un'organizzazione che si muove enfatizzando un messaggio evangelico, quindi credendo fermamente in Dio, in Gesù Cristo, eccetera eccetera, ma portando questo messaggio all'estremo. E a un certo punto, perché siamo all'indomani del 68, quindi su quella scia, come dire, coniugando quello che era lo spirito del 68 con il messaggio evangelico, quindi un amore verso Dio portato agli estremi, e cadendo poi, come si racconta appunto nel corso del podcast, in abusi sessuali giustificati, il paradosso poi è questo, con l'amore di Dio essenzialmente.
0: Che cosa prometteva questa setta? Perché tutte quante queste organizzazioni settarie, no, hanno una grande promessa di fondo.
2: Esattamente, questa nello specifico era un'organizzazione, come in realtà poi nel corso del tempo ce ne sono state tante, apocalittica, quindi si credeva essenzialmente alla fine del mondo, e l'unica possibilità di salvezza era quella di seguire gli insegnamenti del guru, e cioè David Berg, che era Mosè, chiamato Mosè,
1: sedicente Mosè,
2: esattamente, all'interno dell'organizzazione, che si pensava fosse, come dire, un prescelto da Dio. Bisognava seguire i suoi insegnamenti, che erano insegnamenti però, come si diceva prima, che giustificavano anche gli abusi, soprattutto su donne, e poi nei casi più estremi anche su minori, perché ogni tipo di amore era in qualche maniera amore

0: espresso nei confronti di Dio, anche quello sessuale, e anche quando, diciamo, la controparte non era consenziente di fatto.
1: Allora, una storia pazzesca che appunto Carmine e Flavia hanno ricostruito, che parte dalla California, appunto questi Children of God, e arriva in Italia, e in questo podcast voi intervistate, fate parlare degli italiani che facevano parte dei Bambini di Dio e raccontano in prima persona come vivevano dentro questa setta, no?
0: Quello che stupisce essenzialmente, quello che ci ha stupito innanzitutto noi nel momento in cui abbiamo indagato questa realtà, è il fatto che contrariamente a quello che magari si crede, in Italia ha avuto grande sviluppo, ci sono state diverse colonie, comuni molto sviluppate, soprattutto in Toscana, ma anche a Roma, anche a Milano. Ci sono state addirittura, e lo raccontiamo nel corso del podcast, inchieste giudiziarie che sono state aperte proprio nei confronti di questa organizzazione, soprattutto per quanto riguardava la gestione dei fondi, dei soldi quindi. E un aspetto particolare è che poi è emerso anche in altre realtà europee e internazionali, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi di reato che a un certo punto viene contestata, è quella di favoreggiamento della prostituzione, proprio per quello che si diceva prima: ogni tipo, diciamo, di approccio, anche quello sessuale, in realtà era giustificato, perché in realtà lo si sta facendo per il bene della comunità e in ultima istanza, come dire, come modalità di espressione di un amore verso Dio.
1: Cioè, quindi, scusa, i capi mandavano le donne a prostituirsi per ricavare soldi per le comuni.
0: Aveva, okay. Era stato quello che sorprende nel momento in cui si entra all'interno di questa comunità, è che nulla è affidato al caso, nulla avviene per caso, ma tutto è stato teorizzato da parte di David Berg, tant'è che questa modalità aveva un nome, flirty fishing, quindi essenzialmente la pesca, ed era quello che accadeva, cioè le donne venivano invitate a di fatto prostituirsi. David Berg la chiamava prostituzione sacra, che secondo me è eloquente, dice tutto essenzialmente, perché il fine era quello di attrarre fedeli, adepti, o eventualmente anche, come ci è stato detto da alcune persone che erano all'interno, che hanno vissuto in Italia, soprattutto protezione politica e giudiziaria nel momento in cui appunto magari sorgeva un'indagine.
2: Ecco, a proposito, ma ci sono state delle condanne, delle conseguenze giuridiche per questi comportamenti oppure no? E perché le donne non uscivano da questa setta, visto che comunque pagavano in prima persona il prezzo di questa follia?
0: È il punto che secondo me rende questo argomento, al di là anche dei Bambini di Dio, l'argomento sette, quello delle organizzazioni settarie, interessante, perché il punto è che non ci si rende conto, quando si è all'interno, di quella che è la manipolazione mentale che viene esercitata e che rende impossibile essere consapevoli di quello che si sta facendo e, in ultima istanza, di essere consapevoli del fatto che magari si è vittime di un abuso. È eloquente quello che ci ha detto una signora oramai italiana che ha vissuto all'interno della Comunità di Dio per 10 anni in Italia, che ci ha detto proprio questo: io oggi dico sono stata vittima, oggi dico che sono stata abusata, ma nel momento in cui ero lì all'interno non me ne rendevo conto, anzi lo facevo perché era un modo per dimostrare il mio amore verso Dio.
1: Certo,
0: e quella è
1: certo.
0: Il plagio, diciamo, la manipolazione di fondo che è alla base, diciamo, di tutte queste realtà.
1: C'è da dire che in queste puntate del podcast I Bambini di Dio, Carmine Gazzani e Flavia Vicini sentono anche degli psicologi, degli esperti che aiutano a spiegare qual è appunto il meccanismo di adesione ad una setta. C'è anche un VIP, un grande attore americano che viene da una famiglia dei Bambini di Dio, no?
0: Joaquin Phoenix nasce all'interno, okay, dei Bambini di Dio. Rose McGowan, attrice statunitense, è nata in Italia, è nata all'interno di una
1: comunità,
0: esatto, una comunità, perché i genitori essenzialmente erano Bambini di Dio, essenzialmente.
2: Allora, inquietante e molto interessante.
1: Qual è il giorno di uscita delle varie puntate?
0: Lunedì.
1: E siamo già alla quarta, per cui
0: esatto,
1: avete da recuperare.
0: Esatto, peraltro le ultime puntate credo che siano anche quelle più interessanti, perché mostriamo come in realtà questo fenomeno non sia morto nel passato, perché documentiamo il fatto che alcuni membri di spicco della comunità dei Bambini di Dio in Italia si sono nel tempo reinventati pastori, attraendo diversi seguaci che seguono dinamiche per certi versi simili, perché appunto abbiamo la riproposizione di una dimensione apocalittica, la fine del mondo, mondo, l'arrivo dell'anno Cristo.
2: Una storia che continua ancora. Carmine Gazzani, Flavia Piccinni, I Bambini di Dio, questo podcast inquietante, bello da seguire. Grazie per il vostro lavoro.

0: Romantic Uvophonic su Radio Capital, Edoardo Buffoni, via Ale, dalle cose Ale. Brutte, dalle cose
1: tosta, questa storia di bambini di Dio.
0: Sì.
1: Dobbiamo riprenderci in qualche modo.
0: Allora, per riprenderti, ti porto in un posto bello, anzi ti porto in 50 posti non belli, bellissimi, più belli del mondo, perché è uscita una delle tanto amate da Buffoni classifiche di spiagge più belle del mondo. Questa è serissima, però,
1: più belle del mondo, sì.
0: L'edizione 2026 di The World 50 Best Beaches.
1: Che è come quei, cioè, 50 Best Restaurant, 50 Best Beaches.
0: Esatto, okay. Però allora la fanno chi la fa questa classifica? La fanno degli esperti del settore, cioè persone che vanno,
1: ditemi,
0: che
1: dove,
0: di mestiere,
1: dove ci si iscrive a questa roba.
0: Esatto, cioè vorresti fare più quello che va a testare in materassi tutto il giorno in tutta Italia
1: ma
0: in tutto il mondo, quello che va a testare le spiagge, perché loro fanno quello, cioè sono viaggiatori professionisti che vanno in giro per il mondo e vanno a vedere le spiagge.
1: Quindi vai sulla spiaggia e cominci sabbia fine, Boro talco,
0: non
1: però
0: solo
1: questi granelli un po' fastidiosi,
0: sono un po'
1: sull'alluce, oppure
0: anche il colore. Allora c'è un criterio importantissimo: non pensate che ci siano spiagge mondane dove vai col tacco 12
1: siamo
0: a ballare.
1: Sul selvatico, selvaggio.
0: Sì. Allora uno dei criteri è: si deve sentire il rumore del mare, come diceva quel film bellissimo.
1: Okay.
0: Il rumore del mare.
1: Quindi,
0: della natura.
1: Non l'ultimo tormentone
0: estivo. Al jukebox. No. Quindi ci deve essere un bel contatto con la natura. È importante che il panorama sia selvaggio.
1: Cioè, contaminato. Che non...
0: praticamente la spiaggia che tutti sogniamo, la famosa spiaggia selvaggia, bellissima, in cui magari si arriva soltanto.

0: dall'acqua, dal mare, oppure attraverso sentieri molto molto ripidi, perché essere così lontane dal turismo di massa le salva.
1: Sì, ho capito, ma sto vedendo un po'. Quindi, questi cosi, posti qui, vabbè.
0: Mi vuoi agevolare il primo posto di questa classifica o vuoi partire dal terzo?
1: No, dimmi il primo qual è, che allora, è un attimo ad arrivarci. Dove sta?
0: Un attimo. Allora, sì, la prima più bella del mondo spiaggia, sì, è un lido, Entalula a Palawan, cioè nelle Filippine.
1: E sta qua dietro.
0: E sta, cioè, proprio qua dietro.
1: Prendi l'automobile
0: e ti fai quelle 18
1: un po' di autostrada e via. Sto guardando le foto, rocce a picco con un mare cristallino, vabbè, che gli devi,
0: sì,
1: dire.
0: Sì.
1: È un po' scomoda. Poi che ci abbiamo?
0: E sai che cosa? Questa qui è davvero remota, perché è raggiungibile solo via mare.
1: Sì.
0: Ha la sabbia bianca, queste scogliere, cioè una di quelle spiagge che tu dici, allora portatemi lì e lasciatemi lì sempre. Al secondo posto abbiamo Fteri.
1: Questa sì.
0: Che siamo a Cefalonia, quindi siamo in Grecia.
1: Ah, quindi anche su quel versante ionico della Grecia.
0: Cefalonia è un'isola meravigliosa, bellissima.
1: Brindisi, Patrasso,
0: sì,
1: poi Igoumenitsa,
0: sì,
1: e via.
0: E mi arrivi a Cefalonia, che ha delle spiagge meravigliose. Questa in particolare, anche questa è molto difficile, nel senso che non ci arrivi comodamente con l'auto, parcheggi e scarichi l'ombrellone. Ci arrivi da una scogliera, devi un po' camminare.
1: Rispetto alle Filippine mi sembra più accessibile, sto guardando,
0: sì,
1: in effetti sembra un bel luogo,
0: sì,
1: molto bene,
0: decisamente bello. Al terzo posto siamo nel Western Australia e sì, siamo a Wharton Beach,
1: certo,
0: sabbia finissima che scricchiola sotto i piedi,
1: sì,
0: cioè, presente,
1: in Australia no
0: in Australia
1: è,
0: sì,
1: pericoloso.
0: Ragazzi, ho capito.
1: L'Australia è il ricettacolo di ogni pericolo marino.
0: È vero, c'è, cioè, qualunque cosa.
1: Meduse, cubo.
0: Sicuramente ci saranno.
1: Che ci sono?
0: Le yellow fish, come si chiamano? Jellyfish.
1: C'è la medusa cubo insieme a dei velenosissimi
0: pesci. Spiders.
1: Poi ci sono squali di ogni tipo.
0: Sì.
1: Allora, quindi puoi andare sulla
0: colpi di sole.
1: Puoi andare sulla spiaggia, ma non ovviamente,
0: cioè,
1: sto scherzando,
0: stai lì,
1: non
0: te
1: lo
0: la
1: so.
0: Guardi.
1: Mi inquieta un po' l'Australia, se ne sentono di ogni tipo.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè, comunque.
0: È vero, però bellissima,
1: vabbè,
0: proprio per questo è estremamente selvaggia.
1: Sì.
0: Tu ti starai chiedendo, ma
1: infatti stavo dando la foto, nessuno si sta facendo il bagno in questa foto, ci sarà una ragione.
0: Ma la tolgono con l'intelligenza
1: artificiale. Numero 4 Madagascar, Fiji, Anguilla.
0: Sì.
1: Maldive, Messico, vabbè, dai.
0: Quello che ti aspetti. No, la domanda è, scusa, ma le italiane?
1: Le 50 best beaches of Lazio l'hanno fatta?
0: Allora, Lazio no, però dentro questa classifica ci sono,
1: sì,
0: anche, quindi nei primi 50 posti delle spiagge più belle del mondo che fanno, appunto, in cui fanno capolino queste che vi abbiamo appena descritto, ci sono due spiagge sarde. Allora, stiamo parlando
1: Cala dei Gabbiani,
0: esattamente, in Sardegna, e la Pelosa sempre in Sardegna. Ora, la Pelosa al 48esimo posto,
1: sì,
0: Cala dei Gabbiani al 18esimo. Io credo che la Pelosa sia un pochino è quella di Stintino, ovviamente.
1: Sì,
0: sia leggermente penalizzata dalla folla di turisti.
1: Beh, anche perché vedo la Pelosa, la conosco benissimo, ci vado ogni anno ed è adiacente alla strada, cioè 2 metri, poi ci sono, ovviamente c'è un numero chiuso. Sto guardando le foto di Cala dei Gabbiani, che risulta essere sulla costa, diciamo la costa orientale della Sardegna, e no, deve arrivarci, cioè comunque ci si arriva, è a picco, cioè c'è una scogliera a picco e ci arrivi via mare, vabbè.
0: Esatto, anche
1: magari
0: per
1: anche con una canoa, però insomma, sì.
0: È una caletta di ciottoli bianchi,
1: molto bella.
0: Siamo a Baunei, Golfo di Orosei.
1: Ok, molto bella.
0: Bellissima, straordinaria. Niente, basta, questo vi volevo dire, che ci sono queste spiagge nel mondo e forse non ci andremo mai, però è bello sapere
1: col
0: che esistono.
1: Col caldo che è arrivato ci sta.
0: Ci sta, cioè se uno non le può vedere, personalmente almeno se le può immaginare, no?

0: Foreign Affair su Radio Capital. Mike Oldfield, Maggie Reilly.
1: Dice Tropical Beach.
0: Tropical Beach.
1: Ci siamo.
0: Quelle che vi abbiamo raccontato, le spiagge belle, dove andare quest'estate.
1: Ognuno
0: magari
1: di voi ci ha segnalato, ovviamente, molti di voi ci hanno segnalato le loro spiagge del cuore. Sì. Ma ci sta.
0: Come in Italia soltanto due? Siamo pieni di spiagge bellissime.
1: Che è vero. Vabbè,
0: però il mondo è grande, noi siamo piccolini.
1: Certo, la vicinanza è un fattore però facilitante.
0: Facilitante, se è vicina è anche più bella. Caro Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci ritroviamo tutti qui come siamo adesso, domani alle 18, rifacciamo tutto da capo, un TG0 tutto nuovo, e tra pochissimo, come sempre, c'è Massimo Oldani. Ciao.
2: TG0. Tronì, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green

0: mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
10: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
9: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Sorprese e vittorie prevedibili alle elezioni amministrative. Il centrodestra si conferma a Venezia. Venturini, assessore della giunta uscente, va verso la vittoria al primo turno. Vittoria del centrodestra al primo turno anche a Reggio Calabria, mentre al centro-sinistra vanno Prato e Pistoia. Vincenzo De Luca diventa invece per la quinta volta sindaco di Salerno. L'affluenza nei 748 comuni al voto è al 60%, il 5% in meno rispetto alle elezioni precedenti. I mercati scommettono sulla pace mentre continuano le trattative tra Iran e Stati Uniti, con distanze soprattutto sull'uranio arricchito, si intensificano le vendite di petrolio con il Brent che scende sotto i $100 al barile. A Piacenza chiuse le indagini sul primario ospedaliero accusato di abusi, era stato denunciato da diverse colleghe, ma l'ordine dei medici ha revocato la sospensione. Silvia Mobili.
15: Emanuele Micheletti, ex primario di radiologia, era stato arrestato un anno fa con l'accusa di violenza sessuale. La procura aveva ricostruito decine di episodi di abusi ai danni di almeno 8 donne tra medici, infermiere e tecniche di radiologia. L'inchiesta era partita proprio dalla denuncia di una collega. Le intercettazioni e una telecamera nascosta installata nell'ufficio del medico hanno raccolto ulteriori riscontri. In appena 45 giorni sarebbero state documentate 32 aggressioni sessuali. Eppure, nonostante questo, dopo 6 mesi di arresti domiciliari, Micheletti è tornato a lavorare. Lo fa in uno studio privato. L'ordine dei medici ha infatti revocato la sospensione dall'esercizio della professione. Tra lo stupore e la rabbia di chi ha avuto il coraggio di denunciare.
14: Due cooperanti provenienti dall'Uganda in isolamento con i sintomi dell'Ebola. Si tratta di una 33enne di un 31enne della provincia di Como. Crediamo sia malaria, ma aspettiamo gli esami, dice l'assessore al welfare della Lombardia, Bertolaso. Il Milan azzerato dopo la mancata qualificazione in Champions League, via l'amministratore delegato Furlani, il DS Tare, il DT Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. La stagione è stata un fallimento inequivocabile, scrive in una nota Redbird, società proprietaria del Milan. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

quanto era bello questo album. C'era Real Love, che era il successo, poi c'era questi Keep This Train Rolling, che ricordava un po' all'inizio, almeno nel titolo di Doobie Brothers, ma qui c'era una svolta verso un sound più soul voluto da Michael McDonald.

0: Donald, che riusciva a colmare qualunque lacuna di scrittura, perché era veramente strepitoso. In studio, anche dal vivo, quanto avrei voluto vederlo, vederli, i Doobie Brothers dal vivo proprio nel 1980. Era Keep This Train Rolling ad aprire The Vibe, la nostra intro di The Vibe, qui su Radio Capital, con Old Danny, Back on Radio.
1: The Vibe sounds and sights. The Vibe sounds and sights. Will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, buon lunedì sera, spero abbiate trascorso un buon weekend che ormai lasciamo alle spalle. Ieri giornata bellissima, mi sono goduto una giornata a Mantova, tra l'altro, che è una città bellissima, 6 ore di tennis per il torneo a squadre, appunto, di mio figlio, che ha giocato il singolare e anche il doppio, ed è stato bellissimo. Per me guardare il tennis è fantastico, soprattutto dal vivo, e poi vabbè, se guardi tuo figlio è ancora meglio, se vince è ancora meglio. Poi naturalmente c'è stata la serata a guastare tutto, però al di là di questo, la gioia di vedere dei ragazzi che si divertono, che vincono anche, e che poi si scaraventano su un piatto di tagliatelle al ragù, che onestamente è il giusto premio, no? Due ore di soul e di funk e di R&B ci aspettano, e ho cercato di inanellare una serie di canzoni. Per ora c'è soltanto un brogliaccio per la gioia, appunto, del maestro Mazza. Poi cercheremo di unirli in base alla narrazione, in base all'atmosfera che si crea. In apertura c'è un'atmosfera straordinaria di Maze, di Frankie Beverly, che è vero, non sarà stato supportato dalla casa discografica, che credo fosse la Capitol, che non promuoveva i Maze come prodotto mainstream, ma soltanto come prodotto R&B. Nessun discografico ha fatto alcuno sforzo per far conoscere questo album, nel quale tra l'altro c'era Joanne Payne, che è la loro signature song. Avrebbero dovuto ottenere un successo crossover, gli sforzi dovevano essere gratificati. Questa è un'altra canzone bellissima di quell'album, Changing Times, Frankie Beverly and May.

in Time, saputo per Frankie Beverly e Maze, da un album che conteneva una canzone bellissima che era Joy and Pain Like Sunshine and Rain, che aveva avuto tra l'altro qualche anno dopo nell'88 una versione diciamo più danceable con l'aggiunta del rap di Rob Bass, che è scomparso venerdì scorso, e naturalmente si sono ricordati i successi di DJ Easy Rock e Rob Bass, It Takes Two naturalmente, e poi naturalmente la versione anche di Joy and Pain, che ha utilizzato tra l'altro il mio pard Luca Di Gennaro per una storia proprio su Rob Bass, scomparso venerdì scorso. Ora il nuovo di Kelani in duetto con Usher, Shouldn't Never.

Kelani con Sure and Never, questo Capital, tra l'altro la sua Folded è il numero uno da 5 mesi nella classifica R&B americana e non succedeva dal 1993 e ben presto appunto in tour Kelani. Questa invece è una canzone

Nel corso del weekend un paio di storie appunto per supportare questo bellissimo documentario che vedremo su HBO Max a partire dal 7 di giugno, il documentario di Quest Love dei Roots sugli Earth, Wind & Fire. C'è un trailer bellissimo che gira in rete, che naturalmente ho ripreso per una storia, e poi la locandina che è fantastica, rende giustizia alla creazione dell'immagine degli Earth, Wind & Fire, che venivano dall'Africa ma potevano venire dallo spazio vista la loro estetica. Questa è una canzone che all'inizio di ogni ripresa, di ogni stagione radiofonica, quasi tutti mettiamo per celebrare settembre, e invece Quest Love, che è appunto stato ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show per promuovere il documentario appunto sugli Earth, Wind & Fire, ha sottolineato che invece questa canzone è dedicata al figlio che è nato il 21 di settembre del 1978, e neppure la moglie l'aveva capita, la moglie di Maurice White l'aveva capito all'inizio, l'ha capito poi dopo. Ora Whispers.

The Whispers di Let's Go All The Way, uno sforzo ben orchestrato per proporre un disco che doveva allinearsi al suono nascente, imperante del Philly Soul, appunto, fin dai primi giri di accordo e gli arrangiamenti di archi e delle armonie vocali. A proposito di armonie vocali, c'è un singolo di Carolina Bubico con Laurin nel nuovo album Vocalia che naturalmente valorizza le armonie vocali. Tra l'altro credo ieri o l'altro ieri era a Roma Carolina Bubico ed è salita sul palco anche di Tonella Piaga, che peraltro lei ha diretto all'ultimo festival di Sanremo. Carolina Bubico era pure l'arrangiatrice, la direttrice dell'orchestra appunto di Tonella Piaga. Questo è il nuovo singolo intitolato Filosofia dello stare bene, Carolina Bubico e Laurin, novità su Capital.

0: Radio Capital.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
16: Sì, ma perché questo tono dark?
17: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
16: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
17: Non è, fai fare alla voce.
15: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
17: Ce l'ha con te.
15: Una produzione One Podcast.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

Feeling That Glow, che è il 45 giri che maneggiavo proprio il giorno dopo la sua scomparsa lo scorso anno, o il 45 giri che amavo ed era il modo migliore per rendere omaggio, rendere tributo a Roberto Flack, che cantava come se avesse tutto il tempo del mondo, usava ogni singolo secondo con estrema saggezza, e lì dove altri rincorrevano le emozioni, lei lasciava arrivare queste emozioni molto lentamente, in modo innegabile, proprio come capita ai sentimenti. E attraverso le sue registrazioni ha costruito davvero un repertorio di straordinaria intimità e grazia. Era Roberta Flack con Feeling That Glow. Ora Gladys Knight e i suoi Peeps.

Gladys Knight e i suoi Peeps, che hanno costruito un repertorio pazzesco. Questa è una produzione di Curtis Mayfield. Gladys cantava con quel tipo di convinzione che ti faceva credere a ogni singola parola. La sua voce era al tempo stesso una forza della natura e sembrava invece a volte una conversazione intima. Prima sembrava che riempisse un'arena e subito dopo sembrava che fosse accanto a te e ti sussurrasse qualcosa. Tra l'altro, grandissima tennista Gladys Knight and the Peeps. L'avevo vista aprire anche gli US Open di qualche anno fa, incrociando la racchetta con Jimmy Connors. Questo è il nuovo invece di Naomi Sharon, Bad.

0: Naomi Sean con Bad Days su questo Capital, nuovo singolo per lei che aprirà i concerti Doja Cat in questi giorni, molto presentazioni appunto di tour estivi di grandi artisti americani, e la scelta naturalmente del supporting act, del supporter insomma dell'artista che apre il tuo concerto. Nel caso specifico appunto Naomi Sean aprirà quello di Doja Cat in America, da Bad Days in quota Ovo Sound. Gli eredi e il fondo che gestisce l'immagine, naturalmente tutta la produzione di Elia, ripubblicherà a breve diciamo l'album di debutto Age and Not a Number, che era stato prodotto da R. Kelly, e proprio per questo verrà rimosso dalla copertina e dal retro della copertina proprio R. Kelly, per tutto quello che è successo, per il fatto che è stato condannato appunto per reati gravissimi nei confronti delle donne. Elia, questo è l'album di debutto Age and Not a Number, e questa è la cover di un brano di Isley Brothers.
1: Let me know.

At Your Bounce Your Love, canzone bellissima di Ainsley Barr, sorpresa da Elia dal suo primo album Agent Not The Number, che nascondeva naturalmente il fatto che all'epoca fosse minorenne e avesse sposato appunto R. Kelly, che verrà rimosso dalla copertina della ripubblicazione di questo album di debutto. Probabilmente Michael Jackson avrebbe fatto la stessa cosa con questa prossima canzone, che tra l'altro era contenuta in un album monumentale, era un monumentale omaggio al suo ego, History, History Begins e History Continues, con i brani inediti. C'era anche una canzone molto seducente che è questa, You're Not Alone, Michael Jackson.

0: Album di Michael Jackson, History Past, Present and Future. C'era History Begins con i classici, poi History Continues con brani inediti, con alcuni riferimenti agli scandali, e poi diciamo ribadiva le idee musicali che Michael aveva già esplorato fin dai tempi di Bad, per rimanere appunto contemporaneo, come questa You're Not Alone. Michael Jackson a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe. Past, present, and future soul.
2: Radio Capital.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: In collaborazione con Radio Capital.
7: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Vuoi perdere peso? Con gusto! Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Parla piano Your Lover, sublime, una trentina di anni fa nella versione originale della Pina e Giuliano Palma, e ancora una bellissima canzone nella nuova versione di Coez con California dopo l'esperienza con Coma Cose. Era Parla piano Your Love, il nuovo di Coez, ora Average White Band.

Il gruppo scozzese di Average White Band Pick Up the Pieces qui su Capital, con una canzone campionata da numerosi artisti rap e hip hop e anche suonata spesso durante eventi sportivi. Era nata come un vero e proprio omaggio a James Brown e ai suoi JBs, e quando i JBs inciso la loro traccia di risposta Pick Up the Pieces One by One, per loro fu il più grande complimento.

Ray James, orgoglioso come non mai per i successi di Superfree, Give It To Me Baby e appunto Get On Life, in cui espandeva il suo suono punk funk. C'era una chitarra dal tono fuzz, poi i battiti di mani decisi, gli hands clapping, cori ispirati, c'erano anche i Temptations al suo fianco, e poi questo arrangiamento coinvolgente di fiati che aveva come risultato questo brano estremamente travolgente. Era Get On Life per Ray James, e questo Capital, è ancora prima Average White Band con il brano che era un omaggio a James Brown, altro artista funk, era Pick Up the Pieces. Ora il nuovo singolo di Chris Brown.

Tour con Usher di R&B Tour, questa era la nuova Obvious del nuovo album intitolato Brown, con una copertina che ricorda molto le copertine di Lionel Richie, Teddy Pendergast, Luther Vandross, Michael Jackson. Lui ha adagiato appunto sul gomito, che era un'immagine abbastanza ricorrente negli anni 80. Questa invece è una canzone che amo e che non so mai se regalarvi dal vivo oppure in studio. Oggi studio, If Only You Knew, Patti LaBelle su Capital.

Folly You Knew per Patti LaBelle. C'è anche una versione dal vivo bellissima di Live One Night Only, registrato al New York Manhattan Center, per Patti LaBelle, che aveva una voce portentosa sia per estensione che per capacità espressiva, che per 2 anni è stata in tour, e tra le varie destinazioni anche il Metropolitan Opera House, che era un tempio della musica classica sempre a New York, e poi i concerti con le LaBelle, uno spettacolo definito il più costoso al mondo negli anni 70, un'alchimia che univa i musical di Broadway, il glam rock, cambi di costume, abiti futuristici di scena, uso di piume, copricapi appariscenti, sembrava di essere al circo, fantastico.

Per Maxwell, che stava già creando l'atmosfera per un'intera generazione prima ancora che ci fosse il neo soul, con questo falsetto, con storie molto romantiche, con il soul che sembrava senza tempo, tra l'altro in un'epoca in cui l'hip hop e la produzione, diciamo, rap mista all'R&B dominava le classifiche. Maxwell ha riportato la vulnerabilità, l'eleganza, il soul, appunto l'anima nelle canzoni. Tra l'altro ogni tanto era latitante, scompariva per anni solo per tornare con album convincenti che ricordavano alla gente come si suona veramente il soul. Era Sanction, Don't Ever Wonder per Maxwell, ora Brent Faiyaz in

Il nuovo singolo di Brent Faiyaz intitolato Butterflies dell'album Icon. Tra pochissimo qui un duetto tra una splendida e bravissima percussionista e poi un polistrumentista, un musicista che veniva da Minneapolis con una parola che si alternava funk e la parola senza la N. Tra poco qui su Capital Prince.

0: Vibe on Radio Capital.
1: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole

0: giovani, il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica. Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
9: Sì, ma perché questo tono dark?
10: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
9: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
10: Non è, fai fare alla voce.
8: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
10: Ce l'ha con te.
8: Una produzione One Podcast.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

frequenza, ci aveva abituato a inediti sul retro dei mix che acquistavamo. I fan di Prince erano sempre gratificati da cose nuove. Questa era la facciata B, appunto, del The Mix Let's Go Crazy, The Purple Rain, per l'appunto. Erotic City Comes Alive con Sheila E. E poi naturalmente l'abbiamo ritrovato anche in quel famoso triplo che raggruppava tutte le cose migliori di Prince, The Hits and B-Sides.

Anche se lì credo fosse molto ridotta, perché è una canzone che dura più di 7 minuti, una canzone nota per i suoi riferimenti sessuali molto diretti e l'uso della parola funk, forse quella senza N, per permettere la programmazione in radio, e poi naturalmente il debutto di Shelley, che aveva scritto con lui, che aveva suonato con lui, che aveva cantato con lui appunto questa Erotic City Comes Alive. Shelley, che è stata la collaboratrice per molti anni di Prince, ed era tra l'altro il suo idolo, perché Prince, quando ha conosciuto Shelley, che era la percussionista di moltissimi artisti che non sto ad elencare, da Lionel Richie in giù, era, come posso dire, molto deferente, non la guardava neanche negli occhi, aveva lo sguardo basso, perché per lui appunto Sheila E. rappresentava l'emancipazione femminile, il talento musicista, e quindi voleva collaborare con lui con lei. Eccola in sottofondo, appunto, duettare con Prince con Erotic City Comes Alive. Ho detto Prince, Dirty Minds, Dirty Minds, dove molti altri musicisti alludevano al sesso con doppi sensi, a volte anche spinti, non lasciava nulla da nascondere, nulla da nascondere. Questo è un album molto esplicito, i temi sono quelli a cui potreste pensare subito se pensate al sesso. L'album è Dirty Mind, questo è il funk robotico, Dirty Mind, e questa è Head.

Prince, nessuno come lui, Head, The Dirty Mind, questo Capital, un album visionario, una fusion di sintetizzatori, di ritmi rock, di ritmi funk, new wave, R&B, che hanno dettato, se volete, lo stile proprio degli anni 80. Dal vivo era inarrivabile, grandissimo chitarrista, a detta di tutti, Prince con Head, appunto dall'album Dirty Mind, questo era il suo funk sensuale, Head.

ascoltavo un album di Drake, me ne ha regalati tre, Iceman, Maid of Honor e Abepti, in questo Capital in cui si parla, cioè in cui parla lui, non si parla, in cui lui cita amori instabili, relazioni tossiche, amicizie opportunistiche, il peso della fama. A proposito di amori tossici, questo era appunto il classic di Drake da Abepti, che in arabo credo voglia dire il mio amore, qualcosa del genere. A proposito di amori tossici, qui Mary Davis, che era la cantante, la front woman di SOS Band, diciamo si rivolge direttamente al suo compagno, tollerando l'infedeltà, e i suoi amici naturalmente lo vogliono far rinsavire, ed è una canzone estremamente coinvolgente, che ha avuto anche diverse versioni, però questa è quella più convincente. Jimmy Jam e Terry Lewis producono SOS Band.

basso che ci accompagna per tutti questi 9 minuti, direi, che non ascolteremo tutti, che sia ben chiaro. Abbiamo una formidabile sezione fiati che però fu messa da parte dai due produttori, Jimmy Jam e Terry Lewis, perché questa è una loro creazione. Loro facevano parte dei Time, un gruppo creato da Prince, guidato da Morris Day, che era il cantante appunto di quel gruppo. Prima ancora c'era Alexander O'Neill. Prince scriveva tutte le canzoni, curava tutta la produzione, tutta la filiera, quindi Jimmy Jam e Terry Lewis dovettero portare il loro talento di produttori altrove, e quindi il loro giusto approdo era la SOS Band. Ora i Change, di Change of Heart.

0: su Capital con Change of Heart. Chiude l'appuntamento di The Vibe, due ore di soul, di funk, di R&B con questo back to back tra passato e presente. Grazie al maestro Mazza, grazie ovviamente a tutti voi per la presenza qui in diretta ad Almassena Building, oppure naturalmente nei vari commenti appunto sui social media. Massimo _ Oldani, grazie al maestro Mazza, vi lascio con B-Side.
1: That feels good. Radio Capital.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
11: Grazie, ma no, grazie.
10: Date biglietti su livenation.it.
11: Grazie, ma no, grazie.
10: Tutte le info su capital.it. Stop that.
12: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi.

0: scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
3: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
2: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
7: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: C'è un artista che io amo moltissimo, non so neanche realmente spiegarvi perché, mi piace e basta, insomma, che ci aiuterà a fare questo viaggio, che ci riporta sì indietro nel tempo della storia della musica, ma direi anche questa volta anche proprio nella storia, e scopriremo come la storia cambia, ma alla fine si ripete sempre.

1970, quando viene scritta questa famosa canzone contro la guerra, intitolata War, Edwin Starr. 1970, gli Stati Uniti sono in piena guerra del Vietnam, ed è forse, anzi sicuramente, il motivo per cui è stato scritto questo pezzo. 5 anni dopo, sicuramente qualcuno di voi ha visto su YouTube le immagini. Gli americani decidono di mollare la guerra del Vietnam e ci sono queste scene che trovate ancora adesso in bianco e nero, degli elicotteri che evacuano circa 7.000 persone in 24 ore, perché dovevano portare via da Saigon non soltanto i cittadini americani ma anche i civili.

quelli che avrebbero potuto poi essere in pericolo di vita, no? Per l'arrivo dei Viet Cong. E quindi ci sono queste scene, c'è questo elicottero che si appoggia sul tetto di un condominio completamente invaso di persone che cercano di salire a bordo, e poi ci sono le scene anche degli elicotteri che appontano sulla porta aerei portando questi profughi, e siccome sono così tanti che non ci stanno più, i soldati americani buttano a mare gli elicotteri per farci stare le persone. Sono scene che abbiamo visto di una operazione che si chiamava Frequent Wind, ma che si sono poi ripetute pochi anni fa, sicuramente le ricordate, quando c'è stato l'evacuazione dei militari dall'Afghanistan. In questo senso la storia si ripete, cambia diciamo l'estetica, ma la sostanza rimane sempre quella lì. Bene, allora, quel momento storico dal punto di vista dei soldati americani era definito Back to the Real World, no? Cioè torniamo nel vero mondo dopo questo incubo, questo sogno del Vietnam, torniamo non a casa, torniamo nel mondo vero, come se fosse stato effettivamente un incubo. E Curtis Mayfield ci fa un album che si intitola Back to the World, di cui sentite l'inizio proprio, tra l'altro fatto probabilmente con le comunicazioni militari, dove c'è questo pezzo che apre e il testo dice: What is the land of milk and honey? Got no job, got no money. Cioè il soldato torna ma non ha né soldi né lavoro. Dov'è la terra del latte e del miele? Curtis Mayfield, Back to the World.

Mayfield Back to the World, un pezzo molto lungo, ve ne faccio sentire soltanto una parte perché c'è molto da dire su questo album che lui fa. È 75, vi dicevo, lui arrivava da un suo successo precedente come componente, autore, cantante degli Impressions, poi tenta la carriera solista, fa un disco pazzesco, insomma super celebrato nella storia del black music,

Superfly. Il secondo disco quindi è un disco molto atteso ed è questo qui che vi faccio sentire, dove lui fa anche questo atto coraggioso che però era un po', diciamo, nello spirito dei tempi, cioè quello di prendere anche una posizione politica, una critica sociale a quello che succedeva negli Stati Uniti in quel momento lì. E infatti il disco ha anche un secondo tema abbastanza spinoso, cioè quello dei pericoli della rivoluzione tecnologica. Lui infatti fa un pezzo intitolato Future Shock, che ho scoperto era poi ispirato a un libro omonimo di Alvin Toffler. È un libro piuttosto profetico, bisogna dire, sulla destabilizzazione sociale provocata dal cambiamento tecnologico troppo rapido, no? Toffler sosteneva che la società, vi parlo degli anni 70, stesse attraversando un enorme cambiamento strutturale, una rivoluzione industriale, noi adesso la chiameremo digitale, a super industriale, no? Pensate a quello che stiamo dicendo in questi giorni con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. E secondo Toffler questo cambiamento alla fine avrebbe sopraffatto le persone. È un po' lo stesso discorso che sentiamo da anni a questa parte. E il pezzo che Curtis Mayfield dedica a questa idea è Future Shock, appunto.

Tra l'altro l'arrangiamento di questo pezzo è pazzesco, è tutto spezzettato, tutto ritmico, non so se avete notato, la chitarra, i fiati anche, tranne qui, ovviamente. Dove ho bisogno di far sentire questa cosa. Vediamo se torno indietro e trovo il punto. Vabbè, insomma, penso abbiate capito che mi interessava anche farvi ascoltare il team di musicisti che Curtis Mayfield si era portato dietro, in alcuni casi persino dagli Impressions, perché per esempio c'è un arrangiatore che suona con

lui da molto tempo, che si chiamava, forse ancora vivo, si chiama Richard Tufo. Io credo è di evidenti origini italiane, che era un po' l'arrangiatore degli archi, questi archi bellissimi che sono sempre presenti nelle canzoni di Curtis Mayfield. Non ha ovviamente lavorato soltanto con Curtis Mayfield, ha lavorato anche con molti altri protagonisti della black music di quegli anni, una fra tutti, Aretha Franklin.

In realtà questo è un pezzo scritto da Curtis Mayfield per una colonna sonora di un film che si chiamava Sparkle, che poi ha avuto anche la pubblicazione discografica. L'interprete era Aretha Franklin e chiaramente, insomma, i collaboratori, perlomeno il principale collaboratore di Curtis Mayfield, Mr. Tufo, arrangiatore, ha fatto anche tutto il lavoro per questo disco di Aretha Franklin. Poi c'era, fra i musicisti di lunga data con Curtis Mayfield, questo chitarrista, anche piuttosto famoso, perché se seguite, diciamo, i dischi a cui ha partecipato, vi fate la discoteca della storia della black music praticamente. Si chiama Phil Upchurch e uno dei dischi iconici in cui ha suonato la chitarra è questo.

Se volete imparare a cantare questa canzone, il testo è facile, eh? Dovete soltanto imparare The Ghetto e basta. Diciamo che è un brand, è un'idea già messa così in musica, semplicemente non c'è bisogno di dire altro. Tra l'altro ne esistono delle versioni fantastiche, c'è quella di George Benson, molto bella, e poi c'è anche una italiana, quella dei Gesto Funk, che sicuramente molti di voi si ricordano. Insomma, avete capito che quello di Curtis Mayfield è stato un disco di successo, un disco che ha lasciato il segno, questo Back to the World, nonostante, diciamo, ci potesse essere anche la perplessità, se non addirittura l'ostracismo da parte delle radio, delle televisioni, su un disco che comunque poneva anche delle questioni che potevano non risultare esattamente correct, come si direbbe oggi. Vi faccio sentire ancora un pezzo, forse quello più bello dall'album, si intitola Ride On For The Darkness.

Nel 1983, se ricordo bene, io con le date non sono mai fortissimo, Herbie Hancock fece un disco decisamente rivoluzionario, insomma, per il concept che aveva, perché è sempre stato, diciamo, uno sperimentatore e anche un frequentatore del pop. Però in questo disco aveva deciso di mettere dentro un po' tutto quello che era la grande rivoluzione accaduta nella black music e non solo in quegli anni, per cui c'era dentro il DJ, la prima volta insomma che un DJ entrava a far parte di un disco di un grande jazzista. Però non era un disco esattamente jazz, era un disco dove lui usava anche le batterie elettroniche, tutta la rivoluzione tecnologica applicata alla musica che in quei primi anni 80 aveva imposto un cambiamento estetico, metodologico, creativo alla musica, insomma una famosa rivoluzione tecnologica di cui parlavamo prima e a cui faceva riferimento anche Curtis Mayfield. E infatti, non a caso, Herbie Hancock in quel disco fa la cover del pezzo che vi ho fatto brevemente sentire prima di Curtis Mayfield, la famosa Future Shock ispirata al libro.

0: trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo sax è quello di Lou Donaldson, ma la chitarra, che ogni tanto fa capolino, la suona George Benson, e l'organo lo suona Lonnie Smith. Tra l'altro sentite come suona? Sempre così. Sembra quasi un pezzo di James Brown, se fosse fatto con la chitarra e con più energia. Lo schema è quello lì, è funk alla fine. Questo è un pezzo del 67 da un disco, da un album che si intitola Electric Boogaloo, di Lou Donaldson, questo bravissimo sassofonista, insomma è diventato poi anche uno degli autori saccheggiati poi dal tutto il mondo della musica hip hop, come per esempio il francese MC Solar.

0: tempo.
1: È un pezzo della fine degli anni 90, questo, se ricordo bene, di MC Solar, questo bravo rapper francese, tra l'altro ha un flow, per dirla alla bolognese, ha una ruzzola nel fare la ritmica con le parole, è veramente notevolissimo, insomma, una cosa che un po' si è persa e che ci porta invece a un rapper con

È ben strano, come rapper. Sarete d'accordo con me? Intanto passa dall'inglese al francese, così, cosa che non si è mai sentita. C'è un sax che suona dentro un pezzo rap. Per fortuna non è un sax degli anni Ottanta. Ci sono molte cose che non sono quelle che troviamo normalmente in un disco rap. Tra l'altro lui ha anche uno stile di rappare che è anche un po' tendente al cantante. E quindi, insomma, ce n'è abbastanza per incuriosirsi. Si chiama Los The Cat, Los Se The Cat, forse bisognerebbe pronunciarlo.

credo alla francese, non lo so. Di fatto è un tipo un po' misterioso che ha cominciato, pare, a Leeds, ma non si sa bene chi sia, dove si è inventato questa identità immaginaria, quello del principe dei gatti, e pare che si esibisse a Leeds. All'improvviso appare con una maschera da gatto, appariva a sorpresa alle feste private nel quartiere di Hyde Park a Leeds, e poi si è fatto una fama così. Però di fatto devo dirvi, questo ultimo disco che è uscito, e anche qualche cosa dei precedenti, mi lasciano abbastanza stupito, perché qui c'è intanto dell'originalità, ma poi ci sono soprattutto dei musicisti molto interessanti coinvolti con lui. Ve ne faccio sentire qualcuno. Per esempio, il suonatore di sax di questo pezzo qui è un bravissimo musicista che spesso suoniamo qui a B-Side, che si chiama Quinn Holton.

Quinn Houlton, qui cantante, è autore di questo suo pezzo intitolato Heavy Breathing. Là invece nel disco di Lost the Cat, suonatore di sax. Tra l'altro in quel disco il misterioso Lost the Cat suona anche il clarino. E c'era anche una vibrafonista con un nome italiano, si chiama Binotti di cognome. Sono andato a cercare un po' di cose che fa perché mi piace molto il suono del vibrafono e l'ho trovata in un progetto dove fanno musica folk, diciamo così, un po' di ricerca rispetto alla musica celtica. Adesso non vi preoccupate, non sarà un pezzo folk quello che arriva, è ispirato, diciamo, con un titolo che credo che sia in gaelico, quindi non provo neanche a pronunciarlo, ma è bellissimo.

Si chiamano Awain Ensemble, non so se l'ho pronunciato giusto, il nome dovrebbe essere celtico, non so. Di fatto poi è un collettivo di musicisti jazz di Leeds che si ispirano, diciamo, anche a quella cultura lì. Vedete quante cose si scoprono andando a vedere chi sono, chi è la realtà, qual è la realtà umana intorno, e musicale ovviamente, artistica, intorno a un musicista che spicca per originalità. Alla fine scopri che ci sono un sacco di cose interessanti, un sacco di storie personali interessanti. Una delle voci che sentivate nel disco, nel pezzo di Lost the Cat, era quella di B.A.U.

Insomma, l'album di Lost the Cat è un disco che ha dei interessanti contenuti correlati. E io concludo questo viaggio con un altro pezzo da quell'album. Tanto ci torneremo sicuramente in futuro. Ponies for Breakfast.

0: quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
4: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
5: Adesso sei solo Pasquale.
1: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone dal primo disco di Erykah Badu, Baduism, questa Certainly, portata molto molto intensamente dal contrabbasso, come avete sentito, che sembra quasi un duetto con la voce. Recentemente è stato pubblicato un pezzo che un po' assomiglia, diciamo, agli stessi elementi. La cantante, la voce che sentirete è quella di Sio, insieme a Dave Martin. Questa è appena uscita, Liquor si intitola.

faccio sentire qualche novità discografica, ma faccio anche qualche digressione così per approfondire la conoscenza dei musicisti che vi faccio ascoltare. Per esempio Sio è una voce che ricorre per esempio nei lavori che fa Chas Webster, ed eccone qui uno, musicista che passa molto tempo in Sudafrica, addirittura ci abita. E Sio infatti è di origini sudafricane. Questo è dall'ultimo disco di Chas Webster, proprio con Sio.

Tra le cose che sono uscite in questi ultimi giorni c'è anche questo singolo un po' particolare, bisogna dire, di Ebony Rose, che è un artista che non ha una grandissima storia, è soltanto un paio di anni che pubblica e soltanto singoli, quindi siamo così proprio a quella che potenzialmente è l'inizio di una carriera. Mi ha colpito questo pezzo, sono andato a

non è facile classificare il genere di Ebony Rose. Approfondirò un po', perché quando trovo un po' di originalità in genere, non sempre, ma in genere, questo conduce sempre, qualche volta insomma, a dei risultati interessanti. Qui invece sentirete una voce pazzesca, quella di Heidi Vogel, bravissima cantante, in questo pezzo con il Davide Ghedoni.

Heidi Vogel, una voce molto potente, no? Potrebbe essere, diciamo, una rivale di Chaka Khan come potenza, come bravura per la sua qualità vocale, che è una cantante che seguo da molti anni, ha avuto anche, diciamo, momenti fortissimi come quello in cui collaborò per esempio con i Cinematic Orchestra nel momento del Broken Beat inglese, anche era una voce che si sentiva spesso fare collaborazioni con altri. Bravissima cantante appassionata di musica brasiliana. Poi ogni tanto sbuca fuori con queste collaborazioni sempre molto solari, come questa.

0: a mano.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Una versione forse più canora, più atmosferica, più liquida della musica jungle di quegli anni, vi parlo della seconda metà degli anni 90, qui sarà stato 96, qualcosa del genere, Everything But The Girl, con questa soluzione molto ben in equilibrio fra il nervosismo ritmico della musica jungle e la canzone vera e propria.

Così Subsonica con questa Giungla Nord. Come avete sentito, anche questo è un pezzo in equilibrio fra, diciamo, intensità ritmica e canzone. In Italia c'è stata, c'è tuttora, insomma, una scena di musicisti molto legati alla musica drum and bass. E c'è anche in Sardegna, per esempio, c'è un festival che si chiama Sun and Bass, che si fa a settembre a San Teodoro. Poi non so se ultimamente abbia cambiato date o location, però è, diciamo, uno dei momenti di riferimento anche di questa scena qui. E credo che questo pezzo che sto per farvi ascoltare sia un po' ispirato anche a quella cosa lì, di un produttore di musica drum and bass italiana che si chiama RPXP. E il pezzo, guarda caso, è intitolato Winter in Sardinia.

0: visto che siamo entrati in questo clima sia di musica drum and bass che di autori italiani, adesso mi metto ai piatti e cerco di farvi così un piccolo set pescando soltanto dal repertorio italiano. Questo per esempio è Xide.
1: Black lungs, smoke rising from the dome. Cold night creeping slow deep in my bones. Shadow stretching from the stone. Every step echoes like I walk alone. Falling faster, sinking deeper. Lights flicker down and trust is overthrown. Hopes and ghosts and deaths the cheaper. Rising from the ashes and no voice is born.

Che sberle, soprattutto sui bassi, devo dirvi. Allora, Xide, potentissimo, questo genere di musica, ve lo ripeto tutte le volte che la suono, dovete ascoltarlo ad alto volume, disturbate i vicini, usate delle casse potentissime, fate proprio in modo che sia tellurica, perché questa è la dimensione.

Dunque, prima ascoltavamo Numa Crew di Firenze, molto bravi, pezzone pazzesco, questa Bass Hater con Dub FX alla voce. Prima ancora c'era Xide, invece, che è un produttore pugliese, pezzo abbastanza recente. E adesso invece un altro produttore italiano, anche se il nome non lo lascerebbe immaginare, ma d'altra parte per nessuno di questi, si chiama Kirill e questa è Minimal Instinct.

Anche Kirill scherza poco. Sto mixando, sto sentendo al volume giusto, qui trema tutto, vi dico solo questo. Se vi piace il genere, il 30 di maggio DJ Aladdin ed io mettiamo questo genere di cose al The Tune a Milano, questo locale che ci ospita, però in questo orario che ci consente di non disintegrare la notte, cioè dalle 7 alle 9 di sera. Secondo me si balla meglio quell'ora lì.

non sono dei dischi, queste sono delle cannonate sui bassi pazzesche. Tra l'altro tutta una selezione di musicisti italiani, anche questo Was B che sentivate adesso e anche quelli che vi propongo adesso, che incredibilmente hanno pescato questa idea citando un po' di canzoni, un po' di, diciamo, di pattern delle canzoni degli Alpini. È una cosa incredibile, me ne rendo conto, però me lo hanno anche raccontato loro. Si chiamano Queen of Saba e... che vi dicevo?

0: Si chiamano Queen of Saba, questo è un pezzo di già qualche anno fa che mi aveva colpito moltissimo perché è veramente assurdo. È un pezzo evidentemente drum and bass, tra l'altro abbastanza sofisticato, con un basso particolare, con una canzone sopra che incredibilmente fa riferimento alla terra, a certe tradizioni, diciamo così, del posto da dove vengono i Queen of Saba, quindi il Friuli, quindi gli alpini. Sono cose che non pensavo che avrei mai sentito vivere insieme in una canzone, ma è successo. Medusa, sentito dal pezzo, ci ha portato alla fine di B-Side. Noi torniamo domani dalle 22.
1: B-Side.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: pezzo del 2019, secondo me molto bello, è anche insomma uno dei più divertenti e in pista funziona tantissimo, fatto da Leclerc, gruppo svizzero, insieme alla Moscovich Dance Band. Questa collaborazione ha portato un paio di singoli, questo è uno di quelli uscito proprio a fine 2019. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, partiamo anche stasera.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is...

0: Beyond Borders.
1: Who's going to play this music? Alex Paletta.
2: Buonasera a tutti da Alex Paletta, eccoci qui prontissimi a ripartire con la settimana. Questa sera è una puntata che ho pensato in maniera diversa, adesso vi spiego. Prima però volevo ricordarvi le maniere per potermi scrivere: 342 342 2190 il numero di WhatsApp, Extra Radio Show la pagina Facebook, Alex Paletta il mio profilo Instagram, insomma i tre modi per poter mettervi in contatto con noi. Insomma, vi dicevo, sì, stasera la puntata l'ho pensata in maniera diversa. Di solito cerco delle novità da proporvi, delle cose che stuzzicano la mia curiosità, e ci abbino poi dei pezzi che più o meno fanno parte dell'archivio di Extra. E questa sera invece sto ragionando, ho ragionato la puntata proprio come se fosse un DJ set, mettendo i pezzi uno dietro l'altro, ma proprio con un'affinità di suono, di mood, anche a volte di BPM. Partiamo però con una novità, ovviamente, perché le novità qui in Extra sono sempre le benvenute. Gabriele Poso sta per tornare con un nuovo disco, si chiamerà proprio come questa traccia che stiamo già sentendo in sottofondo. È, diciamo, il disco di inaugurazione per la sua nuova label che si chiama AG Records. Il pezzo si chiama Maraviglia, uscirà il 19 di giugno, ce lo sentiremo insieme non appena sarà disponibile su tutte le piattaforme. Maraviglia, Gabriele Poso, qui su Radio Capital. Mia, mia,

Nugenea compareva ieri qui su Radio Capital. Quello invece che vi presento adesso è un pezzo di un compositore, di un musicista giapponese abbastanza sconosciuto dalle nostre parti. Lui si chiama Isoi Inoue, classe 1948. Questo qui è uno dei pezzi del suo catalogo anni 90. Si chiama Bippoppa.

Arriva dal Brasile, lo avrete capito, Da Cruz con Magugu in questo pezzo che fa parte del suo ultimo album che si chiama Son Sistema. La traccia che abbiamo sentito stasera si chiama Shata. Il pezzo che conclude la prima parte di Extra invece arriva dal sassofonista della Flammer Dance Band, Bror Avnes, con il suo nuovo EP. Questa è la traccia che si chiama The Vet.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Target UK, Pigeon tornati con questo nuevo album che si chiama Outer National. Devo dire un disco veramente molto divertente, molto fatto bene e anche più maturo rispetto al precedente. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Miami, che per assonanza mi ha rimandato alla mente proprio questo pezzo qui, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni per voi ascoltatori di Radio Capital.

degli ultimi 10 anni, nonostante riesca ad essere anche credibile nel mondo, come dire, un po' più snob dell'underground, parliamoci chiaramente. Fred Again insieme a Anderson .Paak, questa era Places to Be. Quella che invece già sentiamo in sottofondo è uno dei pezzi dell'Orchestra Goa, si chiama Deccan, come il loro ultimo disco.

Pezzo dedicato allo strumento a corda Mazenko, emulato a Statke e Heliocentrix insieme da questo album fortunatissimo di più di una quindicina di anni fa. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'ascolto, spero vi sia piaciuta la puntata pensata in maniera un po' diversa rispetto al solito. Come vi dicevo a inizio puntata, non sono andato a cercare le novità da proporvi, ma ho scavato nell'archivio mettendo insieme dei pezzi che secondo me, insomma, stavano bene insieme e creavano un discorso dall'inizio alla fine. Trovate tutto di nuovo su capital.it qualora voleste riascoltare la puntata. Io vi lascio con un pezzo che a livello proprio di titolo e di mood non c'entra niente col periodo che stiamo vivendo, ma insomma è una delle versioni di Autumn in New York, il classico del songbook americano, che insomma una delle versioni che mi piace di più, fatta da Makaia McCrennan. Buonanotte a tutti da Alex Paletta, rimanete qui su Radio Capital e vi annuncio già che domani festeggeremo i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Buonanotte a tutti, a domani.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo domani in regalo con Repubblica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ci sono stanze dove basta uno sguardo per capire che la storia non è finita, ha solo cambiato forma. E poi ci sono uomini che siedono uno di fronte all'altro, separati da un tavolo, ma uniti da qualcosa di molto più inquietante: la consapevolezza che il male non è sempre folle. A volte è lucido, razionale, terribilmente umano. Il film che vi consiglio si muove proprio lì, in quello spazio sottile e disturbante. Si intitola Norimberga, è diretto da James Vanderbilt e prende spunto dal libro Il nazista e lo psichiatra di Jack Lay e costruisce un racconto che non cerca scorciatoie emotive. Qui non si tratta solo di raccontare un processo storico, ma di entrare nella mente di chi quel processo lo ha reso necessario. Al centro della storia ci sono due uomini. Da una parte Hermann Göring, gerarca nazista e braccio destro di Hitler, interpretato da un magnetico Russell Crowe. Dall'altra lo psichiatra americano Douglas Kelly, incaricato di valutare la salute mentale dei gerarchi catturati, tra cui Göring, a cui dà volto e tensione Rami Malek.
1: Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Göring, vivo. Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
2: Siete all'interno di una prigione militare segreta che ospita ciò che resta dell'alto comando nazista.
0: Göring non è rappresentato come un mostro urlante. È brillante, carismatico, persino affascinante in certi momenti. Ed è proprio questo il punto più disturbante del film. Il male non ha bisogno di deformarsi per esistere. Può parlare bene, può convincere, può persino sembrare umano. Kelly lo osserva, lo studia, cerca una crepa, una patologia, qualcosa che renda tutto più spiegabile. Ma quello che trova è molto più difficile da accettare: ambizione e potere. Le loro conversazioni sono il cuore pulsante del film. Non sono semplici dialoghi, sono duelli. Ogni parola è una mossa, ogni silenzio una strategia. Si passa dalla confessione alla manipolazione in un attimo e noi siamo incastrati tra le due verità che non riescono mai davvero a conciliarsi. La seconda parte del film si sposta dentro l'aula del famoso processo di Norimberga e qui cambia il ritmo, ma non l'intensità. Le testimonianze, le immagini reali dei campi di concentramento, il peso delle prove, tutto, insomma, contribuisce a creare una tensione che non ha bisogno di essere amplificata. È già insopportabile così. Quando Göring viene messo alle strette e condannato a morte, non c'è sollievo. C'è solo la sensazione che nulla possa davvero compensare quello che è stato. E poi arriva uno dei momenti più gelidi. La notte prima dell'esecuzione, quella in cui si verifica una terribile vicenda. Il film non si ferma lì, segue Kelly anche dopo, nel ritorno a casa, nel tentativo di raccontare, di spiegare, di mettere in guardia, ma qualcosa si è rotto, l'esperienza lo ha segnato in modo irreversibile. Norimberga è un film che non consola, non alleggerisce, ma lascia invece con questa frase: tutto ciò è successo perché qualcuno lo ha permesso. Norimberga è disponibile su HBO Max. Fazzoletti 4 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un riferimento a pericolosi corsi e ricorsi storici. Buona visione!
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.